canzone. Molto bene, siamo pronti? Siete pronte? Si aprono lentamente le porte di Muva nella casa. 393 7366 240 per farti sentire. Sigla!

0: Bene, tutto a posto. Tredicesimo giorno d'ottobre, devo dire ancora molto caldo come giorno. Secondo giorno della settimana, il martedì, giorno peggiore secondo la Generation. Poi è stata abbracciata questa visione da tutti i nostri colleghi, decretando il martedì come peggior giornata della settimana. Io però ho voluto mettere un po' il boost creando questo programma che si chiama Move nella casa. Infatti il martedì è una giornata ricca di musica e anche di premi. Oggi anche di premi, non vi spoilerò nulla per il momento, però sapete che dalle 16 alle 16:30 andrà in onda Essentials, un viaggio musicale che oggi non vi voglio spoilerare, non vi voglio spoilerare. Com'è quindi oggi?
1: C'è crisi patocchia.
0: Ah, c'è crisi patocchia anche dal nostro amico Oppobacco. Oppobacco, sentiamolo, pronto?
2: Oppobacco, buongiorno Mago Omar, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ascoltatori, splendido, splendente questo martedì, ancora un pomeriggio di maniche corte, Mago.
0: Sei
2: subentrato tu in questo orario, Mago, quelli di prima. Questi giovani che hanno la mente bacata, fanno test psicofisici, che
0: hai
2: cazzo
0: sentito?
2: Ne so, Mago, fanno test, ma il cervello di quelli là di prima, soprattutto quello di Fede e Rocky, Mago, è un cervello bussa a vuoto quel cervello, dai Mago, porta un po' di cultura in queste due ore radiofoniche, vai Mago.
0: Va bene, cercheremo nel frattempo un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione,

Ok, allora i Prospa li conosciamo, Clooney anche, insomma è un nome che sta girando molto nella radio, però Tristan Harry è un nome un po' nuovo, soprattutto per le radio italiane. Tristan Harry è quello che canta nel brano, appunto, Good Girl che abbiamo appena sentito. Lui si sta facendo spazio all'interno delle radio inglesi e anche chiaramente delle collaborazioni importanti, da segnalare quella con Cascade, per esempio, oppure anche Cascada, tutti e due ha collaborato. Molti lo scambiano per un cantante americano, invece lui è born and raised in UK, nel Regno Unito. Abbiamo appena sentito appunto questo brano che lo sta portando in giro per le radio di tutto il mondo e non solamente a Clubland, Kiss FM, BBC Introducing, cioè le radio dance del Regno Unito. Adesso vi vorrei presentare un brano, facciamo un piccolo back in the days per una canzone che potrebbe, anzi dovrebbe

0: un po' indietro. Questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Allora, leggevo che questa canzone che abbiamo appena sentito, 679, non è mai stata colonna sonora di un videogioco. Peccato, perché secondo me potrebbe starci alla grande. Cioè, è stata colonna sonora di diverse serie TV e programmi, fra cui l'episodio 1 della stagione 2 di Superstore, che è una serie, fra l'altro, che vi consiglio, molto molto simpatica, però non è mai stata colonna sonora di un videogioco. Perché mi pongo questa domanda? Lo scoprirete all'interno di Essentials dalle 16 alle 16:30. Adesso Another ed Emily Warren. Let's go!

0: Baby, baby ciao, benvenuta all'interno di Muva nella casa, musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia. Dal lunedì al venerdì, let go. Molto bene, molto bene. Allora, raga, salutiamo Carol G. Carol G che dice:
1: buenas tardes, sei Carol G.
0: Eccola.
1: Ho sentito che avevate bisogno di un VIP, un sì. VIP.
0: Sì.
1: Che lo endorsasse. Bueno, aquí estoy. E Radio Peter Pan.
0: Bene, bello, bello. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. No, cioè, so benissimo che non è la vera Carol G, ma lasciateci sognare di essere diventati internazionali all'interno di questo programma. Internazionali quasi quanto i Medusa, che dall'Italia sono partiti e hanno conquistato tutto il mondo. Questa è Weekend insieme a Khalid.

0: arrabbiati perché dopo la pubblicità si gioca con il Benetton Rugby. Muova nella casa.
1: Chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan Pink Power.
3: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.

ciao, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Ve lo dicevo prima della pubblicità, adesso è giunto il momento di regalare due biglietti per tutti i fans del Benetton Rugby. Io vi regalerò i biglietti per la partita di sabato 24 ottobre alle 16. C'è la partita Benetton Rugby e Glasgow Warriors. Siete fortunati perché è in casa, se no vi toccava andare a Glasgow a vedere la partita. Per fortuna è in casa, a Treviso, allo Stago Monigo. Per cui apparecchiate i cellulari aperti sulla chat di Radio Peter Pan al 393-7366-240, perché posso regalare solamente due biglietti per la partita di sabato 24 ottobre alle 16. Gioca solamente se puoi partecipare. Hai visto lo sfogo anche social dei remix questa mattina, che dicevano c'è chi gioca e poi ci tiene lì sulle spine e poi ci dice che non può venire. Insomma, giocate solo se potete vincere il premio, per cortesia, anche perché ci serviranno poi tutti i vostri dati. Per vincere il metodo è molto semplice: mi mandi un messaggio di massimo 30 secondi in cui mi convinci, ovvero mi dovresti spiegare perché devi vincere questi due biglietti per la partita di sabato 24 ottobre.

0: canzone, beh, bella, mi piace sempre quando me la ritrovo in playlist. Allora, abbiamo giocato per vincere due biglietti di una partita del Benetton Rugby. Quale partita? Ora ve lo dico subito perché mi si è spanculato il gioco. Allora, la partita di sabato 24 ottobre alle 16, Benetton Rugby versus Glasgow Warriors. E vi ho chiesto quindi al 393-7366-240 di farmi un audio di massimo 30 secondi, e qui la maggior parte di voi mi è cascata in fallo, di massimo 30 secondi in cui spiegavate il perché dovete vincere questi biglietti. C'è lui che dice:
1: ciao Muva.
0: Ciao.
1: Io vorrei vincere i biglietti perché vorrei capire se la palla da rugby è davvero ovale o sono solo le birre che bevo davanti alla TV durante le partite che me la fanno sembrare tale.
0: Allora, non so se è una motivazione così, così forte da poterti lasciare i biglietti. Io sono andato per velocità, chiaramente, i primi che hanno risposto e soprattutto anche quelli che mi hanno preso un po' il cuore, C'era versione messaggi simpatici, versione messaggi sono povero e versione messaggi kids. C'è anche nel grande calderone dei messaggi simpatici, cioè ciao Muva, grande Muva, devo portare una donna da qualche parte, quella è un'ottima occasione per farla diventare mia. Ma allora, ma non sarà sicuramente una partita di rugby, magari ne parleremo nell'ultima mezz'ora di programma, cerchiamo di darti delle idee. E poi invece sono stato impietosito un po' da questo messaggio.
2: Ciao a tutti, allora io dovrei vincere i biglietti per sabato 24 ottobre per la partita di rugby,
0: sì,
2: Benetton, perché mio figlio ha 6 anni, adora rugby, sì, sta facendo rugby ormai da 3 anni, da quando ne ha 4, e lui adorerebbe tantissimo andare a vedere una partita del Benetton,
0: okay,
2: che sono la sua squadra. Lui gioca con Sandonà,
0: sì,
2: però rugby Benetton, come dire, è un mito per lui.
0: Ma tipo,
2: è come
0: tipo
2: vedere Michael Jackson.
0: Ma Michael Jackson,
2: quindi fatemi vincere. Beh, grazie.
0: Ma se allora è mostrargli come mostrargli Michael Jackson, vincitrice lei. Mi dispiace per chi ha perso. Premio di consolazione, canzone novità di oggi.

0: Oggi anticipata, perché dalle 16 alle 16:30 andrà in onda Essentials. Molto bene, abbiamo giocato per regalare due biglietti per la partita Benetton Rugby e Glasgow Warriors di sabato 24 ottobre alle 16, Stadio Monigo Treviso. E giustamente, quando c'è qualcuno che vince c'è anche qualcuno che perde, no? C'è Giulia che ha vinto, porterà il suo bambino a vedere la partita, ma c'è chi vuole fare un appunto.
1: Luva, anch'io sono stato impietosito a questo messaggio e ho deciso di offrire alla signora un corso di matematica, perché se il figlio ha 6 anni fa rugby da 3, cioè da quando ne aveva 4, quanti cazzo di anni ha tuo figlio?
0: Giustamente, può essere l'emozione che l'ha resa momentaneamente disculcalica. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix. It's time.

di Essentials di oggi. Oggi parliamo di un videogioco, o meglio, di una saga che fin dalla dalla fine degli anni 90 ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Questa saga porta il nome di

capitoli, il ruolo della radio è sempre stato centrale, mano a mano si è anche evoluta nel tempo. GTA 1, insomma, aveva una soundtrack. GTA 2 ha già permesso all'interno del gioco di cambiare stazione e hanno creato anche degli spot ironici per insomma per accompagnare il gioco. Quindi GTA 1 aveva delle canzoni create dal team di sviluppo per contenere i costi e chiaramente

0: Noi, il nostro viaggio musicale parte da GTA 3, ha introdotto brani reali, DJ famosi che ostavano le radio, chiaramente, offrendo stazioni differenti. Il grande salto si ha però da GTA Vice City. All'interno di GTA Vice City ci sono 9 stazioni differenti, tutta l'ambientazione del videogioco è ambientata nel 1986, per cui ha brani di quell'epoca o precedenti. Per esempio, all'interno di GTA Vice City, all'interno di queste 9 stazioni radio differenti, c'è anche una leggenda, un pezzo incredibile. Sto parlando di The Breaks di Curtis Blow. Faceva più o meno così.
1: Clap your hands, everybody, if you got what it takes. 'Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are The Breaks.

di GTA cominciano ad evolvere mano a mano. Se dopo l'appuntamento di GTA Vice City buttano fuori GTA San Andreas, quindi si cambia, si va avanti nel tempo, siamo

GTA 4, hanno fatto GTA 1, 2, 3, Vice City, San Andreas e poi il 4. Sul 4 continua ad ampliarsi la scelta musicale, il fatto di mettere del lavoro proprio su queste radio si fanno mano a mano sempre più professionali, nascono addirittura su YKTT e PLR, delle altre radio inventate, dei talk show irriverenti, dei talk show folli, cominciano appunto ad entrare dentro al videogioco. Per esempio, nella selecta di GTA 4 possiamo rispolverare un brano che fa oh la la, senti qua, leggi.

su Radio Peter Pan, ma in realtà l'abbiamo presa dalla radio di GTA 4. Allora, facciamo raccapezzoliamoci un attimo, perché all'interno di GTA 4 erano presenti 19 stazioni radio, 16 musicali e 3 di talk e dialogo, ok? Cioè c'erano

Electroshock, ce n'erano di tutti i gusti: jazz, funk, fusion, funk, jazz, disco, ambient, chill out, insomma, non vi faccio l'elenco di tutte le radio, di tutte le radio, però mi sembrava giusto celebrare il fatto che un videogioco è partito nel 1997 con Grand Theft Auto, il primo episodio, diciamo, poi GTA 2 nel 1999, e già dal secondo, come dicevamo prima, si poteva già cambiare stazione, sentivi degli spot ironici in radio facendoti credere, insomma, di ascoltare la radio. GTA 3 nel 2001, GTA Vice City nel 2002, GTA San Andreas nel 2004 e siamo arrivati appunto a GTA 4 nel 2008, dove c'era il protagonista Niko Bellic, se non erro. Fra le radio, un po' scanalando, come si usa fare, a meno che tu non ascolti Radio Peter Pan e non lo devi mai fare, però scanalando c'era anche Kanye West con l'incredibile Flashing Lights. Si è capito che appunto il videogioco andava bene, per cui potevano prendersi i diritti anche di canzoni un po' più corpose, tipo

0: Mica, certo che mi sto facendo di tornare indietro col tempo, con queste canzoni qua. Con chi giocava GTA 4, GTA Sant'Andreas. Wow, tanta roba, davvero. Gli unici. Top, grandi.
1: Grande te, stiamo facendo questo viaggio assieme. Allora, c'è anche chi si domanda per la presenza delle radio in GTA.
2: La domanda mi sporge spontanea. Ma perché un videogioco cura così nel dettaglio la musica?
1: Perché?
2: Cioè, fammi capire bene.
1: Sì.
2: Loro puntano tanto sulla musica, hanno puntato sulla musica, l'hanno curata, l'hanno selezionata bene, perché la musica ti eccita, diciamo, ti scatena delle emozioni con cui tu potevi sfogarti nel videogioco e fare il casino per la città.
1: Anche, ma non solo quello, era per ricreare una cosa iconica. Cioè, so che non siamo molto abituati bene in Italia alla parola qualità, però loro cercavano di fare qualcosa di qualità, e quando tu cerchi di fare qualcosa di qualità devi curare sempre i dettagli, no? E loro sono riusciti a farlo anche nella radio. Abbiamo ascoltato due canzoni che arrivavano da GTA 4, selezionate per GTA 4. Adesso andiamo all'ultimo capitolo che abbiamo conosciuto, che abbiamo giocato. Allora, la radio diventa sempre più centrale, sempre più realistica, tanto che se entri in un tunnel puoi sentire le interferenze, cioè hanno curato anche queste cose qui, e hanno cominciato ad aggiungere sempre più ospiti importanti. Per esempio, all'interno di Non Stop FM c'è Cara Delle Vigne che conduce, oppure hanno realizzato la radio di un producer incredibile, Flying Lotus, la Fly Low FM. Poi c'è Big Boy, quello degli Outkast, che conduce Radio Los Santos. Insomma, un casino di cose. E c'è una canzone che è diventata iconica perché è stata ricollegata al personaggio di Franklin di GTA 5. Dicevano, quando monti in macchina di Franklin senti sempre questo brano di J-Rock e Kendrick Lamar, Who's Gonna Love It, un piccolo assaggio.

GTA 5, che peraltro aveva, ha sempre mantenuto il fatto di avere molte stazioni radio all'interno, su Non Stop FM, quella un po' più pop, quella un po' più dance, c'era Cara Delevingne a condurre il tutto, e ha fatto riscoprire la canzone che già senti in sottofondo e che conoscerai sicuramente, la

0: GTA, che vedo che c'è del friccicore in chat. Fra poco con
1: Muva nella casa.
2: E chi parla e chi vuole essere ascoltato. C'è chi sente una voce alla radio. E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

del martedì dalle 16 alle 16.30. Oggi avevo poche idee ben confuse, in realtà ho fatto una grande ricerca per parlarvi un po' della funzione della radio su GTA, ma il tempo a disposizione è sempre un po' stringato, per cui ho fatto tanta ricerca e poi chiaramente cercando di raccontarvi le varie cose, spero, cioè, leggendo i messaggi è andata bene. A me ha fatto, cioè, ho visto tanti difetti in questo Essentials, sapete che sono sincero in onda, ho visto tanti difetti, però il vostro amore, devo dire, mi sta riempiendo il cuore. Figata sta roba delle colonne sonore nei giochi. Adesso passerei ad altri giochi della nostra gioventù. NBA Live o FIFA hanno delle perle, anche quelli, assolutamente sì. Infatti ero partito con l'idea di fare un po' un Essentials videogiochi e poi sono finito su GTA, ho detto no, vabbè, ma bisogna dedicare una puntata al lavoro che hanno fatto i programmatori solo per ricreare la radio e l'evoluzione che è arrivata da GTA 1 a GTA 5. Che puntatona super croccante, Muva, mi hai fatto commuovere ed emozionare, insomma mi hai fatto commozionare, dice lui. Spero riporterai questo tema più avanti anche in altri episodi di Essentials. Allora, a grande richiesta riprenderò in mano il discorso. Assolutamente sì. Nel frattempo, Miley con Bass Persuade.

0: dei videogiochi più famosi e anche più attesi. Tantissimi stanno aspettando il 19 novembre 2026, perché dovrebbe uscire GTA 6, l'ultimo capitolo Grand Theft Auto, l'ultimo per il momento, e appunto vi è rimasto un po' nel cuore questo argomento e arrivano domande del tipo:
1: certo che a volte mi penso in special modo, io sono legato a Sant'Andrea per il mondo che rappresenta, però
0: sì,
1: in generale le storie che hanno GTA, che sono stra al di là di fighe, come storie, se ne facessero un film, io penso che sbancherebbero il botteghino.
0: Allora, le storie stra al di là di fighe, quindi molto molto molto molto più in là di bellissime, diciamo. Il problema qual è? Il problema è che secondo me, se tu fai dei film, a parte che non ne puoi fare uno, devi fare una serie di film di GTA, ma ci devi mettere la stessa attenzione ai dettagli che è presente nel videogioco, che sono presenti nei videogiochi. Dicevamo, in GTA 5, quando tu entri con l'auto in un tunnel, la radio fa... cioè, ci sono pure disturbi radio. Questi hanno curato veramente il dettaglio su molte cose. Fare un film che non abbia lo stesso lavoro e la stessa cura, secondo me, è un gran rischio. This is-

0: momento in chiave 2026 che ci porta piano piano alla chiusura di questa puntata, tredicesimo giorno d'ottobre, dicevamo, martedì, conosciuto anche come mortedì. E visto che parlavamo di GTA e anche delle accortezze che ha raggiunto mano a mano in questi sette capitoli principali, quindi dal primo partito nel 1997 e nell'ultimo il 5 nel 2013, aspettando chiaramente GTA 6, c'è lui che dice
1: sì, però io anche in galleria Radio Peter Pan la sento sempre bene. Beato perciò te. Anche il film di GTA si deve adeguare.
0: Va bene.
1: Ciao a tutti.
0: Va bene.

bello. Beh, non ci troverai su GTA, ma ci troverai sabato 17 ottobre al Pink Power, alla fiera di San Simone, Codroipo, paese più anagrammato del mondo, in provincia di Udine. Dalle 21:30, conosciute anche come le 9:30 di sera, ci saranno Sister Gloria e la Dallan con l'animazione Pink e anche con Pink Rocky, lo dipingeranno per l'occasione. Allora, visto che va colpito il cuore questo Essentials dedicato a GTA, vi voglio lasciare con un piccolo regalino. All'interno di Grand Theft Auto 5, nella stazione Non Stop Pop FM, abbiamo scoperto o riscoperto assieme anche questa canzone M83, io lo dico in italiano, AIM M83, giusto? Oggi devo girare la ruota e comprare una vocale. Però la canzone si chiama Midnight City. Andiamo!

0: mia mua, pelle d'oca, che bei ricordi.
1: Oh, ne sono molto felice, ne sono molto felice. M83, conosciuti anche come gli M83, Midnight City, come Perla del Pirla che parla, unita a GTA. Io vi do appuntamento domani e vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao!

0: programma in collaborazione con...
1: Bloccata, errore.
2: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 220 008.
1: Tra poco
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Vai che inizia il martedì dello sfogatoio di Radio Peter Pan. E si sa, beh, insomma, beh, ormai lo sapete, beh, che il martedì dello sfogatoio è il martedì.
5: Oggi mi sento utile, saremo utili.
4: Il martedì Radio utile dello Peter sfogatoio. Pan.

0: senti utile? Sei pronto a essere utile?
1: Utilissimo! Oh. Utilissimo, sai perché? Perché se siete felici, siete carichi, siete energetici, ci pensiamo noi.
2: In questi anni di alti e bassi, andi e rivieni come tu e fai. Per ascoltarti meglio tolgo i bassi, di quella canzone non passi mai. Ricordi appaiono a dinamite sul rullino del vecchio fan.
1: Vi facciamo ascoltare tanti spezzoni delle canzoni del nostro Fede.
0: Così ci cascano le palle.

0: 7366240 e noi siamo utili perché? Perché magari avete energia, siete felici, vi viene voglia di andare a fare aperitivo con gli amici, ma dite ma devo risparmiare, non arrivo a fine mese, vi facciamo ascoltare una canzone di fede, vi deprime Marco, e rimanete a Marco, casa depresso.
1: Marco.
0: Tristi perché?
1: Marco. Utile è un'altra cosa.
0: Quella è l'utilità.
1: Utile è il selvaggio che stiamo per sentire, donna. Allora ieri abbiamo esordito con un cowboy che chiedeva alle donne se non avessero mai cavalcato un cowboy, lui era disponibile.
0: Cavalcato un cowboy.
1: Sì. Donne, attenzione, perché lui parte già con il numero di telefono. Lui è il
0: cowboy che monta le donne, no?
1: Lui,
0: che
1: fa... lui è il Rocco Siffredi di Livenza.
0: Bravo.
1: Occhio che parte col numero
2: 328-2218-114. Ragazze, Rocco Siffredi di Livenza vi aspetta.
0: Che meraviglia. Vorrei proprio vederlo nudo anche.

0: Lololol, ciao selvaggi, non mandate più questi vocali di questi esseri viscidosi, mi si sta rinfacciando riproponendo il pranzo della mia prima comunione.
1: Viscidosi, il Rocco di Livenza, viscidosi, cioè, voglio dire.
2: Noi cerchiamo semplicemente di essere utili.
1: Questo era utile, bravo.
2: È utile, sì, quindi sì, cercate sì di sfogarvi in maniera utile. Questa sera 393-7366-204.
1: Anche 40. Lui deve dire una cosa a Rocco, l'hai detto giusto?
2: 40, sì, 240.
3: Buonasera selvaggi, volevo dire al Rocco Siffredi dell'Ivenza che
1: sei
3: così tanto accaldato, adesso bacheca incontri, escort advisor funzionano che è una meraviglia, eh.
4: Basta pagare!
2: Pagare!
1: Lolololo.
2: Basta pagare!
1: A proposito di R arrotolata tipica di una zona veneta che è Mestre.
2: Marghera.
1: Marghera.
2: Soprattutto Marghera, da dove arriva lui, perché lavora in Fincantieri.
1: No, no, lui è il giornalista, il caporedattore della nostra redazione sportiva regionale. Saldatore
2: di porto.
1: E visto che
2: è uno saldatore della Fincantieri.
1: Sì, sì. E visto che ieri è finita la giornata di Serie A, il Venezia non va proprio benissimo.
2: Però a questo punto io ci prenderei dentro, cari amici del Venezia, e proverei a battere quel record di sconfitte consecutive.
1: Non credo che siano contenti di questa cosa.
2: Beh, ma a quel punto non puoi fare altro. Va bene.
5: Buonasera da Peter Pan. Oggi si parla di calcio, si parla del Venezia Calcio che ha esonerato Giovanni Stroppa dopo la sesta sconfitta consecutiva di ieri contro l'Atalanta 3-1. In pole position troviamo Davide Nicola e in alternativa Paolo Zanetti. Vedremo chi sarà uno di due il nuovo allenatore del Calcio Venezia. Buonasera a tutti, Lolo.
1: Che poi, se devi esonerare l'allenatore, che sai che lo esoneri, facilo stare 3 settimane di stop. Fai, esonerò subito, così quello nuovo c'ha 3 settimane senza giocare che prende confidenza. No, adesso hanno esonerato, ciao.

0: raga, per raccogliere i fregi dell'evento, pensa se la chiamano le trans. Vabbè. Che fottuto, è fottuto.
1: Come fottuto? Da quando è che un trans, cioè, ma magari lo chiamassero i trans.
2: Trans non chiama per pagare, credo, no?
1: No, per pagare direi proprio di no.
2: Per essere pagato, forse.
1: Sì, sì. Amici trattoristi, lui ce l'ha con voi, il motivo è...
3: La selvaggi, è cominciata la migrazione delle balle di fieno dalla pianura alla montagna tramite trattori. E qui ci sono delle colonne sui rettilinei di Cavazzo verso Tolmezzo da far paura. Ma io mi chiedo, no, branco di intelligenti, non potete fermarmi nelle piazzole e far smaltire un po' la coda? Io non ho più parole. Siamo tutti all'arembaggio. Stiamo deragliando con la testa. Addio, lololo!
1: Siamo tutti all'arembaggio, è giusto? Non
2: no,
1: credo.
2: All'arembaggio no.
1: No,
2: all'arenaggio.
1: Piuttosto all'arenaggio.
4: Peter Pan!

0: primo trattorista, amici.
1: Ciao selvaggi, voglio rispondere a quello che ce l'ha con i trattoristi. Dovessimo fermarci ogni volta, ogni piazzola che troviamo, per fare gli stessi chilometri ci metteremmo il triplo del gasolio e il quarto del tempo. Abbiate pazienza e prima o poi a destinazione ci arriviamo, quindi non è che morite. Se avete fretta partite prima. Non so io.
0: Anche perché non è che fanno 50 chilometri i trattori, fanno
2: oddio.
0: Beh, 50 chilometri.
2: No, no, no. Cari amici trattoristi, fate anche distanze molto lunghe per spostarvi a
0: 50 chilometri
2: sì,
0: sono
2: sì,
0: tanti.
2: Secondo me sì.
0: Ma secondo me no.
2: Perché ci sono aziende agricole molto grosse che vanno anche molto distante a far lavori.
0: 50 chilometri sono tanti, eh.
2: Vabbè, ma lo fanno.
0: Secondo me
2: lo
0: fanno. E lui ce l'ha con uno stronzo in auto, che è stato fortunato che aveva la figlia in auto,
2: vai,
0: altrimenti.
2: Vai.
3: Un saluto alla solita testa di cazzo che sul rettilineo accelera quando cerchi di sorpassarlo. Con la fortuna che hai una bambina del cazzo.
0: Dai, che volevi picchiarlo con la bimba, dai.
2: Lollo, 393 736 6240.
4: Peter Pan.

0: sentire, amici selvaggi, un agente di commercio a cui le cose vanno molto bene.
1: Siamo
0: però
1: sicuri che lo sia un agente di commercio?
0: Ah, dici? Beh, ah, perché dovevo dubitare?
2: Buonasera, Peter Pan. Io faccio un agente di commercio e l'attività va a gonfissime vele.
0: Gonfissime.
2: Mi fermo sui distributori e vado dentro al bar, così prendo un caffè e via. E la gente si lamenta, ma qua qui non ci siamo dentro, ma questo costa tanto, ma qua, ma su, ma giù. Siete poveri, rimanete poveri, basta.
1: Ma vabbè. Tranquilli ragazzi, questo arrogante lo smontiamo subito noi.
3: In giro fino all'alba, tu con la
0: ma così smonti anche noi, non solo lui.
3: Sporca di cioccolato, di quel cornetano, con la faccia stanca. Un bacio non mi basta, col freddo che avanza.
0: Mamma mia.
3: Ti dare giubino, ma rientriamo e tardi, sei incazzato, mamma. Chiedi per casa scalza.
0: Dai, dai, mamma mia, mamma mia.
1: Il poeta Fede, quando lo sentite in diretta chiedete: Fede, fammi una strimpellata, cantami
0: mamma
1: una tua canzone.
0: Mia.
1: Tirami su, Fede.
0: Amici, stiamo per parlare di un argomento che nessun media parla, ma lo sfogatoio sì. Sentite qua.
4: Situazione assurda, scioperano soltanto i camionisti e gli agricoltori a sud Italia. Hanno cominciato in Sicilia, si sono spostati in Calabria, sono saliti per la Puglia, Basilicata, ma poi stop.
1: È partito lo sciopero.
4: Non ne parlano i TG, non ne parlano i media.
1: Ne parliamo noi.
4: Scioperano blocchi, disagi, ma il resto dell'Italia? I camionisti a nord non pagano il gasolio, forse? O lo pagano di meno? Ma poi i sindacati che appoggiano queste categorie che scioperano, o sciopero non dovrebbe essere nazionale?
0: Io sinceramente neanche sapevo ci fosse.
1: Nemmeno io.
5: Radio Peter Pan.

0: Selvaggi, prima di andare in pausa il trattorista ci spiega perché si formano le code. Non è colpa degli automobilisti. Scusate, dei trattoristi.
1: Selvaggi, da trattorista vi dico che la gran parte delle colonne viene creata dagli automobilisti incapaci di guidare.
0: Vedi?
1: Perché puoi stare a destra a correre anche dentro nel fosso che non ti passeranno mai. Mai. Ti stanno lì attaccati al culo.
2: Ecco.
1: E basta.
0: Lololollo.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono un white girl wasted.
1: Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Spot.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.

0: parlando in questo momento.
1: 393-736-2140 il numero per sfogarsi o co-condurlo insieme a noi. Abbiamo sentito prima quell'agente di commercio e lui risponde.
2: Al commerciante, spero tanto che riconoscano la tua voce, che non ti comprino più niente e che tu vada a vendere il culo in tangenziale.
1: Vedi?
2: Animale che non sei altro.
1: Un po' c'ha ragione, un po' c'ha ragione, lolololo. E lui risponde al trattorista che abbiamo sentito prima.
3: Lolololo. Allora, ai trattoristi, uno, partire prima a volte è impossibile, perché se uno deve partire quell'ora lì, prima non può, fa diverso. Seconda cosa, sui rettilinei vi potete accostare leggermente di più sulla destra, facilitando il sorpasso alle macchine. Non stando in mezzo alla strada, come per dire, io sono grosso e te ti attacchi al tram.
1: Molto bene, amici, visto che lo sfogatoio è un programma preciso, allora stiamo per citare l'articolo 148 del codice della strada, non opinioni, va bene?
0: Ovvero!
4: Ragazzi, buonasera a tutti! L'articolo 148 del codice della strada impone ad un veicolo, esempio trattrice agricola in questo caso, di rallentare o fermarsi appena possibile se provoca intralcio alla circolazione, quindi è un must, è dovuto fermarsi appena possibile se si provoca una coda. Lololollo.
0: Però non è sanzionabile, perché com'è che lo sanzioni?
1: No, certo
0: perché
1: che no.
0: È una cosa soggettiva.
5: Attenzione.

0: Croa.
1: Voi vi lamentate dei trattoristi, amici automobilisti, quando invece...
2: A lamentarci per una cosa così sarà pure, secondo me, una polemica assurda. Abbiamo delle persone che vanno i 50 km orari, se non anche peggio, in delle situazioni che non c'è assolutamente nessuno, e vi lamentate per un trattore che fa il proprio lavoro.
0: C'è una
2: gamba. Se, come abbiamo detto, se avete così fretta, partite un po' prima, oppure sorpassate nella più totale sicurezza.
1: Sicurezza. Molto bene, amici, parliamo di questo sciopero che doveva essere nazionale, invece non lo è.
0: È diventato uno sciopero del sud.
1: Sì, lui viene dal sud e è appena arrivato al nord.
3: Ha ragione, signore, qua in meridione stanno bloccando tutto, la maggior parte. Qua io adesso sto rientrando da Udine sulla A4 direzione Venezia. Si viaggia, va tutto bene. Schifo di paese, al posto di bloccare tutto, tutti a casa per una settimana, tutti, far andare in culo sto governo di ladri maledetti.
0: Ma siete convinti che sciopera, rimanendo a casa si riescono a
1: adesso
0: risolvere?
1: Adesso lui ci spiega perché al nord non si fa sciopero i camionisti.
4: Ma lui si è accorto per caso che al nord autisti italiani non ce ne sono più?
0: Ah no.
4: Solo dall'est Europa e basta. Se guarda le targhe risolve subito il problema. Secondo te li fermi questi qua dall'est Europa, che sono gli unici che hanno rovinato proprio il settore dei trasporti? Ciao.

0: Avete nominato i sindacati, amici?
1: Ah, beh.
0: Il selvaggio che stiamo per sentire è a Parma che lotta.
1: Davvero?
0: E sentite il sindacato.
1: Sta sbandierando?
0: Non... E sentite il sindacato.
1: Ha piantato le bandiere?
0: Non credo. Sentite il sindacato.
2: Buonasera, risponda al signore che ha detto che i camionisti scioperano. Purtroppo le grosse aziende, io lavoro per una multinazionale, loro hanno fortissimi sconti, i sindacati non esistono più. Le faccio un piccolo succo della sintesi. Lavoravo per Poste Italiane, mi sono sentito dire non ti preoccupare, ti facciamo rimanere. Mi hanno lasciato per quasi 2 anni a casa. Siamo qua a Parma, stiamo lottando per avere un pizzico di aumento e il sindacato praticamente si è preso i soldi degli iscritti. Arrivederci e grazie, una buona serata.
0: Io vorrei sapere quando è che voi siete stati soddisfatti del vostro sindacato. Ma qualcuno mi deve dire quando qualcuno è stato soddisfatto.
1: Io conosco i fratelli Toffolon di Bessica, loro sono fedelissimi agli scioperi.
0: Vedi?
1: Loro sono sempre lì che lottano.
0: Bravi.
1: E scioperano.
0: Bravi.
1: Sempre
0: bravi,
1: presenti, bravi. E loro sono veramente dei guerrieri, dovremmo affidarci a loro per cambiare l'Italia. Potremmo Simone e Dale.
0: Comunque, va bene, scioperiamo, ma contro chi dobbiamo scioperare?
3: Beh, bisognerebbe capire contro chi fare lo sciopero, sinceramente, perché voglio dire, se c'è stato un grande aumento del carburante è a causa di un clown che abita negli Stati Uniti, quindi lo sciopero bisognerebbe
0: Donald? Che è successo? Si è fermato?
1: Donald l'avrebbe bloccato per
3: prendere.
0: No, io no.
3: E andare a farlo a casa sua, probabilmente, non farlo in Italia. Quindi sì, facciamo lo sciopero, però poi alla fine, voglio dire, finché un clown dall'altra parte dell'oceano fa quel cazzo che vuole, di noi non gliene frega niente dello sciopero.
4: Radio Peter Pan.

0: alla guida della tua 500 nera, la signorina deve dirti una cosuccia.
1: No, scusate ragazzi, voglio sfogarmi contro quel coglione con la 500 nera. Si è preso 3 suonate. La prima da me perché non mi ha dato la precedenza in rotonda. La seconda da un'altra macchina che anche a quella ha tagliato la strada. La terza, siamo entrati in autostrada, ok? L'ho sorpassato perché proprio non ne potevo più di avercelo davanti perché andava a 70 all'ora. 2 minuti dopo mi giro, vedo un camion che gli tira una clacsonata perché è a 70 all'ora pure in autostrada. Ma io dico, ma porca di quella miseria, perché cazzo non ti hanno tolto la patente?
2: Allora, 70 all'ora in autostrada non ci devi entrare. Sei pericoloso come uno che va a 190.
0: Forse. Sì, 70 è un po' pochino, sì. Però se ti fai i cazzi se la tua strada. Allora, a 2 sono d'accordo. A 3 se stai sulla prima.
2: E poi farti i cazzi tuoi perché obblighi il camion a superarti, perché il camion va a 80, 90.
0: Però se ti supera, se stai in prima, se a 3 corsie, a 2 no. A 3
2: capito, ma anche a 3 rompi i coglioni se vai a 70.
0: Però lo puoi fare.
2: Fai superare il camion, è sempre pericoloso, dai.
0: Allora, parlando di trattoristi,
3: i trattoristi hanno l'obbligo per legge di fermarsi e accostare quando hanno troppi veicoli alle spalle, e quando hanno anche la possibilità di accostare non si fermano, quindi le code li fanno i trattoristi.
0: E comunque trattoristi che dite la colpa degli automobilisti che non superano.
4: Ciao ragazzi, all'amico trattorista ti sfido a superare un trattore con rimorchio a 3 o 4 assi. Come fai a superare che occupi tutta la corsia?
0: Lololollo!
2: 393 736 6240.
5: Peter Pan!

0: buonasera sfogatoio. Altro che trattoristi, tutti imbecilli che non riescono a superarli, porca paletta.
1: Lolololo.
2: Sono prudenti.
1: Allora, riguardo la sanzione, se fai coda, lui dice che esiste la sanzione.
2: Però ma in base a cosa, come la dai? Cioè dovresti.
3: Selvaggi! Ciao Pedro, ciao Maxo! C'è la sanzione, eh?
2: Ma ti fidi di lui, te? Sì.
3: Se un veicolo lento fa coda per diversi metri,
1: sì,
3: e non ti accosti appena possibile, c'è la sanzione. Lololollo.
1: Magari la macchina della polizia o di vigile è dietro il trattore da un po'.
2: Sì,
1: si accorge.
2: Si è beccato.
1: Lo so.
2: Si è beccato, sì, perché certo. C'è dietro, però. Secondo me il trattorista, che è comunque alto, guarda dietro, vede la macchina della pula o dei vigili e accosta.

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: co-conducetelo insieme a noi. Se volete anche sfogarvi, il numero è il 393 7366 240. Lo riprendiamo con un trattorista bresciano.
1: Vai.
2: Volevo dire a quelli che criticano i trattoristi che non è colpa nostra se non potete sorpassare, è colpa di quelli che vengono dall'altra parte. Dunque dico che sta a casa che là.
3: Gnari.
2: Ciao Gnari, sei vagioni.
0: Ciao Gnaro! Si dirà Gnaro, il singolare di Gnari sarà Gnaro, immagino, credo, non lo so.
3: Ma mica detto,
0: no, Gnari vale. No,
3: è come Butelli o
0: è Butelo.
3: No.
0: Buteo.
3: Cioè, Buteo o Butele? Le Buteo e Butele.
0: No, una è maschile e una è femminile.
3: È Buteo, no Butea. Butela.
0: Sì. È singolare?
3: Sì.
0: È Butea.
3: Butela.
0: Plurale? Butele.
3: No, allora, è maschile e Butea.
0: Sì, ma parliamo di singolare o plurale, non di maschile o femminile.
3: Sì. Ma no, no, dipende. Nel senso che può cambiare anche da singolare a plurale.
0: Amici, non mi ricordo più, lui è saggio, ascoltatelo.
4: Poi, logicamente, bisogna cercare tutti quanti di capire che dobbiamo coesistere su questo mondo qui, di quelli col trattore, capire che quando rompete i coglioni, rompete i coglioni, specialmente i più giovani che non si tirano in parte neanche se viene giù Gesù Cristo a chiederlo in ginocchio.
3: Ecco.
4: E quelli in macchina devono capire, cazzo, che
3: ecco,
4: anche per noi è un momento di merda, ci tocca correre come disperati, ogni mezzo secondo è buono,
3: ecco,
4: ogni momento tra una pioggia e l'altra è buono per il raccolto, per il trasporto. Sì, non è così facile neanche per noi organizzare la logistica.
0: No, no, no.
3: 393 736 240.
5: Radio Peter Pan.

0: Allora, io ho appena finito i compiti.
1: Bravo.
0: Sono Andrea sempre.
1: Ciao Andrea.
0: Ma vado in prima media e... tanti compiti anche. E ora mi sento stanco.
1: Vedi,
2: poverino.
0: Vi amo e un abbraccio e un bacio. Ciao.
1: Andrea, come ti capisco?
2: Piangerai un sacco questi momenti, perché capirai più avanti invece quanto è dura la vita, caro mio. Goditeli questi momenti e non essere stanco, altrimenti io ti faccio ascoltare Fede.
3: In giro fino all'alba, tu con la maglia bianca, sporca di cioccolato, di quel cornettaro con la faccia stanca. Un bacio non mi basta.
2: Cornettaro.
3: Col freddo.
1: Ma i testi sono suoi o una canzone?
2: Sì, suoi.
1: Mamma mia.
3: Fino a mare entriamo e tardi si incazza tua mamma. Chiedi per casa scalza. Tuo padre che si scazza.
1: Quindi è un cantautore.
3: Che è scaduto il bollo, non se n'è accorto di quella cazzo di panta.
2: Mi state deprimendo un po'.
1: Mamma, sì, infatti, dai,
3: di
1: basta.
3: Quella vita lontana.
1: Mamma, è
2: un tuo compaesano.
1: Sto cazzo.
2: È un artista romano.
1: Sì,
2: dovresti,
1: ciao,
2: appoggiarlo.
1: Sì, De André de raccordo anulare. Dai, sì, dai. Amici, la burocrazia ha rovinato il mondo dei trasporti.
4: Il settore autotrasporti in Italia è stato rovinato per una cosa molto semplice, per troppa burocrazia. O adesso un autista è diventato un impiegato, non un autista come era una volta. Mille cose da controllare, bolle, tachigrafi, se sbagli qualcosa la finanza ti incula sangue. Gli autisti esteri non gliene frega un cazzo di niente, hanno una bolla di trasporto, il resto via andare. E così purtroppo si è rovinato il settore negli ultimi 10 anni.
2: Ecco.
4: Adesso autisti italiani non ce ne sono più, li stanno cercando, ma ora che arrivino anche pagati discretamente, perché c'è stato un periodo dove erano sottopagati e nessuno correva più con i camion, gli autisti adesso sono esteri, corrono per 4 euro e fanno quel cazzo che vogliono.
1: Molto bene.
5: Peter Pan,

0: sindacati.
1: Buonasera selvaggi. Fedro, ricordati che Confartigianato, Confindustria e Coldiretti sono anche quelli sindacati, non ecco. Te lo dimenticare. Lollo.
0: E quindi?
2: Cioè, niente, te l'ha fatto presente.
0: Vabbè, quindi?
2: Lui è un sindacalista e... o è iscritta a un sindacato.
0: È contento di quello che fanno?
2: Se
0: è felice?
2: Se non è contento lo rendo felice io, se
0: dai,
2: vuoi.
0: No.
2: Ah, okay.
0: Lui parlando di sindacalisti si è fatto quest'idea.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno.
3: Io nel corso degli anni mi sono fatto l'idea che i sindacalisti mediamente sono persone che non hanno mai lavorato in vita loro, ma pretendono di rappresentare i diritti di un lavoratore. Quindi si spiega il tutto.
0: Lollo, molto bene. Amici, avete nominato Trump?
5: Intanto quel clown che dici tu che sta negli Stati Uniti è quello che ce l'ha messa in culo a tutti quanti. Adesso si prende il petrolio e si prende le cisterne direttamente dalla Russia, cosa che dovremmo fare anche noi. Mandare in culo a tutti e guardare l'interesse della nazione. Fanno bene a fare gli scioperi, ma gli scioperi si dovrebbero fare compatti, no? Dal sud sì, al nord no. Vaffanculo a tutti i camionisti stranieri che per pochi soldi fanno la vita di merda.
2: Compatti dobbiamo fare. Chi è sta Patti? Che io non capisco.
0: Sarà una gnocca, spero.
2: Spero di sì. Mando l'umorismo di Fedro, eh.
6: Lo sfogatoio di Peter Pan.
7: Pronto?
8: Sì, so che vendete batterie, io ho bisogno di una batteria.
7: Che batteria mi serve?
8: Conosco solo Yamaha, ce l'ha Yamaha lei?
7: No.
8: Io non sono un esperto, adesso non conosco altri modelli.
7: Ho capito, ma che batteria mi serve? Fatemi capire.
8: Ma, tipo, lei me l'ha montata o smontata?
7: Ma batteria, io non so che cosa. Se mi dice di che macchina vi serve, può darsi che vi possa aiutare.
8: Io...
7: Non riusciamo a comunicare, chiedo scusa.
8: Io vengo con una Jeep Avenger, però adesso ci sta, sì.
7: Devo vedere che batteria porta.
8: Vuole che vengo
7: le
8: con un'altra macchina?
7: Ci sono, se voi passate di qua, vi fermate e io vengo a vedere. Aprite il cofano e vengo a vedere.
8: Ma vuole che venga con un'altra macchina? C'è anche una Y se preferisce.
7: Ma se venite con la Y, mi serve, mi dovete portare la batteria che sta sull'Avenger. Ve la smontate e me la portate qua per farmi vedere che batteria porta.
8: Ma come mi porta la batteria? Devo comprare da lei la batteria, scusi, non ce l'ho mica io.
7: Ho capito, ma la macchina cammina, ce l'ha sta batteria sta macchina? No,
8: certo che cammina la macchina, come vengo? La spinta.
7: Come cammina la macchina? Non ce l'ha un'altra batteria la macchina, chiedo scusa.
8: Me la dà completa di tutto, cioè, il rullante c'è?
7: Ma che cosa, chiedo scusa, ma che cosa, se mi dite che cosa cercate, preciso,
8: ma
7: magari.
8: La batteria?
7: La batteria, passate di qua, la venite a prendere, passate qua con la batteria vecchia, con la macchina e vediamo.
8: Ma io non ce l'ho la batteria vecchia.
7: E come devo fare con la batteria? Batteria vi devo dare. Se mi dite che batteria vi serve, io vi dico se ce l'ho. Ditemi voi che batteria vi devo dare.
8: Non sono un esperto, io l'ho chiamato apposta per sapere da lei.
7: E io devo capire che macchina è di precisa, che batteria porta.
8: Ma che gliene frega a lei di che batteria c'ho io, scusi.
6: Radio Peter Pan.

0: Buonasera Peter Paniani. Io farei lo sciopero.
1: Di cosa?
0: Sciopero. Delle stronzate che vengono dette tutte le sere in questo programma.
1: Stai scherzando?
0: La.
1: Come stronzate? Scusa, eh?
2: È già depresso.
1: Cioè,
2: non gli faccio più sentire fede a questo, se no si uccide.
1: No, esatto. Io prima del prossimo voglio dire una cosa. Io sono stato al funerale sia di Aldo Fontana che di Bruno Cep.
2: No, Bruno è vivo.
1: Ma come vivo?
2: Vivo.
1: Ma sei sicuro? Questa è fatta con l'intelligenza artificiale.
2: È stato congelato un paio d'anni.
1: Ma questa è stata fatta con l'intelligenza artificiale?
2: No, poi l'hanno scongelato ed era vivo.
1: Sicuro?
2: È pazzesco.
1: Quindi è lui?
2: Salutiamo Bruno, un nostro cliente, fedele cliente che ci fa una bella recensione, dai.
1: Cliente.
3: Vabbè, ciao fratelli, ciao.
1: È nostro
3: dal
1: fratello.
3: Vostro amico e fratello Bruno.
1: È fratello, che cliente.
3: Allora, volevo ringraziarvi di cuore perché domenica, oltre mi hanno annullato la festa a Castelfranco per motivi eccetera eccetera,
1: l'intelligenza artificiale,
3: sì, ma abbiamo fatto un successo lo stesso.
1: Vedi.
3: Allora, con la vostra pubblicità, con il vostro amore, siamo stati bravissimi. Grazie di cuore.
2: Bravo Bruno. Un
3: abbraccio forte.
2: Però se fosse l'intelligenza artificiale parlerebbe bene.
1: No, hai ragione.
2: Parla male, quindi per forza
1: è
2: Bruno.
1: Hai ragione. Amici, oggi al trattorista cosa dice?
4: L'80% delle code dietro i trattori le fanno i rincoglioniti che si attaccano lì e per paura, perché c'è la curva, perché c'è la striscia continua, eccetera. Se uno ha un po' di snite, prende, sorpassa e la coda non c'è.
1: Mamma.
4: Persino i camionisti con 300 quintali dietro sono più capaci di sorpassare di voi. Siete rincoglioniti, questa è la realtà.
1: Con la snite, lui.

0: Sì, vabbè, tanto di rispetto per i trattoristi, perché anche loro fanno il proprio lavoro. Ma se fanno una coda e deve passare un mezzo di soccorso, è un po' difficile.
1: Ecco.
0: Ciao selvaggi.
2: Vabbè, questa è una cazzata, perché il mezzo di soccorso c'ha le sirene e quindi le accosta al trattorista. Adesso non è che.
1: Anche il trattorista che stiamo per sentire sostiene che bisogna superare.
3: Ciao selvaggi, io do ragione al trattorista, anche qua nella Romea compagno, o quando c'è un trattore, tutti in colonna, nessuno che lo supera. Testa di cazzo, muovete quel cazzo di motore nuovo, che comprate le macchine elettriche che hanno una ripresa del cazzo, partite, no?
1: Partite.
3: No, in colonna, hanno paura a consumare la batteria.
2: Certo che i trattoristi hanno sta tesi che vabbè,

0: amici, è stata sfiorata la tragedia per pochissimo, eh?
1: Gli specchietti retrovisori non sono un carico aerodinamico per il mezzo,
0: eh?
1: Prima di sorpassare, scimmiotto

0: da corsa prima col macinino da 900 kg, guardare gli specchietti. Per fortuna che il trattorino era piccolo, la strada è larga e siamo passati tutti e tre, vero? Se no mi finivi sotto l'asse posteriore sotto 2,5 tonnellate, vero?
1: Sì, è vero.
0: Sai cosa rimane? Dai, mo.
1: Dai, vero.
0: Sveglia.

0: Ultimo quartino istogatorio selvaggi, e questo martedì siamo stati utili o no?
1: Sì, siamo stati assolutamente utili, perlomeno abbiamo depresso qualcuno che invece era allegro e carico.
0: Va bene, riprendiamo questo quartino, amici, il numero è sempre quello, 393-7366-240, e chiediamo scusa anticipatamente al selvaggio che stiamo per sentire.
1: Ah sì, cioè...
2: Le parolone, signorini, qua! Non si possono dire parolacce, eh?
0: Ha ragione, diciamo sempre troppe
1: parole. È vero, hai ragione, bambina.
0: Scusaci.
1: Perché peccato che lo zio ne dice di peggio, però anche il papà ogni tanto, eh?
0: Vabbè, adesso. Allora, prima un selvaggio ha detto che si è fatto l'idea che i sindacati nella loro vita non hanno combinato un cazzo, lavorativamente parlando. La signorina invece sostiene il contrario.
3: Ciao selvaggi, riprendo un attimo il discorso che ha fatto il ragazzo sui sindacalisti. Invece è tutto il contrario, non è che è gente che non ha mai lavorato in vita sua, è gente che proprio ha lavorato tanto e ha capito come funziona il tutto, e quindi vanno a leccare il culo all'azienda per un proprio tornaconto, ok? E intanto i lavoratori ce ne rimettono. Lolololo.
0: Lolololo. E poi ci sono gli animali per strada, cosa vuoi?
4: Animali, dovete accendere i fanali! Animali!
1: Devono abituarsi, dai! Erano abituati ancora all'estate! Luce fino alle 9!
5: Attenzione!

0: Lui ci darà modo di salutarli, amici.
1: Vediamo. Sì, buonasera Peter Panniani. Io sono un selvaggio che vi ascolta in replica la mattina già dalle 4.
0: Bravo, ciao replicanti.
2: Non sono molti che si alzano alle 4 del mattino, per fortuna.
0: No, non siamo in tanti, non siamo in tanti. No,
2: siamo.
0: No, no,
2: Hai detto siamo.
0: Sì, dico, non siamo in tanti che ci alziamo alle 4 di mattina. Li salutiamo tutti.
2: Sono in tanti.
0: Sono in tanti?
2: Sono.
0: Ah, siamo
2: cosa
0: in tanti?
2: C'entri tu con quelli che si alzano alle 4 di mattina?
0: Stai scherzando.
2: Cioè, tu vai a letto forse alle 4 di mattina?
0: Più o meno. Più o meno. Va bene, parlando di aziende, di trasporti, sentiamo, lo faccio prima.
3: Ma tante aziende hanno la propria botte per fare rifornimento ai camion che pagano molto meno il gasolio.
0: Vedi?
3: 1,3, 1,4.
2: Vedi?
0: Lolololo.
2: Sono organizzato.
4: Programma in collaborazione con
2: il tempo è il bene più prezioso per la tua attività e non puoi sprecarlo dietro a stampanti che non funzionano o chiamate di assistenza. Da oltre 50 anni l'azienda Codognotto di San Donà di Piave risolve ogni problema d'ufficio grazie ad un servizio di noleggio completo, sicuro e preciso. Affidati alla velocità di consegna e assistenza di Codognotto SNC. Costi chiari e competenza tecnica. Su codognottosnc.it o allo 0421 22 0008. Codognotto SNC in via Giodo Bortolazzi 84A San Donà di Piave. E noi aggiungiamo anche, posso dirla?
0: Aspetta, amici di Codognotto, io vi chiedo scusa anticipatamente per la minchiatona che stiamo per sentire.
2: No, questo mi viene da dire, è simpatica, sì, ma sì, secondo voi con quante gnotto si scrive Codognotto? L'ho detta?
0: Mamma.

0: su Radio Peter Pan per finire musicalmente quasi lo sfogatoio questa sera.
1: Ma l'utile sfogatoio.
0: L'utile, martedì sì, utile sì, dello sì, sfogatoio. Sì. Quindi sarà sempre ogni martedì
1: no,
0: utile.
1: No, questo no, è stato no, utile, il prossimo vediamo.
0: Vabbè.
1: Comunque amici, dopo due ore che parliamo male dei trattoristi, lui...
2: Comunque dai, non stiamo sempre a lamentarci di tutto, cavolo, il trattore, non è che ci sono tutti i giorni i trattori per le strade, bene, dai, pazienza.
0: Ragazzi, non lamentiamoci, sembra che c'è di peggio.
3: In questi anni di alti e bassi, andi e rivieni come il tuo wifi.
1: Hai rotto il cazzo.
3: Per ascoltarti meglio tolgo i bassi, di quella canzone non passa.
0: Ascoltare la musica di Fede è peggio.
1: Mamma mia.
0: Quindi
1: mamma
0: pensate
1: mia.
0: quando
1: potreste essere in coda dietro un trattore con la musica di Fede.
0: Esatto.
1: Ciao.
0: C'è qualcosa di peggio di quello che state vivendo. C'è sempre qualcosa di peggio. Vai.
1: Va bene, abbiamo detto prima che ormai nel nord-est in particolare i traspoi, chi guida i camion sono quasi tutti stranieri.
4: Concordo. Purtroppo il 90% e anche qualcosa in più ormai il trasporto su gomma è tutto in mano loro, guarda qua. Polonia, Lituania, Ungheria, Bulgaria, tutti di loro. Ma si possono bloccare anche loro, sì. Basta aver voglia.
1: Ma sono autisti stranieri che vengono a quel paese o sono autisti italiani?
0: Sono società di trasporto straniere.
1: Però chi lo guida potrebbe anche essere italiano.
0: Sono stranieri assunti da società italiane.
1: No, non ho detto quelli, però hanno la targa straniera, ma potrebbero essere autisti italiani.
0: Anche. Ma forse hanno stipendi bassi che li...

0: Feel the Vibe con la Dallan e la Alice 2. Se dovesse prendere sonno la Dallan, vabbè, c'è la Alice.
1: Ci sta, ci sta, ci sta.
0: Questa sera stiamo sereni. Sì.
1: Allora, amici, finiamo questa puntata utile con lui che risponde a quello che voleva fare sciopero per le troppe cazzate che si dicono allo sfogatoio.
0: Vai.
2: No. Tu che vuoi fare lo sciopero delle stronzate, piccati!
1: Molto bene, molto bene.
0: Abbiamo finito così.
1: Abbiamo finito così.
0: In bellezza, vuoi che vi. Che
1: li... No.
0: Volete essere.
1: No.
0: Perfetto. Allora, ci sentiamo domani, poco dopo le 17:30.
1: Grazie a tutti.

0: caffè e giuro tra poco ci sono le sveglie. Buongiorno.
1: Radio non si batte.
2: Corri!
1: È troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
0: È allora di svegliarsi in tutti i sensi. Buongiorno.
3: Peter Pan O'Clock.
4: Balla. E c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy, dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
7: Hit Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
8: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
11: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre prosecco di OCG Bolla 750 ml €3,74. Da 4 pezzi in su €2,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.
16: Denaro è tempo il?
17: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Forever Fun, Forever Young.
18: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspettano la radio!
19: Dalle 6 alle 7.
20: Sveglie indesiderate!
18: Un'ora in te!
20: Proprio bravo!
19: Sveglie indesiderate! Con Fede!
21: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
19: Sveglie indesiderate!
22: Una bella idea! Complimenti!
23: Sei svegliato!
24: Buongiorno! Arriga, buongiorno! Arriga,
0: buongiorno. Mamma mia, tutto di corsa in questa mattina in cui ho detto faccio le cose con calma.
1: Lava Saritas. Buongiorno in lituano.
0: Buongiorno ragazzi. Dai che ci sono le sveglie, è mercoledì, è il giro di boa. Allora facciamo una cosa, siccome da queste parti arriva anche Don Fede, iniziamo a scaldare i motori che fa freddo. Io stamattina a te ascoltatore voglio vederti danzare.

0: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, che bella vita, dai dai che si parte.
2: Buongiorno Fede, buongiorno. Giro di boa, come dici tu.
1: No, io dico il giro de boa, perché io sono spagnolo, anzi argentino, anzi Don Fede argentino, Don Fede che arriverà più tardi, o comunque stamattina quello che doveva essere fatto, tutto con la calma più assurda del mondo, l'ho fatto tutto di corsa. Sono arrivato con calma nello studio, ho posato le cose, ho fatto aspetta, ma lo zaino, avevo lasciato lo zaino in macchina, allora di corsa, però devi staccare, devi fare il segnale orario, di corsa a prendere lo zaino in macchina. Ma quanto fa freddo stamattina? Oh, ma 9 gradi segnano da me, ma da voi com'è la situazione, no? Perché qua, se partiamo così, partiamo male. Dai, un nuovo disco molto figo e poi tra poco la rassegna nottambula, quelle tre notizie che appena ti svegli ti fanno dire mamma mia che monnezza!
3: Attenzione!

gradi questa mattina. Vabbè, ma noi tecnicamente non è il freddo, è che proprio non siamo più pronti a sentirlo. È arrivato il momento della rassegna nottambula, quelle tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi che mi fanno dire ma quasi quasi me ne torno a dormire. A Venezia hanno trovato il ladro di spritz che ruba Aperol, Campari e Select. Praticamente in un ristorante di Campo Margherita è entrato questo tizio che non è che si è fregato tutti i vini pregiati, no, si è fregato tutti gli ingredienti necessari per fare gli Aperol, per fare i spritz, i Campari, e chiamalo pollo, scusa, 1000 euro di valore. Ha fatto quasi bene, ovviamente è stato beccato. Cimici dei letti a bordo, l'aereo che va da Perth a Roma è stato bloccato a Fiumicino per una disinfestazione. Che brutta scena, vi immaginate una cosa del genere a un certo punto mentre siete sull'aereo? Ovviamente un volo da Perth a Roma dura tipo 20 ore infinito, a un certo punto inizi a grattarti, dici vabbè forse sono pazzo, sono stanco, invece no, le cimici da letto. Meno male che stanno facendo la disinfestazione. Ma la notizia importante del mattino è questa qua, ne parliamo tra poco. Hacker contro i frigoriferi dei supermercati francesi, temperature portate oltre i 50 gradi. Non so quanta roba di carne hanno buttato, tonnellate, latticini, surgelati e altri alimenti da buttare, con danni stimati in diversi milioni di euro e piccoli incendi segnalati in alcuni negozi. Questa storia qui, questa notizia che approfondiremo tra poco, mi ha sbloccato un pensiero intrusivo di una serie Netflix che ho visto tanti anni fa, devo dire molto carina, che si chiama Mr. Robot. E tu la conoscevi? I can't.

0: e ci rincoglioniscono un pochino.
1: Buongiorno, buongiorno. Dai che dormire è tempo perso. Sveglia.
0: Sì, che sveglia, sai. Calmo Andrea, stai calmo. Se tu c'hai tutta sta fantasia al mattino, sappi che noi un po' meno.
2: Anch'io stamattina mi sono svegliato regolare, normale. Ho detto faccio le cose con calma.
0: Sì.
2: Il kebab di ieri stamattina si è fatto sentire. Beh, certo. Per cui ho ritardato anch'io.
0: Ho capito, ma kebab la sera. Bel tempo si spera. Cioè, è pesante. Poi metti caso hai comprato la carne di kebab in questo supermercato in Francia dove hanno hackerato i frigoriferi. Potrebbe essere proprio questo il motivo per cui.

perché ci è venuto in mente, perché magari tu hai acceso la radio soltanto in questo momento, perché stiamo parlando di questa notizia di questi hacker che in Francia hanno fatto i danni e quindi devo dire che hanno fatto bei danni, soprattutto ai supermercati, con oltre milioni di euro di devastazioni per quanto riguarda il cibo. Comunque, Mr. Robot, se non la conosci, ti dico al volo la trama. La storia segue Elliot Anderson, un brillante ma instabile ingegnere di sicurezza informatica di giorno e hacker giustiziere di notte. E lui soffre di gravi disturbi mentali, tra cui il disturbo dissociativo dell'identità, ansia sociale e depressione clinica. La sua vita quando è che cambia? Quando viene reclutato da un misterioso anarchico, noto appunto come Mr. Robot,

0: consiglio, soprattutto se sei un appassionato di aching, proprio perché a livello, a quel livello lì è molto accurata. Quando parli di gente col disturbo dissociativo non puoi non parlare del compare. Buongiorno compare, ma
1: buongiorno compare, ma per tutti quelli, no, che vogliono cambiare un qualcosa,
0: che
1: dicono che non si trovano più bene, ma alla fine non vogliono cambiare perché forse è meglio tenersi quello che hanno. Vabbè,
0: mangiando
1: comunque,
0: la carne avariata
1: a casa mia, si dice ci lassa la strada ecchia, bella noa, sape ce lassa, ma non sape ce trova.
0: Vabbè, ti faccio la traduzione.
1: Ciao, compare
0: chi,
1: mio.
0: Chi lascia la strada che perde, com'è? Lascia quello, sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. È giusto, compare, ma com'era la carne avariata di ieri? Buona?

0: dirti la mia più o meno cosa era la, quella calabrese?
1: No.
0: Posso dirtela io in moldavo?
1: Nulla
0: sa fradia di nana pe aia care o vie spiegar. È più o meno la stessa cosa.
1: Vabbè, facciamo finta che spero che tu non mi abbia detto una parolaccia. Però hai detto che il compare ma è calabrese. Ah, ti sei fatto un nemico? Eh sì, anche perché il compare è leccese e adesso ti potrebbe rispondere.
2: Svegli indesiderati. Radio Peter
3: Pan. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
12: Sì, sì, ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa,
12: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
13: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
14: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.
16: Io ascolto Peter Pan perché...
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Tra 10 minuti siamo da voi.
9: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
2: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
9: E adesso?
2: Aspetta, in frigo?
13: I salumi dei fratelli Guerriero.
9: Siamo salvi.
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
1: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Hit Universal Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
19: Peter Pan Pink Power.
4: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
18: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnacco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
20: On Radio Peter Pan.
21: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
22: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
23: Klingon!
22: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
23: Klingon!
22: Klingon! Klingon!
23: Klingon! Klingon!
22: Che fatica, ragazzi.
24: Radio Peter Pan.
25: Non c'è altra scelta.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fun, Forever Young.
27: Svegli indesiderati.
28: Radio Peter Pan.
1: Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate di questo mercoledì.

indesiderata. Oh, dovrei dire zombie. Ormai è finito il caldo. Fuori ci sono 10 gradi, è buio e quando ti suona la sveglia alle 4, la prima cosa che vorresti fare è tirare un bel bestemmione e tornare a dormire. Ma non si può, perché siamo tutti sulla stessa barca. Certo, qualcuno c'ha lo yacht, qualcuno è il catamarano e noi che ci abbiamo la sveglia così presto, la zattera. E dobbiamo remare con molta forza per arrivare a fine giornata. D'altronde la religione lo canta. Alleluia, alleluia, siamo poveri, porca troia. E lo Stato ci dà il carico e ci fa rateizzare pure le imprecazioni. Ah, non mollate, combatti. E se vedi un tuo simile in difficoltà, aiutalo. Certo, se non c'è nessuno che ti guarda, rubagli il portafoglio, così puoi fare la colazione al bar. Parola di Don Fede. E se sentirete, io l'italiano non lo so bene, che stanno per venir meno le speranze, cari fratelli e sorelle, abbiate fede.

0: Impossible, disco del 2025. Sto ridendo perché qualcuno mi ha suggerito, ma me lo suggerisce da ormai una settimana, di fare la sveglia indesiderata alla Dallan, perché giustamente siccome alle 7.30, vediamo se mi ha risposto, alle 7.30 c'ha la sveglia, no? Cioè c'è il programma, l'ho provato a chiamare alle 6.50, poi vabbè alle 7.30 della sera lei c'ha il programma, però dettagli, però non risponde, non risponde.
1: Ciao Don Fede, vieni in parrocchia da noi che ne abbiamo bisogno.
0: No, no, c'è crisi parrocchia. Vabbè, comunque rimanendo sempre un po' in tema religioso, ho trovato questa notizia che è uscita qualche giorno fa sul Messaggero, che dice Ave Satana, inizia così, in consiglio comunale, la preghiera ha fatto scoppiare la polemica. Praticamente in uno stato americano una riunione del consiglio è partita all'interno di una chiesa con un'invocazione con caro padre oscuro e Ave Satana. Ovviamente il parroco locale ha preso, ha cacciato tutti immediatamente, ha detto oh buoni, siamo partiti male. Inverti la frase in ovviamente caro padre punto e basta e Ave Dio, e così magari la possiamo risolvere. Poi sono andati a finire addirittura in tribunale, adesso sono in causa. Non mi sembra un buon modo per iniziare una buona messa la domenica mattina con caro padre oscuro, non tanto.

0: giro di boa. Tutto chiaro, tutto a posto?
1: A Fede non ci ho capito un cazzo!
0: Vabbè, allora tra poco Dermix Show, nel frattempo fate bravi e abbiate fede, ciao! Radio
2: Sveglie indesiderate, con Fede!
3: E poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni. Una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint. E E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua. Perché?

0: Chi non si batte è troppo forte.
1: Il pano clock. Quasi le sette.
2: Peter Pan, viabilità.
3: Buongiorno, sull'autostrada A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 in direzione Torino, sempre verso il capoluogo piemontese, code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla A24 coda di 2 km tra via Fiorentini e Bivio con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima a causa del traffico congestionato. È tutto, buon viaggio!
4: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
7: Così vicino?
8: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
7: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
10: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
1: Fan, forever fan, forever young. Programma in collaborazione con
11: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
12: Grande.
11: Con il pavimento a effetto legno.
12: Grande.
11: E i sanitari sospesi.
12: Grande.
11: Ma non sai dire altro?
12: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
11: Non perdetevi il meglio per la vostra casa. The Remix Show.

0: mia pizza è la pizza fricco.
1: Molto bene.
0: Il parsore è alle cipolle, le spatacchie, sì. Il formaggio che il grattato, il formaggio della taria, cence pomodoro.
2: Eh beh, certo, figurati se puoi mettere il pomodoro.
1: Tutto questo alle 7-6 minuti.
2: Molto bene.
1: Bene, bene.
2: Una buona ricetta, una buona colazione. Ma che bello questo disco 90-210.

0: hai detto 90-210?
1: Ho detto 90-210.
2: Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno. Niente proprio. Io auguro tutto il bene a chi mi ha fissato la risonanza.
1: Ciao,
2: alle
1: Lady
2: 7:30 del mattino. Sì,
0: aia.
2: Fantastico.
0: Aia.
2: Ecco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Al ginocchio, al ginocchio, niente di grave. Sempre il famoso ginocchio con il quale sono caduta dal palco. Ecco, stamattina sapremo se c'è una lesione.
1: Aia.
2: Buongiorno, Agnes.
0: Buongiorno. Ecco. Un saluto alla regina. Ma che Elisabetta? Ah. Di più! Di
1: regina
0: più.
1: Elena!
0: Lady Ellen, che questa mattina sta ascoltando il The Remix Show, ma ti ha messo la risonanza apposta perché sai che ti piace, perché sanno che ti piace sto programma.
1: Sì, lei di solito ascolta dalle 9:30 però.
0: Ma poi
1: volevo
0: chiedere a Lady Ellen questa storia qua del discorso del ginocchio, di quando era caduta dal palco, giusto?
1: Quando è che era già successo e dove? Noi abbiamo un ricordo forse pre-Covid.
0: Ma è già successo.
1: È caduta adesso, ma no. È caduta anche anni fa.
0: Anche adesso è caduta.
1: È caduta adesso? Sì, sì, sì. Qualche giorno fa.
0: Davvero? Questa mi era sfuggita.
1: No, è caduta due volte.
0: Davvero?
1: Deve guardare però. Ellen! E guarda allora, dove metti i piedi,
0: quella
1: no?
0: Quella volta che ti eri fatta male, Lady Ellen, cadendo dal palco, dove era successo, come era successo e cosa hai fatto subito dopo?
1: Che canzone c'era in sottofondo e chi suonava in console?
0: Quel discorso tipo di speriamo che nessuno mi abbia visto. Se fai sul palco una roba del genere, qualcuno
1: porca
0: ti ha visto.
1: Porca miseria. Ci tocca fare l'argomentone delle figuracce.
0: No,
1: una volta che siete caduti davanti a tutti,
0: no,
1: mamma mia.
0: Svegliamoci così certe cose non le facciamo più.

0: com'era la storia di Lady Ellen?
1: Allora, abbiamo la risposta, però si è un po' risentita, non voleva che noi raccontassimo tutte queste cose. Ma purtroppo Ellen sei caduta nel programma sbagliato.
2: Veramente, io vi avevo mandato un buongiorno, non volevo e non ho richiesto di essere perculata di prima mattina, ragazzi, per piacere.
1: No.
2: Non sono caduta solo due volte, penso di essere caduta sulle 5-6 volte, ma quelli in cui mi sono fatta male è stata con Baxo, ancora nel 2018-19, con Baxo all'Aira un paio di settimane fa, con Baxo a Fontanelle.
0: No, tre volte.
2: Quindi a questo punto fatemi una domanda e ditemi chi è che porta sfiga.
1: No, non, noi non diciamo niente. No.
0: Ci mancherebbe che noi diciamo che il direttore c'entra con le tue cadute.
1: No, è una casualità questa qua. Qualcuno comunque ha detto che Lady Ellen era già caduta qualche stagione del 90-210 fa.
0: 16 stagioni fa, che vuol dire tipo 2 anni fa.
1: Più o meno. Sapete che un anno solare sono circa 15 stagioni del 90-210.
0: Esattamente, è sempre un po' complicato.
1: Va bene. Buongiorno, ragazzi.
3: Peter, pam, pam. Yeah!
0: Questo è l'effetto disco sveglia. Buongiorno a tutti, a quelli che hanno dormito bene e a quelli che hanno dormito meno bene, visto che ci è arrivato un messaggio, quello di Manuel, che non so, io...
1: Non lo so, ragazzi, allora... qua dobbiamo leggere il libro L'interpretazione dei sogni.
0: Te lo dico già quanto è horror questo sogno che ha fatto l'ascoltatore.
1: Buongiorno, ragazzi, ho sognato Rocky, direttore di Radio Peter Pan. Sogno o incubo?
0: Sì, va bene.
1: Ora, veramente qua stiamo esagerando, eh.
0: No, questo...
1: Caro Manuel,
0: cosa hai mangiato ieri sera?
4: La mia pizza è la pizza fritta.
1: È questa
4: pizza
1: mangiata. Frico.

0: Buongiorno, benvenuti a tutti.
1: Ma chi stai facendo
0: questo programma?
1: Ma chi stai facendo?
0: Scusa, perché ho visto il
1: la
0: podcast
1: vigente di Radio Sorriso.
0: No, ho visto il podcast, quello Pulp Podcast, dove intervistano Leonardo Maria del Vecchio. E guardare un'ora e mezzo di uno che parla così, adesso parlo anch'io così.
1: Allora, io ho guardato, devo dire, solo gli estratti dei reel.
0: Dei reel?
1: Sono impressionato da quanti soldi ha.
0: Sì, realmente. Sì, e soprattutto di quanto non sa
1: compra
0: di avere.
1: Tutto,
0: sì,
1: compra
0: sì, è un po' particolare.
1: Allora, torniamo per un secondo a quello che ha sognato Rocky come direttore di Radio Peter
0: Pan. Ma dobbiamo
1: Pan.
0: Per forza.
1: Ieri sera si è mangiato il kebab onto.
0: Più di quello normale.
1: Che è di più di quello che, ho capito? Poi invece abbiamo un altro problema. Oggi è mercoledì, però arriva così. Senti.
2: Buongiorno ragazzi, 2 giorni che vado a dormire a luna e mi sveglio alle 5. Che nottata di beep.
0: 4 ore.
2: Oh, però per fortuna c'è lo scollinamento.
0: 4 ore è fattibile comunque.
1: Gli ho anche chiesto quanti anni ha questo ascoltatore.
0: Sì.
1: Ne ha 27.
0: Hai il tempo poi di recuperare, non lo so, mezz'oretta di sonno durante la giornata?
1: Sì.
0: Il pisolino lo fai? Io adesso mi sto limitando perché ho letto che dormire più di mezz'ora, 40 minuti, poi ti ammazza la giornata.
1: Certo, sì.
0: E quindi adesso sto cercando di limitare lì. Comunque sono sotto la mia quota
1: di sonno.
0: Giusta.
1: Ma sapete che comunque, anche se fate, non lo so, 3 ore di sonno di notte e poi ne fate 5 di pomeriggio, non è che fa 8. Cioè sono comunque 3 che ne fate di notte.
0: Perché,
1: non è che le recuperi.
0: Perché le ore perse di sonno non le recuperi. Questo è un insegnamento.
1: Quindi, caro Francesco, storico, che hai mandato questo messaggio, sappi che a 27 anni ancora ce la puoi fare a dormire per 2-3 notti così.
0: Dopo i 27?
1: Dopo i 30.
0: Com'è che si chiama?
1: Il club dei 27.
0: No, com'è che si chiama?
1: Francesco.
0: Francesco è proprio vecchio.

0: Buongiorno. Ho solo una parola oggi per voi: divertimento.
1: Dimentichiamoci questa parola che ormai è lo slogan di questo programma. Potete tranquillamente cambiare radio se adesso
2: se vi infastidisce.
1: No, no, se vi convincete che questo effettivamente possa essere il nostro tormentone, perché noi lo facciamo per prenderci in giro. Però ci fa ridere.
2: Sei poco divertimento, eh.
1: Cioè, pensiamo che sia una cosa così cringe che possa fare un giro e diventare divertente.
2: Però non ci crediamo.
1: Stiamo parlando
2: dello slogan.
1: Stiamo parlando dello slogan di questo programma, che è una sola parola ed è divertimento!
3: Oh mio Dio, ragazzi, Francesco ha dormito per due notti consecutive, quattro ore.
1: Assurdo.
3: Ma allora fa proprio parte del club dei pazzi della pasta asciutta a mezzanotte.
1: Super pazzi.
3: Come il video di YouTube.
2: Ma quale video?
3: Oh Gesù, a 27 anni, due notti consecutive,
1: mamma
3: quattro
1: mia.
3: Ore.
1: Mamma mia.
3: Ma per me era lo standard, dai. Dai che si scollina, bamalo.
1: Un saluto alle mamme che quattro ore a notte, magari.
2: Guarda, l'ha scritto l'ascoltatrice.
1: Infatti, lascia fare.

0: senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
2: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
3: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
4: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.it.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
15: il tempo di attesa.
14: La preghiamo di premi 2,48 per avere assistenza.
15: Sarai contattato.
14: Forse.
16: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
17: Buongiorno, come posso aiutarla?
18: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
19: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
20: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
21: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Dal 3 al 6 novembre Ecomondo è il luogo dove le nuove tecnologie green incontrano imprese ed esperti della sostenibilità. Ed è proprio qui che eOnce presenterà per la prima volta al pubblico le sue nuove spazzatrici full electric. Non perdere l'occasione. Scopri OneSweep 70 e OneSweep 55, macchine progettate per unire alte prestazioni, efficienza energetica, lunga autonomia e sostenibilità. Ti aspettiamo in fiera a Ecomondo Rimini, padiglione C7, stand 300. eOnce, smart, green, always on. Scopri di più su eOnce.com.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
22: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
22: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
23: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
24: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Voilà, voilà.
1: Voilà, voilà.
2: Io volevo salutare anche gli abitanti di questa grande città qui vicino alla radio. Vero, stiamo parlando degli abitanti della città di Vallà Pugliese, Pio Decimo, che hanno la loro sigla.
3: Sì, adesso lo sappiamo.
4: Ciao ragazzi, io e Cristian volevamo fare un saluto e augurare una buona giornata a Marco e Stefano, che stanno lavorando tantissimo in questi giorni ininterrottamente perché hanno un sacco di lavoro. Stanno dormendo pochissimo.
3: Dormiedo, quanto
4: e stanno lavorando su doppi turni.
0: Insomma, una cosa intanto
4: di tenere botta.
2: Metto un altro intanto.
5: Sì, ragazzi, sì. Un divertimento da tre soldi per l'Inter.
3: Contro chi ha giocato Edo l'Inter? Dai,
2: ieri ha giocato.
6: Buongiorno ragazzi, volevo dire all'ascoltatore benvenuto nel club. Io all'età di 43 anni dormo in media fra le 4-5, al massimo 6 ore a notte.
3: Ma va bene, ciao. Insomma, non è male.
2: Questo è per chi è appena arrivato, un messaggio in risposta a un ascoltatore che diceva sono 3 notti che dormo 4 ore.
3: 27 anni, diceva non ce la posso fare.
4: Siamo quelle ascoltatrici di prima. Settimana e loro sicuramente saranno felicissimi di andare a lavorare anche sabato.
3: Eli, scusa, però dobbiamo andare avanti con gli
7: altri. Non inizia bene la mattina se non ascolti la scotechina di mercoledì mattina. Ciao da Braia ed Erika.
3: Ciao. Si stanno chiaramente preparando perché durante
4: saranno
3: la scotechina basta ancora
4: di andare a lavorare anche sabato perché poi ci saranno.
3: Dicevo che i vocalist durante la scotechina fanno la rima, capito?
2: Quelli bravi sì.
3: Certo.
4: Felicissimi di andare a lavorare anche sabato.
3: Mamma mia, basta. Saranno felicissimi però, dai.
2: E devi fare gli audio un po' più corti, cara ascoltatrice.
8: Allarma! Togli il microfono! Non mettergli il microfono!
9: E che cos'è la scoteca, la scoteca?
10: No! La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La Scotechina, solo nel Telemix Show.
4: Questi giorni ininterrottamente perché hanno un sacco di lavoro.
2: È sempre lo stesso audio,
4: stanno
2: Eli.
4: Però
2: 6 minuti, la mia.
3: Ma fai tempo a finire la scotechina praticamente.
8: Vogliamo i vostri audio e magari in rima.
2: Quella. E qua si canta, Meno male che non vedete cosa sta succedendo.
11: Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me.
4: Stanno lavorando su doppi turni.
3: Ancora.

0: non dorme di notte, noi con la scotechina ce se ne fotte.
1: Bravo, bravo.
2: Oggi a pranzo un bel bicchiere di vino purè e scotechino.
3: Vino e scotechino, capito?
2: Mattina devi fare i conti con Matteo Monti.
3: Console sta suonando Matteo Monti.
4: Gli audio di prima mattina si possono fare solo alla scotechina.
3: Bravo.
4: Con la musica più carina. Buona giornata a tutti.
3: Ciao.
5: Stai qua quando i doppi turni lavorano di sabato per non sentir lei che parla di confine.

0: con la scotechina.
1: Ci si sveglia la mattina con la scotechina.
2: No, allora.
1: Ciao da Andrea.
2: Mattina e scotechina non si può più fare la rima.
0: Hai deciso te,
2: Andrea. È la regola, si sente che sono fatte con ChatGPT.
0: Dobbiamo fare anche un saluto
2: a qui
0: alle infermiere di San Giovanni Ilarione, maglietta consegnata. Noi le abbiamo finite, ho detto passa domani con le DL che te la dai, lo dico io, infatti poi abbiamo risolto la cosa.
2: Le infermiere,
0: bisogna tenerle buone,
2: ha misurato la pressione, si tolga i pantaloni.
0: Ma come
2: ho mal di testa.
0: Vabbè, così fatto così.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, oggi è il compleanno di Emily, sulle mani!
4: Ma non è vero! No,
3: è un buon non compleanno!
4: No!
2: Emily, non so se augurarti non compleanno.
0: Emily, cioè, lascia fare, il papà è così, che devi fare. Allora, questo è un audio che è arrivato ieri.
2: Allora, aspetta, è una poesia, giusto?
0: È una poesia, una nostra ascoltatrice, la Graziana, l'ha mandato e poi ha scritto: mettetelo in onda, per favore.
2: Vabbè, detto, 50 euro.
0: Domani, Graziana. manda domani, ha detto: ma mettetelo in onda dicendo il mio nome. Va così bene. Lo faccio sentire ai miei nipoti e alla sorella in Sicilia che non riesce ad ascoltare Radio Biderpan. No, può farlo tramite l'applicazione.
2: Esatto, prendetela per il culo dopo che l'avete sentita.
5: E ogni mattina ce la faremo, perché inizieremo con questo spavento che è solo puro divertimento. E come si chiama? Peter Pascoteca, peggio di una discoteca. E chi non alza le mani non avrà la scotechina domani.
0: Wella! Sasakuto!
6: Peter Pan,

0: bella sta versione di Oops.
1: No.
0: No, come no? Non ti piace?
2: No, no, è molto bella.
0: Allora sì.
2: Non ce l'avevo l'audio che diceva sì, c'ho solo sì. Quello che dice no.
0: Facciamolo noi, facciamolo.
1: Sì.
0: Molto bella.
2: Ah, ragazzi, siete molto carichi. Allora, messaggio inviato alla sorella in Sicilia e alle nipoti da parte di Graziana. Vedi che abbiamo
0: chi
2: fatto.
0: Se frega.
2: Contenti,
0: se
2: ne,
0: frega.
2: Ne abbiamo fatti contenti tanti. Ce ne sono invece tanti altri che purtroppo non sono stati contenti, ma ragazzi, riprovateci domani, dopodomani, cioè non vogliamo tirarcela, però i allora, messaggi che ci inviate sono troppi.
0: Noi abbiamo fatto anche una cosa illegale.
2: Meno.
0: L'ultima volta che siamo andati a San Giovanni in Larina abbiamo fatto anche una cosa illegale, sì. Ultimamente lo stiamo facendo perché ci
2: cosa
0: diverte.
2: Abbiamo fatto?
0: Abbiamo detto: se volete le magliette dateci i soldi.
2: Ah, sì, è vero.
0: E quindi abbiamo racimolato quanti
2: 9 euro. Uno l'ho messo stamattina dentro la macchinetta.
0: Non possiamo farlo con tutte le magliette, lo facciamo tipo con due.
2: Con due o tre.
0: Due o tre.
2: Ci diciamoci.
0: Perché noi facciamo sempre la gag, tipo la gente dice: datemi la maglietta, noi diciamo ok, 20 euro. No, allora 10. No, e allora 2 euro va bene.
2: 2 euro va bene. 2, 3, uno poi ha offerto 6 euro. Siamo arrivati a 9 e adesso abbiamo la chiavetta del caffè che per una settimana circa è a posto. Quindi anche ai prossimi eventi, se volete, fateci proprio la carità per il caffè.
0: Siamo disperati, ragazzi.
2: Siamo quello che siamo, ma non abbiamo paura di ammetterlo.
3: E con una musica così, due speaker così, può accompagnare solo.
0: Cioè, questo, noi siamo in contrapposizione agli influencer.
2: Esatto.
0: Dai, prende, gli influencer ti fanno vedere che bella vita fanno, e yacht, e prodotti regalati, eccetera. Noi cerchiamo
2: non
0: di scroccare disperatamente e alla fine racimoliamo quello che racimoliamo.
2: Siamo però abbiamo racimolato un sacco di calamite.
0: Queste
2: dai vostri viaggi di quest'estate e tanti bei messaggi, tante belle lettere.
0: Guarda, se
4: ciao,
0: avessi...
4: sì, no,
0: vai metti solo Edo.
4: Ciao Uz Radio Peter Pan. È tardi. Mettete un fuorigiri all'aglio, per favore.
2: Va bene.
0: All'aglio. E allora?
2: E quindi?
0: Ma adesso?
2: Ah, però! Hai capito?
0: È il momento di continuare a fare i vostri audio su WhatsApp, di fare le vostre stories su Instagram, di alzare il volume della radio. Su Radio Peter Pan c'è il fuorigiri. Aia!

0: esperimenti che facciamo live.
1: Facciamo una di giusta, eh.
0: Ah, la domanda,
1: la
0: come sempre, è quella lì.
1: No, cosa stai per dire?
0: La domanda è sempre solo una.
1: Qual è?
2: Troppo?
1: Ah, ok.
2: Troppo poco?
1: La domanda è sempre solo quella. La parola è sempre solo quella. Una. Ed è divertimento! Mamma mia!
3: Porca mona, remixer! Fuori giri da divertimento!
0: Vedi?
1: Vero.
0: Parola è solo una.
1: Sta prendendo?
0: Sì.
4: Dai, dai, cumpa, cumpa! Un euro a piacere, un euro a piacere!
0: Questo era l'audio di noi a San Giovanni Larione.
1: È vero, facciamo anche così.
5: Buongiorno, ragazzi, ma quindi voi siete praticamente i Pio e Amedeo del mondo radiofonico?
1: Mi sa di sì. Cioè.
6: Oggi si martella la grande su Radio Peter Pan! Martella, martella, martella, martella!
0: Martella!
6: Ma come dove siamo?
1: Siamo qui su Radio Peter Pan, ragazzi.
0: È arrivato?
1: È arrivato? Ha richiamato?
0: Ha richiamato? Eccolo qui. È lui.
6: Buon mercoledì! Con questo fuori giri, altro che bel venerdì! Anzi, mercoledì, già il venerdì io. Ciao Massimo. Da Massimo!
1: Che ho mangiato ieri sera, Massimo? Non sto capendo niente, Massimo!

0: sai, dopo
1: la felicità,
0: dopo la tempesta c'è la quiete e anche un po' di paura.
2: Aia.
3: Buongiorno Remix Bimbimbatte.
2: Cosa hanno detto, scusa?
0: Remix
2: Bimbimbatte. Non lo so.
1: Andate via! Gemellina, andate via a prescindere!
0: Basta! Fare i stupidi, c'è la chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare. È molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Buongiorno Remix.
0: Sì.
5: Buon mercoledì a tutti. Un mercoledì freschetto. Ah, buongiorno Remix. Come non possiamo parlare questa mattina di Champions League?
2: Debacle
5: italiana. Lasciamo perdere il Napoli, ma soprattutto l'Inter. I nero azzurri del signor Marangoni soprattutto. Quando arriverà stamattina, avrà proprio i Remix che gli canteranno la canzone alla Fiera dell'Est per 3 soldi. Quel centravanti. Una partita mio padre comprò. Proprio 3 soldi. Un cognome, una garanzia. Ma soprattutto questa mattina anche un saluto
2: a chi?
5: Sono venuti a trovarci gli amici della raccolta differenziata del vetro. Bravissimi, anche con i primi freschetti. Il tintinnio del vetro è sempre costante. E nell'augurarvi un felice mercoledì, maestro Miyagi vi ricorda di non rompere mai il silenzio, se non solo per migliorarlo.

0: Ocean House, l'ultimo disco di questa prima ora bellissima del The Remix
1: Mamma
0: Show.
1: Mia.
0: Chissà come saranno le altre due a questo punto.
2: Terribile.
3: Con Edo,
4: veramente bravo,
3: e Andrea Nordio,
4: veramente bravo. The Remix Show.
3: Peter Pan. What?
5: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui Arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna, e servizi e promozioni imperdibili.
6: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
8: Cina storica, Capodanno 2027, 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Scopri di più su utat.it.
9: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti

0: 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
1: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 8 e 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
4: news. Buongiorno da Esther Oletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio, via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente e libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Il governo ha varato anche un decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, assunzioni e tutele per i lavoratori, ma per i sindacati è insufficiente e indicano altre 48 ore di sciopero. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45 e Roma Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
12: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: voleva. Dopo tanto divertimento, una canzone un po' per decomprimere e prepararci alla seconda ora di questo programma che va in onda su Radio Peter Pan.
1: Anche perché, se nel caso non l'aveste visto, ma io lo do quasi per scontato che voi non abbiate visto i nostri social negli ultimi 15 minuti,
0: Avranno di meglio da fare.
1: Ma assolutamente, no, però voglio dire, se volete farvi un'idea di qual è il mood nel fuori onda, è uscito un video nelle mie e nelle stories di Edo, quindi cercate Andrea Nordio, cercate Edo di Peter Pan
0: e tra poco anche sul profilo del Dremix Show.
1: Sì, esatto, perché lì si vede cosa succede nel fuori onda e sono cose
2: Dremix
1: importanti.
2: Dremix Show, programma pieno di cose vuote.
0: No, questo è lo slogan vecchio, adesso è cambiato.
1: Adesso è di

0: ragazzi, alle 8:12 del mercoledì 14/10/2026.
1: Bravi ragazzi, avete scelto la radio giusta. Qui c'è il The Remix Show che va in onda su Radio Peter Pan.
0: Sì, poi di mercoledì, sì, voglio dire, a metà settimana
1: va meglio,
0: c'è anche la canzone, no?
2: Ciancio!

0: l'Italia è un paese meraviglioso. Perché è un paese meraviglioso? Perché, insomma, intanto le radio sono più belle degli altri paesi. Cioè,
1: come sanno un po' più di anima, dai, sì. Si parla un po' di più.
0: Tu ascolti la radio in Nord Europa, sono tutti. Musica, jingle, contro jingle, eccetera.
1: Perché
0: invece parliamo un po' di più, ma poi anche a livelli di rapine siamo più bravi.
1: Dici?
0: Siamo più fantasiosi.
1: Allora, su questa Netflix potrebbe scritturare una bella serie.
0: Sì.
1: Perché ormai da un po' di tempo c'è in azione il furto, il ladro degli alcolici.
0: Bellissimo.
1: Il ladro dell'aperitivo. Cioè, funziona così. È successo di nuovo nella notte tra domenica e lunedì, sono spariti quasi soltanto Aperol, Campari e Select in un ristorante di Campo Santa Margherita. Siamo a Venezia. Io che ci ho abitato per parecchi anni, ti dico che è uno dei tre campi dove c'è un po' più di movimento.
0: Okay. Vabbè, ma infatti
1: nella zona dove c'è realmente movida la sera.
0: La cosa particolare di questo furto, si parla di un bottino di circa 1.000 euro.
1: Ma sì, qualcosa che è stato trovato in cassa, spiccioli che avanzano a fine serata, che lasciano là per l'inizio, l'apertura, magari il fondo cassa per il giorno seguente.
0: Esatto. La cosa particolare è che hanno lasciato lì le bottiglie, quelle un po' più costose. Cioè, non è che hanno preso l'amarone da 300 euro,
1: il vindurello da 600 euro.
0: Non è che hanno preso la bottiglia di Dompe, che hanno detto vai, si sboccia.
1: No.
0: Solamente le bottiglie, il necessario per fare una seratona.
1: Aperol, Campari e Select. Vedo che è rimasto fuori il Cynar dalla loro scelta.
0: Allora, diciamo che secondo me non sarebbe stato poi difficile capire chi era, bastava uscire in strada
1: e
0: quelli che facevano più festa.
1: Spritz gratis! Gente che urlava così.
0: Questo era il modo per trovare i ladri di questa
1: magnifica.
0: Eh sì, una bella. Per caso è stato qualcuno di voi? Conoscete quello che è stato?
1: Cerchiamo di capire se l'hanno trovato poi, perché non so ancora sta cosa qua.
0: Sì, sono cose di paese che poi alla fine si scopre. Tutti sanno che era stato quello lì, però alla fine la polizia non lo prende mai. Vero o no?

0: scusa, io, ma mi hai fatto l'elenco degli alcolici, anzi super alcolici rubati? Mm-hmm. Cinar, Select.
1: No, no, Abro, Campari, Select.
0: Ah, ma infatti Cinar niente?
1: Manca il Campari. Pensa. Infatti qualcuno, guarda, lo chiede, un ascoltatore dalla Brianza, dice: Vegas, ma sto spritz col Cinar è veramente più buono di quello classico? Non è più buono, cioè ognuno poi prende, esatto, quello che vuole. A noi ultimamente piace un po' di più, ma sì, magari perché negli anni ci siamo stufati un po' degli altri gusti. Anche.
0: L'altra volta mi avete rifilato uno spritz bianco, perché in realtà quando c'è stata la riunione della radio, Maxwell non beve. Però non so chi di voi lo ha, tra virgolette, costretto, cioè gli ha fatto arrivare al tavolo.
1: Direttore.
0: Il direttore gli ha fatto arrivare uno spritz bianco. Maxwell mi ha detto: guarda, Andrea, bevilo te, perché io non lo bevo, non ce la faccio. E quindi l'ho bevuto io, uno spritz bianco proprio. Ma
1: vabbè, vino,
0: quando è che si beve? Quando è che si beve lo spritz?
1: Quando vuoi stare leggero.
0: Ah, ok. Mai.
1: Mai. Ci chiedono: ma sono gli stessi che sono andati a rubare le 30.000 bottiglie dalla cantina Antinori?
0: Ho cercato la notizia e in realtà non c'è per adesso nessuna connessione. Stanno cercando di capire se ci sia qualcuno che possa aver informato i ladri del carico di bottiglie che di fatto era già pronto per la Francia.
1: Ah,
0: quindi vabbè, 30.000 bottiglie contro 1.000 euro di amari, lo so, diciamo, non lo so, è proprio la stessa roba.
1: Insomma, fa male lo stesso.
0: Mi ricordavo che era successa una cosa simile dalle mie parti, cioè che avevano rubato delle brioche.
2: C'è stato anche un furto di brioche due settimane fa a Sant'Anna di Chioggia.
0: Sì, sei vicino
2: alla mattina. Gli hanno appoggiato le brioche calde fuori dal bar.
0: Sì.
2: È passato uno, la prima volta ha preso lo scatolone, sono arrivati col secondo scatolone. Questo è ripassato e si è portato via anche il secondo scatolone.
0: Andata e ritorno. Una all'andata e una al ritorno.
1: Ma porca miseria. Ci arrivano anche voci che però non vogliamo mettere in giro su chi avrebbe rubato per far cosa.
0: Ah, quindi t'ho detto che qualcuno sapeva chi era,
1: sì,
0: stato.
1: C'è, okay, gente che fa delle robe e poi cioè li prendono dai negozi e poi fanno degli aperitivi abusivi con i carretti.
0: Ah, addirittura.
1: Dicono gli ascoltatori.
0: Quindi furto e azione illegale.
1: Illegale poi dopo.
0: Mamma mia, Edo, dimmi, aia, se sono stranieri, guarda che quegli ascoltatori partono.
1: È la polizia della radio.
0: Se sono stranieri, qua gli accendi tutti.

0: Lei ride prima. Lei ride prima.
1: E no. E no,
0: e no,
1: e non è finita qui.
0: Ah, non è finita, no, no, no, assolutamente non è finita. Allora, aspetta, perché
1: che succede?
0: Guarda, lì, leggendo il messaggio di un ascoltatore, poi mi è venuta un'altra notizia che avevo letto ieri. Cioè, okay, questo qua diceva: forse sono gli stessi che sono entrati in un ristorante a Treviso di notte,
1: uh-huh,
0: e hanno mangiato una torta prima di andarsene.
1: Ma guarda, che di solito, secondo me, questi qua.
0: Sei ladro divertente.
1: Ah, ma perché hanno
0: però
1: fatto, però scusami, hanno,
0: no,
1: fatto
0: sono andati a rubare, certo. Ah. Però si sono mangiati anche
1: la
0: torta.
1: Ma magari la torta l'aveva mangiata uno dei dipendenti prima di andare via.
0: Gli ha dato la colpa ai ladri.
1: Sì.
0: Boh.
1: E dopo ha detto: guarda, si sono mangiati anche la torta. Guarda che criminali.
0: Sarebbe bello se ci fosse il video dei ladri in azione che a un certo punto si tolgono un po' il passamontagna per,
1: certo,
0: mangiare la torta.
1: La guardano, era troppo buona.
0: Si parla tanto anche della ladra italiana, 57 anni, che adesso c'ha il cartello, un po' come ce l'abbiamo noi all'ingresso del nostro ufficio, con la faccia di Paola Cavinato. Di Sorelle d'Italia, con scritto: io non posso entrare a rubare le penne.
1: Certo.
0: Ecco, lei ci ha scritto invece: io non posso venire da nessuna parte perché è wanted.
1: Non
0: lei
1: posso continuare a mangiare a scrocco.
0: Mangiare e dormire a scrocco. A negli dormire anni avrebbe già ricevuto oltre 300 denunce. Le ultime due sono molto recenti, le ha combinate a Bressanone, quindi siamo in Trentino.
1: Sì.
0: E cosa
1: Brixen,
0: ha fatto?
1: Brixen.
0: È andata lì in un ristorante, 60 euro di conto, ha detto: io non ho soldi. Sono arrivati, allora, i carabinieri, l'hanno portata via. Ovviamente la cosa è andata poi per denuncia. La stessa cosa aveva fatto qualche giorno prima in un albergo dove ha soggiornato due notti, ha dato delle generalità false, non aveva la carta di pagamento reale, insomma era una cosa un po' tarocca, farlocca, e anche lì chiamato i carabinieri e via.
1: Girano voci che poi lei sui social in realtà facesse la storia scrivendo gifted by, invited by.
0: Ah, ecco chi sono.
1: Ne conosco che fanno così.
0: Ne conosciamo, guarda,
1: che tipo fanno là, dico: ah, invited by, gifted.

0: C'era un ascoltatore che ti ha detto: Edo, guarda che è in Alto Adige, Bressanone, non in Trentino. Ma la regione non si chiamava Trentino Alto Adige?
1: Io mi ricordavo così, ma magari la geografia è cambiata nel frattempo, ma rispetto a quando l'abbiamo studiata.
0: Sono i puristi territoriali, quelli che dividono l'Emilia dalla Romagna, il Friuli dal Venezia Giulia.
1: L'Emilia, sì, bravo, esatto.
0: Il Trentino dall'Alto Adige. No, non siamo uniti! Siamo diversi! Tutti quanti! Vabbè, comunque a Bressanone succedeva sta cosa qua.
1: Si sono arrabbiati.
0: Della scroccona di cibi, pasti e letti.
1: Alberghi,
0: e
1: sì.
0: Alberghi. Brava, bravissima, numero uno. La conosciamo comunque, alla fine ci siamo parlati nel forno, abbiamo trovato chi è.
1: Potete indovinare chi è.
0: Lavoro in questa azienda. Vabbè, dai, comunque, fermiamoci qua.
1: Va bene, allora, tra poco, ragazzi, potremo litigare.
0: Aspetta, ma parliamo, non mi ricordo più.
1: È di lei.
0: Ah no, di questa qua?
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, mi piace.
1: Sì, sì, a me piace.
0: Perché dovremmo litigare?
1: No, magari con gli ascoltatori, non lo so.
0: Vabbè,
1: chissà. Tra poco vi spieghiamo.

0: Sport.
1: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Denaro è tempo il?
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback. Negli ipermarket e online.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché
14: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: E chi vuole essere ascoltato?
18: C'è chi sente una voce alla radio.
17: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
20: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
21: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto.
23: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
24: a car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
23: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
24: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
23: Peter Pan Pink Power.
25: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
23: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
26: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fan, Forever Young.
1: The Remix Show.
0: Edo e Andrea Nordio.
1: Son

0: battute si sprecavano nel 2018 con questa canzone di Luis Fonsi e Stefan Don che si chiamava Calippo.
1: Calipso.
0: Ah, scusa, ho sbagliato.
1: Ancora buongiorno a tutti voi che avete scelto di ascoltare Radio Peter Pan questa mattina. Abbiamo appena parlato di furti, rapine e cose buffe che sono successe non solo a Venezia ma anche a Bressanone, ma rimanendo invece un po' più vicini a Venezia andiamo dove c'è una celebrità, un personaggio importantissimo del territorio. Lei sì. Si chiama Federica Pellegrini. Brava. Parliamo di lei?
0: Parliamo di lei perché recentemente è uscito un video in cui lei allenava, insomma, sai che a Livigno adesso c'è il centro di preparazione olimpico e lei aiuta, dà una mano, insegna, c'ha anche dei corsi suoi che fa assieme al suo fidanzato, marito, non ricordo se sono sposati o meno,
1: non lo ricordo neanche io.
0: Che era in realtà il suo vecchio allenatore.
1: Esatto,
0: e quindi anche lei adesso tramanda la tradizione del nuoto e facendo appunto questa lezione le è uscita una frase che poi è stata ripresa, visto che l'ha stata pubblicata sui social, e ha creato un momento un po' di bah.
1: Allora, tu mi insegni, Edo, tu hai fatto nuoto.
0: Esatto.
1: Che il nuoto è uno sport duro.
0: Ha voglia, ti alleni tutti i giorni, due ore e mezzo, fai anche magari d'estate i doppi allenamenti, quindi vai sia la mattina che al pomeriggio, la domenica c'hai le gare, quindi a un certo punto ci finisci per fare 7 su 7.
1: Ma poi non è solo uno sport duro, è anche uno sport crudele, se vogliamo. A volte, diciamo che l'impostazione che ti dà un allenatore a volte è anche messa molto in discussione, perché sì, non è che succeda solo nel nuoto, succede in tantissimi altri sport.
0: Soprattutto negli sport di singoli, no?
1: Cioè esatto, io ho guardato,
0: da solo.
1: Sto guardando, anzi, adesso sono tipo alla terza o quarta puntata, la terza puntata del documentario su Rafa Nadal, che veniva allenato dallo zio agli albori della sua carriera, quando stava, non so, era il numero 5 al mondo, quindi scalata piena per diventare un grandissimo campione. Il suo allenatore, che era suo zio, gli diceva: per la prima ora d'allenamento non si beve.
0: Bene.
1: Devi soffrire, devi imparare cosa vuol dire stare male in campo.
0: Ha ragione.
1: E da lì si forgiava quello che poi era un carattere combattente, capito?
0: Ecco, quello che è stato poi discusso sui social proprio per il video che è stato pubblicato è il fatto che lei ha detto: oh, ma se avete mal di spalle, gareggiate lo stesso.
1: Avete 40 di febbre?
0: Gareggiate lo stesso, così bisogna fare.
1: Ma sai che
0: non l'avesse mai detto.
1: Ma io sono d'accordo con Federico.
0: No, io sono super d'accordo.
1: Sì, cioè, se vuoi arrivare in alto, soffri, stai male, combatti.
2: E voi, amici, Radio Scordatoni, niente se non...
3: Radio Peter Pan.

0: siccome siamo dei professionisti veri, abbiamo riportato le parole per l'ennesima volta riportate, quindi sì, vi facciamo sentire quelle originali di Federica Pellegrini, il discorso messo tanto in discussione.
1: Qualcuno dice appunto no, così si crea un atteggiamento tossico. Io sinceramente tutto quello che sentirete adesso sono completamente d'accordo con lei.
2: Se la sera prima vi viene un cagotto, il giorno dopo non gareggiate?
1: Vado lo stesso a gareggiare, certo.
2: Esatto, gareggiamo anche con la febbre. Io ho gareggiato anche con 40 di febbre, con una spalla 42. Che non girava. Poi dipende da quanto uno lo vuole, ok? Perché è sempre quello il parametro che dobbiamo tenere in considerazione. Quanto lo vogliamo.
3: No, bravo.
2: Però entriamo già durante gli allenamenti che farete durante la stagione nella forma mentis di dire ok, oggi magari non sto.
0: Vabbè, basta, però adesso quanto dura questo discorso?
1: Abbiamo capito.
0: Comunque l'ha detto, dai, se tu lo vuoi, sì, se tu lo vuoi, insomma.
4: Se tu lo vuoi, tu lo
3: sai. No, non ha detto.
4: Una di noi.
0: Vabbè, possiamo togliere. Il concetto è chiaro, cioè della serie, se tu vuoi arrivare
2: step
0: a certi livelli.
2: Step durante la stagione dell'allenamento.
0: Quanto dura questo discorso?
2: Se vi succede in gara, siete già pronti?
1: Avete già fatto 20 volte in gara? Noi ragazzi sono fermi in acqua, adesso hanno freddo. Te lo dico io che sono un ex nuotatore.
0: Io sono rimasto focalizzato sul fatto che sei il cagotto, devi gareggiare lo stesso. Però lasci la scia.
2: La nostra vita per
1: metti l'immoglio.
2: Importanti all'anno?
0: Vabbè.
2: Però ci viene il cagotto quella gara che dobbiamo far bene, cosa la facciamo? Non la facciamo.
0: Ma c'è la pista del cagotto, scusa.
2: Stiamo lì.
1: Altro, tu hai mai visto Federica Pellegrini ed Elisa, l'ascoltatrice di questa mattina presto, quella che ha mandato l'audio molto lungo, nella stessa stanza? Io no,
2: Ho i pensieri.
0: Va bene.
2: State lì, perché se vi succede in gara, siete già pronti perché l'avete già fatto.
0: Il cagotto, sì, va bene.

0: c'è silenzio.
1: Se la sera prima vi viene un cagotto, il giorno dopo cagotto. Non gareggiate?
2: Però, capito.
3: Vabbè,
2: dai.
3: Ma scrivi un attimo, buttiamoci di podium.
2: Allora, dai, un po' di messaggi dei ragazzi che di sono
3: l'operamide,
2: arrivati.
3: L'operamide.
2: Al 393-736-6240 bisogna contestualizzare. Lei sta allenando atleti che dovranno un giorno gareggiare per vincere medaglie olimpiche e mondiali. A quel livello non puoi permetterti di saltare una settimana di allenamento perché hai il cagotto. Dall'altra parte del mondo c'è uno che va in piscina e spruzza in tutta la piscina tutta la settimana, però andrà più forte di te poi.
3: Vabbè, però scusami, non è stato detto che questo discorso l'ha fatto al corso di acqua gym quello di
2: della signora Maria Teresa
3: ginnastica dolce in acqua, cioè ma lei non puoi fare queste storie qua.
2: Allora, signora Maria Teresa, se lei ha il cagotto sta a casa, salta l'acqua gym, no?
3: Cioè, scusa, signora Tiziana, allora lei se anche ha il cagotto deve venire a fare acqua gym, capito?
2: Dai, altri commenti. D'accordissimo, scrive un altro ascoltatore. Poi ancora, concordo con la Pellegrini, lo sport è una scuola di vita.
3: È vero anche che questo tipo di atteggiamento, non per forza questo della Pellegrini, parlo di quello di allenatori molto duri, ti rovina mentalmente in alcuni casi,
2: No,
3: è una condanna.
2: No, io non sono d'accordo.
3: No, alcuni.
2: Una volta,
3: non
2: forse
3: detto
2: tanti
3: più.
2: Anni fa, c'era meno consapevolezza di quello che si stava facendo. Adesso, effettivamente, se le persone sono rispettose, però ti aiutano a tirar fuori una parte di te che altrimenti non tireresti fuori. Secondo me sono.
3: Ho capito, ma guarda
2: bene.
3: Che quei tanti, alcuni, non tanti, tirano fuori anche un lato sacrificandone altri, cioè della serie. Tu per essere un campione devi buttarti tutto, anima e corpo.
2: Certo, quello è vero.
3: Rinunci magari
2: a tutto il resto,
3: a tante altre cose.
2: Alla socialità in primis.
3: Ma alcuni sviluppano la sindrome di Stoccolma verso l'allenatore. Quando l'allenatore è molto cattivo, molto esigente, tu diventi dipendente dal suo pensiero. Non è una cosa molto sana mentalmente. Non ho detto che sia sbagliata, ma non è molto sana.
2: Però può essere la stessa cosa anche tipo sul lavoro, nei confronti di un capo molto cattivo.
3: Certo. Cos'è?
2: Può essere nei confronti della famiglia.
3: Sì.
2: Con un genitore molto cattivo.
3: In tutti i casi il discorso è lo stesso.
2: Il rischio c'è ovunque.
3: Sì.
2: Siamo d'accordo?
3: E quindi
2: allora queste cose qua vanno bene per chi fa lo sport a livello agonistico.
3: No, non hai capito.
2: La signora Maria Teresa dell'acqua gym, se ha il cagotto sta a casa.
3: Il succo del discorso era quello. Se hai

0: Va bene, dai, Edo, hai ragione solo te.
1: Hai ragione solo te.
2: Allora ci segnalano anche sempre per la questione cagotto che Irox rimborserà chi ha partecipato alla gara sporcata dalla diarrea.
1: Che schifo!
2: È successo a Pechino, un atleta non ce l'ha fatta, però ha detto non mollo. Cioè, ha mollato, però poi ha detto non mollo. Ha mollato la gara.
1: Le cose sbagliate.
2: Ha sporcato dappertutto e alcuni atleti che sono entrati in contatto con verranno rimborsati.
1: Ecco il motivo per cui non vengo a CrossFit, Edo, adesso lo sai.
3: No, allora intanto sono due cose completamente diverse. Non ti permetto.
1: Hai ragione solo te.
2: Va bene.
1: Il discorso era molto semplice. Sì, è vero, anch'io sono uno che se ha un allenatore, un preparatore, qualcuno che
2: ti sprona.
1: Che ti sprona in maniera anche
2: positiva.
1: Estrema. Sì. Anche in maniera estrema funziona, ma forse funziona quasi con tutti. Ci sono persone con cui non funziona.
2: Oddio, no, c'è chi proprio non ce l'ha.
1: Esatto. Però comunque quello che ti voglio dire è che tra avere un figlio Cristiano Ronaldo ed avere un figlio Alessandro Del Piero, preferisco averlo Alessandro Del Piero, cioè preferisco che magari non sia diventato completamente ossessionato dalla performance, ma sia comunque bravo, forte in quello che fa, piuttosto che sia appunto un pazzo completo perché deve fare bene di quella cosa lì.
2: C'è chi si vive l'agonismo anche nel lavoro, cioè io e te prendiamo tutto molto sciallo, però c'è chi vive questa cosa qua e conosciamo bene com'è una missione di vita. Magari loro arrivano da altre parti,
1: bisogna bisogna accettare di rinunciare a delle cose.
2: Ciao di Peter Pan, io insegno ginnastica artistica da quando avevo 16 anni, è un lavoro bellissimo ma ti sfinisce mentalmente, però la soddisfazione di trasmettere la passione e il lavoro duro ti ripaga. E poi ancora altro messaggio che è arrivato, quello di Stefania: ieri in gara al 100° back squat con 100 kg sui bilancieri non riuscivo più a rialzarmi, il mio coach mi ha detto se lo molli sarai una perdente a vita, se ti alzi adesso sarai qualcuno nella vita. Sono state parole troppo dure, ma hanno funzionato.
1: Però all'altra avevano detto se la molli.
2: Lei ha capito male quella della gara.
1: Se la molli sarai una puttana.

0: la camisa nera da non confondere con la mutanda nera.
1: Che è quella di quella che ha fatto l'Irox.
0: Sì, esatto.
1: Va bene. Allora qualcuno dice: scusami, ma voi entrereste in acqua se uno avesse il cagotto? E ancora, Edo, raccontaci quante volte l'hai fatta in piscina.
0: Che schifo!
1: Prima di arrivare ai vertici nazionali Wisp. Bastardo.
0: Comunque, è vero, la differenza tra uno sportivo e un agonista, un campione, mettiamola così, sta proprio nel sacrificio.
1: Io ho nuotato tanto in vita mia, credo 12 anni, e per tante ore al giorno. Ovviamente capitava che mentre
0: si cagava addosso in acqua.
1: Mannaggia, aspetta, esci, vai in bagno e poi dopo rientri in acqua. Cioè, qual è il problema?
0: Certo, ti sciacqui con l'acqua, ti pulisci con l'acqua lì. Non serve neanche a farsi il bidet, vai direttamente col cloro.
1: Col cloro a posto.
0: Che schifo! Che schifo!
1: Devi dire in doccia! Dai, ma che schifo!
0: Ma sì, scusa. Ma certo, dai!
1: Ti pare?
0: Lo so che non ti pulivi direttamente.
1: Sono peggio quelli che pisciano in acqua, comunque.
0: Vabbè.
1: Bene, con questo chiudiamo questa ora meravigliosa.
0: Sulle mani quelli che la fanno in acqua.
1: Che schifo, vi odio! Maledetto!

0: Sport.
1: Per informazioni sulla tua bolletta, premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa. La
1: premi super
2: 2,4
1: per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: On Radio Peter Pan.
11: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
15: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
17: Peter Pan O'Clock.
18: 3 i minuti dopo le 9.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
19: Benvenuti da Ali.
20: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
18: Ma cosa?
20: I biscotti Colossio Suego zuppa latte da 250 grammi.
18: Ma mi sembrano normali.
20: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
21: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
22: Breaking news.
23: Buongiorno da Ester Oletto. Prima nota al Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV. È trascorsa tranquilla, comunica la sala stampa del Vaticano. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato. Intervento riuscito. I medici non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio. Sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Varato anche il decreto ex Ilva per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori. Disco verde del governo al nuovo codice della strada. Sanzioni più leggere. Non è più obbligatorio portare patente libretto. Stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges. Sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
24: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
25: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
26: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
0: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
22: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
27: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
22: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
28: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
29: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
28: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
30: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
31: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
32: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
33: Forever Fun, Forever Young, Peter Pan, Novan.

0: terza ora del The Remix Show si può riassumere con una parola, una sola
1: parola. Dovreste già saperla, tra l'altro.
0: Nel caso non ve la ricordaste, ve la diciamo. È
2: Diver.

0: sarò ingegnere, non sarò laureato, però me la cavo.
1: Ragazzi, in quest'ultima ora, anzi in realtà in questa mezz'ora, perché poi dalle 9:30 sapete che facciamo i servizi in camera.
2: Anzi, quindi c'è spazio per quelli dell'ultimo secondo, eventualmente su WhatsApp. In questa mezz'oretta qui oggi filosofeggiamo, ma in realtà sono sempre cose molto leggere.
1: No,
2: che vi
1: anzi, sono proprio delle cagate. Noi ve lo diciamo perché per tutti quelli che avevano in mente il matrimonio.
2: Adesso c'è un nuovo trend.
1: C'è una soluzione se il matrimonio vi spaventa, non tanto a livello economico quanto a livello di impatto emotivo.
2: Mm-hmm.
1: Cioè, tipo di sfida, di
2: poi
1: percorso.
2: Ti sposi poi.
1: Cioè, insomma, tra poco la soluzione a tutti i vostri problemi.
2: Dovevamo dargliela anni fa a Federico, sta soluzione.

0: matrimonio.
1: Allora, non è un matrimonio.
0: Perché cos'è? Che... Scusa, allora, ci metti questa musica, è il matrimonio.
1: A Montmartre.
0: A Montmartre.
1: A Parigi.
0: A Montmartre.
1: Anzi,
0: Paris.
1: Uno dei quartieri più caratteristici di,
0: bello,
1: di Parigi.
0: Montmartre molto, molto, molto figo se dovete andarci, eh.
1: Per la 93esima volta si è svolta domenica, quindi giusto qualche giorno fa, la cerimonia di non matrimonio.
0: Ma come? Ragazzi, allora, ma scusate, ma noi che siamo il programma dei trend, quelli che ve li dicono prima, arriviamo quando arrivano loro alla 93esima edizione, siamo un po' in ritardo, Andrea.
1: Ma niente, allora non è ancora
0: com'è
1: semplice,
0: com'è che non sapevamo,
1: non è ancora
0: cosa?
1: Semplice da spiegare cosa succede appunto a Montmartre, dove una serie di Montmartre, perché mi devi modificare la pronuncia? Montmartre.
0: Ah, non è Montmartre.
1: Scusa, hai ragione solo te, allora. Dove le persone si sposano, ma in realtà non si sposano, cioè celebrano un non matrimonio, una promessa di non amarsi per forza.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Allora, diciamo che il matrimonio, la parte cerimoniale prevede che tu appunto prometta amore eterno,
0: esatto,
1: fedeltà eterna, eccetera.
0: Mentre in questo caso?
1: In questo caso si dice non ti faccio, non ti prometto di amarti per sempre.
0: Però
1: si può fare questo tipo di promessa.
0: Celebrano comunque un'unione.
1: Esatto, ecco. Si celebra un'unione, una vicinanza con il tuo coniuge, con il tuo migliore amico, con la tua migliore amica, con il tuo cane. Queste sono solo alcune delle dinamiche che si sono verificate appunto in questa cerimonia qua.
0: Leggo che questa cosa qua si svolge ogni anno durante la festa delle vendemmia.
1: Sì, esatto.
0: Quindi mi sa che loro arrivano lì. È vino di qua, è vino di là, è vino di qua, è vino di là.
1: No, vabbè.
0: E poi a un certo punto dicono: vabbè, dai, non ci sposiamo.
2: Io e te dobbiamo non sposarci.
0: Andiamo dal sindaco! Il sindaco! Io e

0: cercata, non abbiamo neanche chiesto agli ascoltatori. E voi con chi non vi sposereste?
1: Vabbè, potete dirlo, ma dalle 10 al 393-736-7240, anche perché adesso ci sono i servizi in camera.
0: Tra pochissimo.
1: Tra pochissimo, quindi anche per quelli dell'ultimo secondo, provateci via WhatsApp.

0: Sport.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia.

0: sulla rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Te chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
13: C'è chi sente una voce alla radio.
12: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
19: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delex.it.
19: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
18: Delex.it.
19: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
19: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro. Casatella Trevigiana
9: DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: è un disco da...
1: Da cosa?
2: Naturalmente, la bella musica, la bella voce.
1: Questo sì,
0: un po' di figo sound.
1: Questo sì, ci voleva Superman Lovers Starlight ad aprire l'ultima mezz'ora del Dremix Show, quella dedicata ai servizi in camera.
3: Servizi in camera per
1: Alessio. Ciao Alessio.
4: Ciao,
2: buongiorno.
1: Grazie Alessio di tutto e buona giornata. Alla
2: Alessio,
1: prossima. Noi speravamo che ti fossi caricato in questa pausa che ti abbiamo detto ti richiamiamo tra 3 minuti che andiamo in diretta, però
5: non sentiamo sta carica travolgente. Voglio dire, oggi è anche il giorno importante, quello del suo compleanno, Andrea.
1: E allora, auguri!
5: Auguri Alessio.
4: Grazie.
1: Niente, prego. Vabbè, ce la stai rendendo facile, Alessio.
5: Ma tu che stai facendo, Alessio?
1: Che stai facendo?
4: Stavo lavando la botte.
1: Perfetto, Alessio, auguri da parte nostra e da chi ci ha mandato sta dedica. Allora, dai che facciamo festa. Auguri Alessio, da parte di chi?
5: Demet e gli amici di Alessio, che hanno organizzato anche una sorpresa. Oggi doveva uscire il remix, ma noi abbiamo la versione originale.
1: Guarda,
5: al momento
1: io sono già pronto al momento in cui reagirà Alessio a questa sorpresa.
5: Andrea,
1: secondo me Alessio
5: preparati,
1: va fuori di testa.
5: Preparati
1: Alessio,
5: perché
1: si mette a urlare adesso.
5: Lui è uno che ha dell'entusiasmo e si sente anche, quindi vai. Quando passa là con i suoi amici dice sempre solo una cosa.

0: Cosa ne pensi, Alessio? Cosa ne pensi? Cosa ne pensi?
1: Mi hanno lasciato senza parole.
0: Perfetto, perfetto. E allora, visto che tanto ne avevi già usate tante prima,
2: grazie mille.
0: Alessio, auguri ancora e alla prossima. Vabbè. Niente.
2: Grazie, ciao caro.
0: Ciao, ciao Alessio. Grazie. Non ho mai parlato così poco con una persona per due minuti al telefono. Due minuti al telefono non mi ha parlato praticamente.
2: Evidentemente ascolterà un'altra radio, che te devo dire?

0: devo dire che certe cose davvero mi aiutano.
1: Questa è stata una telefonata meravigliosa.
2: Allora, abbiamo preso il meglio della telefonata e adesso ve lo facciamo sentire il nostro caro Alessio. Sentiamo quanto ha parlato effettivamente durante questa telefonata. Ho sbagliato, non è il meglio, è tutta la telefonata, le parti in cui è intervenuto con noi Alessio. Prego.
3: Vai. Ciao, grazie. Stavo lavorando, lavando la botte.
0: Beh, già, è già tanto.
3: Mi ha lasciato senza parole.
0: Prossima, vabbè. Niente.
2: Grazie. Ciao, caro.
0: Ciao. Questa è fine. Sai che
2: 10 secondi anche ci siamo.
0: In diretta mi sembrava anche meno. Che avesse parlato anche meno di quello
2: vabbè, stiamo scherzando. Magari
0: stai scherzando?
2: Era semplicemente così un po' preso dall'emozione.
0: Scusami, non è che deve prenderla male se ha parlato poco al telefono, cioè
2: ha parlato, Andrea.
0: Pochissimo.
2: Ha detto un sacco di cose.
0: Non ha detto
2: 5 parole.
0: Infatti. Vabbè, comunque ragazzi, adesso noi ridiamo e scherziamo, ma possiamo parlare anche di cose serie, cose utili, cose che vi tornano effettivamente comode.
2: A voglia, adesso arriva l'autunno, avete già capito, fuori comincia a fare un po' più freddo e quindi...
0: E allora...
4: Programma in collaborazione con...
0: Visto che le temperature sono scese, questo è il momento migliore per pensare a come scaldare le vostre case. I nostri amici di Eraclia vi possono consigliare al meglio con le stufe a pellet di ultima generazione che consumano meno, sono più silenziose e permettono di gestire il calore in modo intelligente.
2: Ma se voi invece amate il fuoco vero, ci sono sia i caminetti classici oppure quelli combinati che funzionano a legna e a pellet e sono pratici, versatili e anche molto belli da vedere, anzi andate a vederli dal vivo nello showroom di Eraclia ad Eraclea.
0: Oppure, ancora meglio, chiamateli, fissate un appuntamento e lì vi spiegheranno per bene differenze e vantaggi.
2: Eraclia, scalda meglio la tua casa, info e contatti su eraclia.it. Radio

0: cominciato la puntata con quella che mandava l'audio che parlava sempre. E l'abbiamo conclusa con quello che al telefono non parlava mai.
1: Siamo andati al contrario.
0: Dovevamo
1: oggi
0: fare una media comunque.
1: Infatti, dovevamo fare il rewind, come il titolo di questa canzone: Rewind My Mind.
0: Mamma mia, questo programma. Mamma. Niente è lasciato al caso, ragazzi.
1: Sembra che siamo sprovveduti, eh?
0: E invece siamo proprio
1: sprovveduti.
0: Sì.
1: Invece non è sprovveduto, non è sprovveduto il nostro Andrea De Luca che arriva e ne mixa 3 nel 2000 Eros.
0: Ah sì? Ma 3 da che anno?
1: Dagli anni 2000.
2: Ah. 2000 Eros.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: È finito! L'episodio del 2000 Heroes, ma anche il The Remix Show.
3: Ma adesso sta per iniziare un nuovo episodio invece della Peter Pan Generation. Vedo un abbronzato Giovanni e un'allegra Emma Rossato.
2: Mamma mia, che
1: coppia! Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. The remix
4: show. Mi piace molto, veramente molto.
5: The remix show
1: con Edo,
4: veramente bravo,
1: e Andrea Nordio,
4: veramente bravo.
5: The remix show,
6: programma in collaborazione con
7: Tesoro. Ho deciso, rifacciamo il bagno
6: grande,
7: con il pavimento a effetto legno
6: grande
7: e i sanitari sospesi
6: grande.
7: Ma non sai dire altro?
6: Certo, Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi, a Eraclea in via Fausta 79.
7: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
8: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
9: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Peter Pan Pink Power.
11: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
12: HIT Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 10:01, c'è la Generation.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Mi toccare la luna ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
19: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: bollette, però non c'ho moneta. Non è che per caso ci avete tre soldi da prestarmi?
1: Alla fiera dell'est, per tre soldi, quattro pere, l'intercompro. Ciao Joe, grande Joe, come stai stamattina?
0: Una meraviglia. E basta, non parliamo più di calcio, dai, vabbè.

0: minuti dopo le 10 fino alle 13 la Generation. Ciao, io sono Joe. Ho questa fortuna barra sfortuna che tipo una squadra che ieri non ha vinto.
1: Ha segnato l'Inter!
0: Ne abbiamo fatti 3 ma ne abbiamo presi 4. Complice un portiere che se ne va a funghi durante la partita invece che stare in porta, se ne va a fare le passeggiate di salute perché dice devo fare almeno 10.000 passi al giorno e allora decide di farli durante la partita lontano dalla porta. Ma si può fare sta cosa? Comunque c'è sta cosa che il calcio italiano fa sempre più tristezza a discapito del calcio europeo che è sempre più forte. L'Inter si è presa delle pappine dal Bodo Glimt, squadra norvegese, e dal Club Brugge, che è una squadra belga. E ha detto porca miseria, pure dai belgici ci prendiamo gli schiaffi. Però ha detto il Belgio comunque è una terra che ci piace perché offre cioccolato, birra e anche bella musica. Ci sono un sacco di producer che noi suoniamo che vengono da quella terra lì, dai Paesi Bassi in generale, dall'Olanda. Però dal Belgio ce n'è uno che è molto forte, che si chiama Lost Frequencies, che l'anno scorso o 2 anni fa ha rifatto un disco molto figo e molto potente. L'ho rubato dall'archivio, faceva così. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: scavallare verso il weekend. Un disco bello, un disco potente, un disco che...
1: Ciao Radio Peter Pan, mi dispiace, ma con questa canzone ci fate cambiare radio.
0: Lo so.
2: Attenzione,

0: Jonelle Coroa. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. C'è Alina molto carina che dice: Gio, buon mercoledì, spero che qualche collega di buon cuore ti offra un caffè. Ma io cercavo ste monetine in tasca, avevo bisogno di 3 soldi, non li ho mica trovati. 3 soldi, proprio quello che ieri ha fatto una tripletta all'Inter, mannaggia.
1: Non ho ascoltato.
0: No, aspetta, questo
1: Peter Pan Generation. Buongiorno. Un programma povero fatto con lo scotch e la carta pesta. C'è. Senza budget. C'è. Praticamente fatto con 3 soldi.
0: Mannaggia quello lì che c'ha un nome che ti permette di fare un sacco di battute. Ma shish, cambia argomento. Basta. Non parliamo più di calcio, parliamo di vita vera. Ieri, magari l'avete visto nelle mie stories Instagram, Emma Rossato si è messa a spolverare il mixer mentre eravamo in onda, anche la tastiera che comanda il computer di gestione della diretta. Nel farlo, con molta convinzione, ha skippato che c'era la canzone che c'era in onda, rovinando un bellissimo momento musicale. La gente voleva ascoltare quella canzone lì e invece niente, lei premendo il tasto l'ha skippata. Quindi abbiamo avuto una discussione non tanto accesa, cioè io comunque sono una persona pacata, e mi è scappato un certo che te avresti bisogno proprio di andare a lavorare un giorno nella tua vita. E lei dice: ma io lavoro, faccio un sacco di cose. Sì, il lavoro però per me è un'altra cosa, le ho detto. Il lavoro è quella cosa che non c'hai voglia di fare per tante ore al giorno, che ti permette di pagare le bollette, l'affitto e la spesa. Questo è il lavoro per me. Però da qui diventa una domanda del cavolo con 2 Z. 393-7366-240. Nel 2026 per te che cos'è il lavoro?

0: sarà mai? Aspetta che apro. Sì, chi è? Sto cazzo. H, ring my bell. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Oggi una domanda del cavolo con due Z divisiva, di quelle che mi fa arrabbiare, discutere, anche ragionare. Dai, sarebbe carino che facessimo dei ragionamenti su questo. Che cos'è il lavoro nel 2026? Ieri mi stavo confrontando con Emma Rossato. Ero pacato comunque nella mia disamina, non ero per nulla innervosito. E quindi mi è uscito: dovresti lavorare ogni tanto nella vita. E io lavoro? No, il lavoro è quella cosa lì che fai un sacco di ore nella tua vita, non ti piace, però ti permette di pagare le bollette, l'affitto e la spesa.
1: Quindi, Joe, per te fare la radio è un lavoro o no?
0: Ma dipende sempre da come lo prendi. Per quanto mi riguarda, no, è proprio perché ho questo complesso di inferiorità nei confronti degli altri lavori, che poi lavoro 7 giorni su 7 fino al vomito anche alle volte, anche quando non sono fisicamente al lavoro, quindi poi vedi che ti ritorna indietro come un boomerang. Non è quel lavoro che dopo 8 ore stacchi, anche perché nelle 8 ore che faccio qui mica faccio solo questo di parlare di fronte al microfono. Ti potrebbe rispondere correttamente Germano Mosconi, scrive qualcun altro. Per fortuna che sei pacato, Joe, e che la discussione non era accesa, sennò cosa le dicevi? Povera Stella. Ma deve comunque portare tanta pazienza, Emma, cioè noi la mettiamo sempre in croce, ma deve lavorare con me, mannaggia. Parti dal presupposto che comunque sono d'accordo con te, alla grande.
2: 2026? Sì. Il lavoro che cos'è? Lavorare e pagare solo le bollette, nient'altro. Anzi,
0: manco l'affitto.
2: Ne devi rimettere pure di tasca.
0: Vedi, devi pagare per lavorare.
3: Peter Pan, Generation. La cosa

Il disco di Sam Jacobs, state ascoltando Radio Peter Pan e si parla di lavoro nel 2026. Che cos'è secondo te? Ci sono tante opinioni, ma non è una domanda casuale quella che vi faccio, perché il lavoro sta cambiando. La previsione nei prossimi 10 anni è che tanti non lavoreranno più e quindi ci sarà bisogno di un reddito universale. Sai che c'è questa cosa dell'intelligenza artificiale, no? Che ruberà posti di lavoro anche a chi lo fa manualmente, eh? Cioè catene di montaggio, cose. La robotica è già entrata nella quotidianità e lo sarà sempre di più, tanto che alcune figure del mondo tecnologico, fra cui anche Elon Musk, ha detto: oh ragazzi, facciamo un reddito universale, la gente prende dei soldi e comunque manteniamo i consumi, stai lì, non fai niente, poi se te vuoi lavorare, vuoi fare delle robe più creative, le puoi fare, non è che sei legato solo a quello, però intanto c'hai il tuo reddito universale. Solo che qualcuno ha detto: sì, bello il reddito universale, però ti manca uno scopo nella vita. Cavoli, il lavoro uno scopo nella vita te lo dà. Sai che ti alzi, devi far quello. Magari è la cosa per la quale sei portato, o magari è semplicemente una cosa che ti fa cagare ma ti permette di pagare le bollette. Comunque ti fa sentire importante, non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti di te stesso. Dici: c'ho una missione nella vita, è questa, la faccio. Quindi bello che non si lavora, brutto che non c'è uno scopo. Se non si lavorasse più, quale sarebbe tu? No, non è questa la domanda. La domanda rimane quella. Cioè, il lavoro nel 2026, che cos'è? Ditecelo.

0: 26 il lavoro è una fortuna averlo.
1: Ah, vero.
0: Ma per tutto il resto, il contorno, per quello che si paga e come si vive, io lo chiamo sopravvivenza in Italia, adesso.
1: Questa è una cosa che stanno dicendo e scrivendo in tanti. Il lavoro, qualcun altro dice, è un'invenzione dei poteri forti per controllarci, ci manipolano, ci tengono lì attaccati al lavoro. Dai, fra poco chiudiamo questa storia, ci sarà anche l'oroscopo e la rassegna delle notizie più così delle ultime 24 ore, il GR Sti Cazzi.
2: Gino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it, causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
8: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: E poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
16: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
17: il
16: un
17: tempo
16: operatore.
17: Di attesa.
16: La preghiamo sia
17: premi 2,4
16: per avere assistenza.
17: Sarai contattato.
16: Per accedere, forse.
18: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
19: Buongiorno, come posso aiutarla?
20: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
21: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
22: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
23: Peter Pan Pink Power.
0: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
1: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
14: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
23: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
24: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: 1998, Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, cioè il titolo della canzone è solo Baby One More Time, ma quel hit lì è bello, cioè colpiscimi un'altra volta, fammi male, che mi piace soffrire. Lui ha alzato la mano a una domanda.
1: Ho appena incrociato il vostro pick up in direzione San Donà.
0: Sì.
1: È possibile?
0: Ma allora devo attivare il tracking perché c'ho una spia a bordo. Effettivamente sì, direzione San Donà. Il track è proprio da quelle parti lì. Il pick up è proprio da quelle parti lì. Ma secondo te che cacchio ne so? Si parlava di lavoro. Che cos'è il lavoro nel 2026? Tanti hanno detto è schiavitù, è un modo per sopravvivere. Non è solo questo.
2: Amici Radio Peter Pan, io non sono d'accordo con chi dice che il lavoro è triste, noioso, pesante, schiavitù.
0: Bravo,
2: queste cose qua.
0: Bravo.
2: Io il mio lavoro lo adoro.
0: Se.
2: Poi se mi chiedete cosa faccio, vi direi che sono un attore di film non proprio per bambini.
0: Non per bambini.
2: E quindi ho a che fare con molte donne diverse. Sul set ogni volta. Però io il mio lavoro lo adoro.
0: Guarda che è un lavoro duro e quel duro lì non è mica casuale. Il lavoro, scrive Davis, è un dovere sociale. Io devo contribuire al benessere comune di beni e servizi che possono essere usufruiti dalla collettività con circolazione economica e crescita delle aziende stesse, così da aumentare il livello di occupazione e benessere sociale e poi anche affidarmi agli altri nel momento in cui ne ho bisogno. E Alessandro dice: io mi domando, ma quelli che non vogliono più lavorare che cacchio farebbero tutto il giorno? Cioè è bello lavorare, costruire, avere progetti, cazzeggerebbero tutto il giorno? Se io sto un giorno senza fare niente impazzisco, sarò strano io, anch'io vado via con la testa. Un paio di dischi e scopriamo i segni che van bene quelli che no, c'è l'oroscopo, baby.

0: Young.
1: Ha ha ha.

me, Snoop Dogg, Getting Jiggy With It. State ascoltando Radio Peter Pan e si è parlato di che senso ha il lavoro nel 2026, cosa significa per te. Alla fine abbiamo individuato che non solo i soldi, le bollette, eccetera, eccetera, ma anche uno scopo nella vita. C'è lui che dice: per me che sono un imprenditore è anche una rivincita personale. Dopo essere stato sottovalutato e sottostimato da dipendente, ora ho trovato la mia strada e i risultati che arrivano aumentano la mia autostima e mi fanno stare bene. Quindi vedi che torniamo al discorso dello scopo. Lo dice anche Fabio, lavoratore italiano medio, due punti, opzione 1, non ho nessuno scopo e sono felice, opzione 2, non ho nessuno, virgola, scopo e sono felice. Comunque, se ci metti o non ci metti la virgola, ha senso.

0: una carrettata infinita. L'ariete va bene.
1: Grazie.
0: Anche il toro.
1: Sì, sì.
0: Il cancro.
1: Sì, sì.
0: Il leone.
1: Grazie.
0: La bilancia.
1: Grazie.
0: Lo scorpione.
1: Sì, sì.
0: L'acquario.
1: Grazie.
0: I pesci.
1: Sì, sì.
0: Questi, quelli salvi. Gli altri non citati, che sono pochi, giornata un po' così così.
2: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: Rullo di tamburi, però. Rimangono fuori i due segni principali di questa giornata, il mercoledì. I migliori, con il botto in pagella perché 10 la perfezione non esiste, sono quelli del Sagittario. Il parrucchiere francese ti pettina la frangia, il parrucchiere cinese ti fa le treccine, la parrucchiera polacca ti mette un po' di lacca, la parrucchiera della Lettonia ti fa la riga. Mentre per gli altri è una giornata da strapparsi i capelli, per te invece è un mercoledì pettinato. I più fighi sono quindi quelli del Sagittario.
3: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
0: E l'altro segno che rimaneva fuori è il segno peggiore. E oggi siamo noi, quelli della Vergine.
3: Hai paura?
0: Tantissima.
3: E fai bene.
0: Porca miseria, davvero.
4: Peter Pan Generation.

0: Seinfeld che dice: ho rinunciato a una serie in cui avrei dovuto fare continuamente scene di sesso
1: e sti cazzi.
0: È un lavoro nel quale bisogna farsi il culo, o meglio te lo fanno. Dall'ego Vandanare, la dieta Kardashian: ho perso 7 kg in 3 settimane, il programma costa 2200 euro a settimana. Ma veramente,
1: e sti cazzi,
0: di solito una dieta mangi meno e quindi spendi anche meno, risparmi, invece no, lei spende di più. Dal Gazzettino, Manuel Arcuri: il principe Domenico Antonio Pallavicino dichiara: nessun matrimonio a dicembre, chissà in futuro, spero si innamori di me.
1: E sti cazzi,
0: ma secondo me è già molto innamorata. Se andate a guardare le foto del principe Domenico Antonio Pallavicino, vi renderete conto che è un playboy. Fanpage.it: le piace così tanto l'odore dei mattoni che inizia a mangiarli.
1: E sti cazzi,
0: perché era una bella mattona pure lei. TGcom24: Elodie, il selfie in stazione con Mahmood, novità in arrivo?
1: E sti cazzi,
0: o in partenza, sono in stazione o arrivano o partono.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Sì, ma di fatto questo non lo è, non è un reggaeton. La graziosa che vedo, Elvis Crespo. Ma Rossato, te che balli, comunque sei stata nella tua vita anche ballerina.
2: Mai, per fortuna. Lasciamo stare, meglio che non inizi mai.
1: La differenza fra reggaeton,
2: sì,
1: salsa, bachata.
2: Sì.
1: Tu le sai, perché è tutta una questione ritmica.
2: Allora, io le ho studiate bene.
1: Sì.
2: Quando sono stata a Santo Domingo,
1: ok,
2: c'erano dei domenicani,
1: vabbè,
2: belli, sì, ma belli, a petto nudo, con questi addominali, con queste braccia più possenti.
1: E le braccia, ne avevano tante.
2: Avevano
1: di braccia.
2: Anche, sì,
1: tante gambe.
2: Tante gambe.
1: Dei mille piedi.
2: Lì ho imparato la salsa.
1: Certo.
2: La baciata.
1: Che salsa era? Secondo me era una salsa bianca.
3: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
4: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
5: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
4: E adesso?
5: Aspetta, in frigo?
6: I salumi dei fratelli Guerriero.
4: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. New York ti aspetta. Manhattan, Central Park, la Quinta Strada, la High Line, Wall Street, le luci di Diker Heights. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
9: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
10: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
11: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
12: Venerdì 30 ottobre, corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 chilometri cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com. Media partner Radio Peter Pan.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Radio Peter Pan. Si batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
2: Le 11:03.
1: C'è il meteo.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
17: Benvenuti da Ali.
18: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
19: Che cosa?
18: L'olio extravergine di oliva casa Ali, 100% italiano, da 75 cl.
19: A me sembra normale.
18: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
11: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
16: Peter Pan, meteo.
12: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Pressioni atmosferiche in aumento sul Mediterraneo e sull'Italia, ci attendono giornate quindi di bel tempo. Per questo mercoledì prevediamo cielo sereno poco nuvoloso in tutte le regioni settentrionali. Da segnalare però temperature piuttosto basse a inizio giornata, con minime anche localmente sotto i 10 gradi, massime che anche loro non andranno oltre i 21-22, ma bene o male siamo nella norma. Vi anticipo un possibile peggioramento del tempo nel weekend, specie sulle regioni di nord-ovest. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Ok,
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai.
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba!
17: Tranquilli, intendeva l'offerta.
20: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
21: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
22: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
23: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
22: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
24: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
27: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Stavolta per davvero non posso vivere in un mondo senza Bad Bunny, insieme a Jay Cortez in questo disco di 6 anni fa. Oh. Da Kitty nella Generation, 6 anni fa, Emma Rossato c'aveva 12 anni.
2: Sì, più o meno.
1: Più o meno, super giù. Buongiorno Emma.
2: Buongiorno Gio.
1: Seconda ora della Generation scoppiettante.
2: Sì.
1: Come una pentola piena di popcorn. Pam pam pam pam pam pam pam.
2: Perché oggi siamo così carichi? Oggi perché è martedì.
1: Ci
2: è mercoledì oggi, che è martedì.
1: Ci basta poco nella vita, non so perché tu sia così felice. Sai che prima stavo raccontando della discussione che abbiamo avuto ieri io e te sul lavoro? E ho detto, ah, sarebbe bello che un giorno nella tua vita lavorassi.
2: Ah, beh, lo dici sempre questa
1: e quindi
2: cosa.
1: Ci siamo confrontati sul concetto di lavoro. Secondo Emma era una cosa, secondo me era quella cosa che fai per tanto tempo durante la tua vita, che è una gran rottura di maroni, che però ti permette di avere i soldi per pagarti le bollette, vabbè, l'affitto.
2: Puoi fare anche un lavoro che ti piace comunque.
1: Cos'è per te il lavoro? Per te, l'ho detto con la E aperta, per te.
2: Per me il lavoro è guadagnare soldini, divertirsi, imparare, stare a contatto con altre persone e crescere.
1: Ma l'hai detto nell'ordine di importanza, quindi principalmente guadagnare soldini.
2: Vabbè, quello serve.
1: Per tutti, certo.
2: Se no, penso che chiunque non lavorasse nella vita.
1: Ma dici che se non ti dessero... Perché è arrivata una domanda da Lucas, di Sandonà, che dice: ciao Joe, ciao Emma.
2: Ma guarda, se oggi mi offrissero 4-5 mila euro e mi dicessero che non posso più lavorare, da domani sarei già tranquillo e sereno a casa.
1: Se ti dessero il reddito universale e lavora l'intelligenza artificiale, te stai a casa, ti prendi 4-5 mila euro e che...
2: Non lo so, mi annoierei molto.
1: Vedi che allora vedi, devi avere uno scopo.
2: Allora, però 5 mila euro così, cioè vado a far pilates, capisci? Non è che mi hanno... trovo un'altra cosa.
1: Non è che ti dicono non puoi non fare più niente nella vita.
2: Ti posso dicono, fare anche un altro lavoro?
1: Anche qualcos'altro.
2: Va bene, allora sì.
1: Li accetti?
2: Sì, li accetto.
1: Accettano tutti.
3: Attenzione.

0: Si chiamava Miley Cyrus, adesso ha deciso di non chiamarsi più Cyrus, quindi si chiama solo Miley Bass Persuades. Ogni volta bisogna fare tutto sto racconto qua per dire Miley! Quella che una volta era Miley Cyrus!
1: Ha perso l'identità.
0: Ma perché vi cambiate il nome?
1: Lo sai che adesso siamo nel 21° secolo, c'è una cosa fluida.
0: Donne che a un certo punto dicono: invece che tagliarmi i capelli, mi cambio il nome.
1: Cambiamo il nome.
0: Così confondo anche le persone.
1: Mi piace.
0: Forse ha fatto una rapina in banca, deve cambiare anche i connotati. Quello non l'ho
1: già
0: fatto.
1: Lo fai.
0: L'ho già fatto.
1: Chirurgia estetica.
0: Ha voglia, ne ha fatta un casino. Stavamo parlando di lavoro e di denaro che ne consegue.
1: Sì.
0: E mi è sopraggiunta nella mente una domanda. Ho chiesto ad Emma di interpellare l'intelligenza artificiale per sapere
1: quanto guadagna un corriere Amazon.
0: Quanto guadagna?
1: Se vogliamo farvi i cavoli vostri.
0: In Italia?
1: Intorno ai 1450-1700 netti al mese.
0: Non male.
1: Dai.
0: Not bad. Sai perché mi è venuta questa domanda?
1: Vai.
0: Perché volevo capire quante mensilità di un corriere Amazon servono per pagare un altro dipendente Amazon.
1: Chi?
0: Fedez. Sai che ha partecipato al programma di Prime Video.
1: Sì, bellissimo.
0: Rost in Peace, cioè quello dove dei VIP vanno lì, si fanno offendere da dei comici che fanno stand up comedian, quindi sono anche molto aggressivi, come se il protagonista fosse morto. Nel caso Fedez.
1: Sì.
0: E arrivano delle persone a parlare al suo funerale.
1: Esatto.
0: E dicono tutte le cose brutte che lui ha fatto nella vita. Quindi, dato che
1: Fedez ne ha fatte tante,
0: dato che vai lì a farti insultare, anche a tirar fuori degli scheletri tendenzialmente,
1: giusto,
0: che nella radio, però sono cose che
1: fanno
0: sui
1: ridere,
0: social,
1: poi si sanno, non è che
0: fanno
1: sono
0: ridere
1: cose...
0: sui social, se le prendono quotidianamente gratis.
1: Ovvio.
0: Quindi sono andati lì. Lui e altri, c'era Cruciani, c'era Simona Ventura, c'era
1: tante persone.
0: Borghese.
1: Mm-hmm.
0: Sai quanto l'hanno pagato? Prova a dire.
1: Bah, 10.000 euro.
0: 10.000?
1: No, di più.
0: Guarda, c'è un disco, purtroppo te lo devo dire dopo.

0: ascoltando Radio Peter Pan, Kygo Take Me Back, il disco che hai appena sentito. Si è parlato di quanto guadagnino i dipendenti di Amazon, i corrieri. Secondo l'intelligenza artificiale abbiamo stimato fra i
1: 1.400-1.700 massimo.
0: C'è qualcuno che evidentemente conosce qualcosa di più e scrive
1: per quanto riguarda gli stipendi Amazon sono tra i 1.800 e 2.30, tutto dipende da 1.300, tutto dipende da domeniche lavorate.
0: 1.800 tutto
1: capiva.
0: Perché io volevo rapportare lo stipendio dei corrieri Amazon con un loro collega, ovvero Fedez, che ha lavorato per Amazon per fare il programma non da conduttore ma semplicemente da stare lì a prendersi insulti. RIP, Rost in Peace.
1: Vabbè, ci sta,
0: stare lì a registrare le puntate, l'hanno fatto tutto in una serata, era tutto di filata, sì. Poi l'hanno diviso in 6-7 puntate. Quanto è stato pagato? Secondo Emma
1: 10.000.
0: In realtà molto di più.
1: Ma io intendevo a minuto, infatti.
0: A voglia. Si è portato a casa per quella sera lì tra i 130 e i 150.000 euro. Almeno questa è l'indiscrezione che riporta fanpage.it. E quindi ho detto, ma rapportato allo stipendio di un corriere, quanto è? Quindi ho fatto 130.000 diviso il dato che abbiamo, 1.800. Ok.
1: In fondo, vai.
0: Diventa 72,222222. Sono i mesi
1: periodico
0: che devi lavorare per arrivare a quella cifra.
1: Quella cifra, senza spendere un euro comunque.
0: Il che significa che sono 6 anni di lavoro.
1: Beh, ci sta, no?
0: 6 anni di lavoro per farsi insultare comunque.
1: Ma io lo faccio così a gratis, vedi?
0: Cagami addosso, per favore, però dammi sti 130.

0: Fisher, What a Life su Peter Pan. Allora, questa cosa.
1: Dimmi, no. Hai preso un pesce?
0: Sto facendo delle valutazioni.
1: Tipo?
0: Sono nervoso.
1: Lasci il lavoro, vai a fare il corriere Amazon.
0: Stavo pensando proprio questo.
1: Ma dopo saresti senza di me. Cioè, tu.
0: A maggior ragione.
1: Pensa,
0: sul furgone sei da solo.
1: No, sul furgone metti Radio Peter Pan.
0: Sì.
1: Ti colleghi la mattina, sono da sola che conduco la Generation. Cioè, e tu mi ascolti.
0: Vabbè,
1: e non puoi dire niente.
0: Ascolterei un'altra radio.
1: Ma no, non puoi ascoltare un'altra radio. Cioè, la regola non si può.
0: Amici di Amazon, mi volete come collega? Vengo a lavorare con voi.
1: Io ve lo cedo.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia.

0: tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: C'è chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
12: Peter Pan Pink Power.
13: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
14: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
15: Peter Pan a manetta.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Hey, hey, here come the trouble.

0: Dal 1993 Corona The Rhythm of the Night. Disco bomba, state ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Ciao, io sono Joe.
1: Ciao, sono Emma.
0: Ciao, che bello essere con voi anche in questo mercoledì 14 ottobre, giorno in cui ho scoperto che non voglio più fare la radio, voglio fare il corriere.
1: Amazon soprattutto, perché non è magari i soliti corrieri.
0: Oggi preparo il curriculum e vabbè, la settimana prossima fai te da sola.
1: Va bene, faccio io, non
0: via,
1: ti preoccupare.
0: Perfetto. C'è però da cambiare tema, abbiamo parlato di lavoro per un sacco di tempo, basta, adesso parliamo di storie di spionaggio, quelle
1: belle.
0: Storie che sono belle, ci fanno anche dei film ogni tanto.
1: Sì, mi piacciono queste storie.
0: La riporta il Corriere della Sera questa vicenda.
1: OpenAI ha arrestato un dipendente, aveva nascosto un registratore estremamente sofisticato negli uffici dove si svolgono le riunioni.
0: Praticamente lui ha preso questo registratore, lo ha coperto di carta igienica per renderlo meno visibile, l'ha nascosto dietro un televisore in sala riunioni dove si prendevano tutte le decisioni aziendali.
1: Esatto.
0: E alla fine lo hanno trovato, l'FBI l'ha arrestato, lui si è preso 5 rischi, almeno 5 anni di carcere e una multa da?
1: Da 250.000 dollari.
0: Porca miseria,
1: porca miseria.
0: Però alle volte nella vita vorresti conoscere dei segreti.
2: Il dilemma rossato.
0: E quindi nel dilemma rossato di oggi...
1: Ma non tanto di segreti, parliamo di opinioni. Di chi vorreste conoscere l'opinione che ha di te?
0: Cioè nascondi questo registratore, lo occulti in una stanza e c'è quella persona che sicuramente parlerà di te e
1: tu vuoi
0: delle
1: sapere...
0: cose.
1: Esatto.
0: Tu vuoi sapere qual è la verità, cosa pensa quella persona di te.
1: Ma...
0: chi?
1: Chi?
0: 393-7366-240
2: Peter Pan Generation.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Correva l'anno 2016, 10 anni fa, i Major Lazer insieme a Naila, Light It Up. Nella Generation stiamo parlando di opinioni
2: di chi vorresti conoscere l'opinione che hanno di te in maniera nascosta. Quindi magari prendere un registratore,
1: sì,
2: lo metti in una stanza che sai che c'è quella persona che sicuramente parlerà di te.
1: Quello stronzo.
2: Ma non è detto, magari è un'opinione positiva.
1: Tutto nasce dal dipendente di OpenAI, quelli di ChatGPT, che ha nascosto in sala riunioni un registratore per sapere i segreti dell'azienda. Ma noi che ci frega dei segreti dell'azienda? Noi vogliamo sapere cosa pensano di noi le persone. Ma chi?
2: Amici, capo e moglie, fondamentale.
1: Beh, vabbè, hai praticamente messo dentro tutti, perché amici, capo e moglie, chi altri frequenti? A parte i colleghi, hai escluso solo loro.
2: Lei invece ci dice questo.
3: Ciao Gio, ciao Emma.
1: Ciao.
3: Allora, premetto che a me l'opinione degli altri non mi interessa. Una volta sì, poi ho imparato negli ultimi 7 anni a fregarmene totalmente.
2: 7 anni.
3: Però c'è sempre un pallino, un'opinione che vorrei conoscere e che purtroppo non potrò mai saperlo, è della mia mamma, che purtroppo non c'è più da anni, e vorrei realmente sapere che opinione ha di me, come sono maturata, della donna che sono oggi. Ciao!
2: Oh, che bello!
1: È chiaro che è una cosa che non puoi mai sapere, però oggettivamente che opinione può avere di te? Cioè, nel momento in cui ti vede realizzata in quello che fai, che hai anche una coscienza di quello che fai, almeno da quello che racconta mi sembra una persona consapevole, io credo che possa essere solo orgogliosa.
2: No, infatti, almeno c'è sempre la mamma che è orgogliosa.
1: Viva la mamma!
2: Cioè, io ho sempre Gio che mi critica, però so che se torno a casa mia mamma mi critica comunque.
1: 393-736-6240.
2: Di chi vorresti conoscere l'opinione che hanno di te?
1: Radio

0: Milky, Just the way you are, sei così come sei, però alla fine l'opinione degli altri un po' ti influenza.
1: Ovvio.
0: E quindi vorresti nel tuo intimo conoscere cosa pensa quella persona di te.
1: Una persona specifica secondo me tutti ce l'hanno.
0: Ti stiamo chiedendo di chi vorresti conoscere l'opinione che ha di te, però tanti dicono il contrario, tante persone molto sicure di sé.
1: Ciao, a me onestamente quello che pensano gli altri, chiunque di me, non me ne frega un bip.
0: Cazzo, ho scritto.
1: E come disse il grandissimo Alberto Sordi nel film Il Marchese del Grillo, io so io
0: e gli altri non so.
1: Ah,
0: cazzo.
1: Io so io.
0: La citazione del Marchese del Grillo.
1: Però non è l'unico, anche lui scrive: sinceramente non mi interessa sapere l'opinione che hanno su di me gli altri, perché sono sicuro delle mie capacità.
0: Dal momento che sai di essere più caposo e superiore a molti altri, non mi interessa sapere nulla di cosa può pensare qualcun altro di me. O anche:
1: io sono dell'idea che dovremmo fregarcene altamente di quello che pensano gli altri, perciò che che pensino quello che vogliono, a me non mi interessa l'opinione di nessuno.
0: Cioè, capisci? Comunque a parole è facile dirla sta cosa, un po' da leoni da tastiera.
1: Vabbè,
0: secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, anche secondo me.
0: Perché poi quando trovi quella persona che riesce a trovare quel punto scoperto, quel
1: sì,
0: nervo scoperto, e ti dice quella cosa che ti ferisce, l'opinione di quella persona esposta in quel momento, cacchio se ti ferisce.
1: Ma sì, una ragazza, un ragazzo, anche una cosa molto frivola, magari ti frequenti con un ragazzo e vuoi sapere effettivamente in quel momento cosa pensa di te.
0: A voglia, soprattutto se di quella persona hai una certa stima. Chiaro che se
1: ovvio
0: non hai stima della persona che ti esprime con l'opinione lì, te ne frega niente.
1: Pensa da me a Gio.
0: Però non è vero.
1: No.
0: Cioè, almeno non del tutto. Anche dalla persona che non hai stima, se ti
1: comunque
0: scrive una cattiveria. Sui social anche. Adesso ce ne sono tanti che ti scrivono cattiverie. Alla fine quella roba ti cambia la giornata.
1: Sì.

0: Amici, con Baby Wella qui durante Radio Peter Pan.
1: Durante Radio Peter Pan.
0: Voglio dire la Generation, però dopo mi sono messa a ridere.
1: Durante Radio Peter Pan.
0: Durante. Che non lo so.
1: Stavamo parlando di opinioni che gli altri hanno di te. C'è una persona della quale vorresti sapere l'opinione? Anche lei dice di no.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Io da quando ho compiuto i 40, quindi da un anno, ho smesso di fregarmene di quello che dicono, anche perché ne dicono di ogni, perché sei una bella ragazza, quindi sei una puttana. Sei una madre single e ci senti a tua figlia, chissà cosa vai a fare. Hai tatuaggi, quindi sicuramente sei una persona di merda.
0: Vero.
2: E invece non sono niente di tutto ciò, sono una bravissima persona.
1: Giusto.
2: E quindi che vadano tutti a fanculo.
1: Chiaro, la concludiamo in eleganza. Da oggi, Emma, sappi che ti dirò, sei davvero una bella ragazza.
0: Grazie. Molto, molto gentile.
1: Basta, chiudiamo qua, dai, facciamo così. Ci prendiamo una pausettina. Fra poco, terza ora della Generation e accade una cosa molto importante.
0: Sì, arriva la sala giochi.
1: Ci affrontiamo a viso aperto per vincere dei ticket che donano onore e gloria. Fra poco. Generation.

0: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Venerdì 30 ottobre, corri nella notte di Padova. Torna la Padova Night Run. 10 chilometri cronometrati tra luci, storia, scorci iconici e tutta l'energia della città. Partenza alle 19.30 dalla Fiera di Padova. Una notte diversa, una città tutta da vivere. Corri sotto le stelle. Iscriviti subito su padovanightrun.com. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ci sono viaggi che ti portano lontano e poi ci sono viaggi che ti portano dentro una civiltà. A Capodanno parti con UTAT Viaggi e scegli il tour Cina Storica, Pechino, Xi'an e Shanghai, ma anche Lenan, il monastero Shaolin e le spettacolari grotte di Longmen. 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Cina Storica Capodanno 2027. Scopri di più su utat.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Gesù si batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Precisi, le 12 in punto.
6: Ci sono le news. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Breaking news.
9: Ben trovati da Virginia Giacomin. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. A dirlo la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Luis Prevost, fratello del Papa, ha ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone XIV. Uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Riuscito l'intervento, ha spostato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo di natura pare maligna. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica. 36 squadre. Ancora a zero Inter e Napoli, sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Abilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto.
14: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
19: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
20: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
21: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: 4 Junior Jack Stupidisco, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la terza ora della Generation, l'ultima a disposizione. Dopo aver parlato di cose più o meno variegate, con Emma abbiamo detto: ma sai che nella terza potremmo fare una roba diversa?
1: Potremmo fare forse la sala giochi?
0: Ma certo, vero, ciao Gio? Computerone.
2: Ciao,
0: ma che dici, sei euforico?
2: Sono davvero euforico.
1: E allora?
0: Allora possiamo
1: fare. Vai,
0: farlo.
1: Vai.

0: uno dopo sono i numeri
1: 5 e 6.
0: Sono numerati perché sono 10 ogni settimana. Se te ne porti a casa uno di numerato, porti a casa la possibilità di partecipare all'estrazione che si fa lunedì a quest'ora, e fra i 10 vincitori poi verrà sorteggiato uno, il più fortunato.
1: Sì,
0: che
1: si vince ufficialmente i gadget di Radio Peter Pan.
0: No, vabbè,
2: bello.
0: Fantastico.
1: Top, top.
0: Computerone, scegli te, a che giochiamo? Elabora.
2: Sì o no.
0: Il gioco del sì o no funziona così.
1: Il computerone ha pensato a un personaggio famoso. Io gli fa delle domande, lui risponde solo con un sì o con un no.
2: No.
1: Sì, e lui dovete individuare il personaggio.
0: Ma è già partito.
1: Cosa oggi?
0: Lui è già partito.
1: Okay.
0: 393-7366-240. Non appena avete capito di chi si tratta, scrivete o mandate un vocale col nome di questo personaggio qui.
3: Facciamo che mi dici
2: sì o no.
3: E io indovino.
2: Sì o no.
3: Vai! Computerone, ma è donna?
2: Sì.
3: È italiana?
2: No.
3: È europea?
2: Sì.
3: Ha più di 30 anni?
2: Sì.
3: Più di 40?
2: Sì.
3: Più di 50?
2: No.
3: È bella?
2: Sì.
3: È un'attrice?
2: No. Sì.
3: Nel senso che no, ma le è capitato di farlo?
2: Sì.
3: Ok. È cantante?
2: No.
3: Personaggio televisivo?
2: Sì.
3: Ma in Italia?
2: Sì.
3: Ah, vabbè, anche perché quelle degli altri paesi non le conosco. Conduce un programma in Italia adesso?
2: Sì.
3: In Rai?
2: No.
3: In Mediaset?
2: Sì.
3: È mora?
2: No.
3: Bionda?
2: Sì.
3: Ok, è stata sposata con un cantante italiano?
2: Sì.
3: Ah, e sua figlia è altrettanto molto famosa?
2: Sì, sì.
3: Allora lo so!
0: Con gli ultimi indizi ci si arriva. Chi è, fra poco, soluzione, vincitore o vincitrice?
4: Attenzione! No

0: questo caso nella terza ora della Generation non devi mostrarci il tuo amore, devi dimostrarci il tuo talento, l'abilità, la velocità di pensiero e ragionamento, arrivare primo, vincere un ticket.
1: Sì, oggi era numero 5.
0: Con il gioco?
1: Sì o no?
0: Cioè il computerone ha pensato il nome di un personaggio famoso, io gli ho fatto delle domande e abbiamo capito che intanto è donna.
1: Sì, non è italiana.
0: No, però è europea.
1: Ok, ha più di 30 anni.
0: Più di 40 ma meno di 50, sì. Almeno per ora, poi col tempo invecchierà anche lei.
1: Sì. Certo. È molto bella?
0: È una sorta di attrice, ma più che altro personaggio televisivo.
1: Sì, conduce un programma attualmente in Mediaset.
0: Certo,
1: è
0: non
1: bionda.
0: È mora, è bionda, è stata sposata con un cantante italiano e da qui, vabbè, c'ha anche una figlia che è molto famosa. Chi era?
1: Era
2: Belen Rodriguez.
0: Tanti l'hanno detto, ma
3: Belen Rodriguez.
0: No, non era Belen.
1: No.
0: Ci poteva stare perché poi tutto portava a quello, ma lei non è stata sposata con un cantante.
1: No, oppure?
4: Natalia Estrada.
0: Natalia Estrada, anche lei molto forte, però lei adesso si è data all'ippica, realmente, nel senso che lei adesso si occupa di cavalli.
1: Maria De Filippi.
0: Maria De Filippi, lo dicono sempre, ma non era mai.
1: No.
0: In realtà il personaggio è misterioso, dai, era evidente.
1: Sì, era Michelle Hunziker.
0: Michelle Hunziker, fra l'altro nei messaggi corretti che sono arrivati dal 99% degli ascoltatori, perché poi alla fine era facile individuare. Sono venuti fuori i concorrenti della rubrica di Militello che su Striscia diceva saluto la Unzinger, non sapevano dire
1: il nome,
0: però lui l'ha scritto giusto, è stato il più veloce, vince il ticket numero 5, lui è
1: Stefano Vidori.
0: Bravo Stefano, you win.
5: Peter Pan Generation.

0: disco degli Swedish Charge Mafia con Lick Lee. Nella Generation mettiamo in pausa la sala giochi per le consuete polemiche di fine primo gioco. Nel secondo di solito non facciamo in tempo a farlo, quindi lo facciamo solo nel primo.
1: Arrivano comunque.
0: Cioè, giusto per essere chiari, c'è qualcuno che dice no, ma ho mandato i messaggi prima, che manda che dice e ho vinto io. C'è chi invece si lamenta del fatto che la Svizzera
1: non è nell'Unione Europea,
0: quindi è extra comunitaria Michel Hunziker. Sì, ma geograficamente in che continente si trova
1: in
0: la Svizzera?
1: In Europa.
0: Quindi è europea.
1: Quindi è europea.
0: Che cosa avremmo dovuto dire?
1: Io ho scoperto adesso che la Svizzera
0: non è nell'Unione Europea. La Svizzera non è nell'Unione Europea. Bello.
1: Ma da quando?
0: Ma tu ci porti i soldi?
1: Ma da quando questa cosa?
0: Da sempre.
1: Davvero?
0: Non fa parte dell'Unione Europea.
1: Pensa te, non cosa si scopre oggi?
2: Radio Peter Pan. E Next Event.

0: dalle 21.30 con Sister Gloria e la Dallan e animazione Pink con anche un Pink Rocky.
1: Che si mimetizza nella console tutta in rosa, però sì, si capisce, c'ha la barba, chiaramente.
0: Sotto è Pink e anche fuori è Pink.
1: Sotto è Pink? L'hai visto?
0: Quando siamo nel fuori onda.
1: Tutti gli appuntamenti sono sul sito peterpan.it alla sezione
0: eventi. Yes.

0: Dance Syria, è vero, è la voce di Madonna, un po' sistemata dai computer, dalla post-produzione, dal lavoro in studio, dai microfoni, anche la nostra voce non è così.
1: Sì, no, però noi le cazzate che diciamo invece sono tutte naturali.
0: Sono tutte garantite, garantite. Al 100% DOP, però Madonna una volta registrò un jingle della Peter Pan Generation.
1: Sì.
0: Senza i filtri, lei canterebbe così.
2: La Generation, il mio programma preferito, ad ascoltarla io ti invito per essere sempre contento.
0: Perché comunque c'è una certa età sì. Si abbassa
1: la
0: anche,
1: voce, certo. Diciamo, modifica
0: più basso modifica. Il tono.
3: E invece questa canzone cantava molto acuta.
0: Bravissima, fra poco uno con una voce che
1: molto.
0: Si fa sentire, rispettare, ma non solo, uno che i suoni li ha nella testa e li fa uscire dalle mani. Un mostro chi è? No,
1: mostro.
0: Marco Boffo.
1: È Marco Boffo con le 2000 Iras e poi c'è il secondo ticket alla sala giochi.
0: State con li fa uscire dalle mani, nel senso che è DJ. Cioè la mia metafora era quella e fa uscire i suoni dalle mani attraverso la console.
1: Dio mio. Oggi è tosta.
4: Giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella

0: capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
10: il
9: un
10: tempo
9: operatore.
10: Di attesa.
9: La preghiamo di
10: premi 2,4
9: per avere assistenza.
10: Sarai contattato.
9: Accedo, forse.
11: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
12: Buongiorno, come posso aiutarla?
13: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
14: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complemento e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
15: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
16: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre-novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
17: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a €6000 di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
21: Oh,
7: Forever Young.
8: Ci fu un'idea.
21: 2000 Heroes.
22: Un gruppo di persone straordinarie.
21: I supereroi degli anni 2000 mixati da
23: Marco Boffo.
24: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Gianni, sei grosso con l'armatura. Tolta quella, che cosa sei?
1: Falco Bosso!
2: Un genio miliardario playboy filantropo.
3: I need a heroes. I need a music. 2000 heroes.
4: Su Peter Pan.

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Marco Boffo, ci ha portati al 2015 con Calvin Harris e i Disciples, How Deep Is Your Love.
3: Al 2009 Pitbull, Hotel Room Service.
2: A chiudere dal 2013 Avicii e i Brother, Thank You.
4: Thank you.
5: Thank you.
4: Thank you.
2: Super, Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchiettino finale della Generation. 20 minuti e la missione è quasi completata. Possiamo andare a mangiare la pasta.
3: Io mangio la zuppa di porcini.
2: Che schifo.
3: Che buona.
2: Che porcina.
3: Ma che dici?
2: C'è il Dome prima di giocare, senti qua.
6: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
6: Senti allora, va bene che oggi è il giro di boa della settimana, però no. Qualsiasi persona mi parli oggi dico no.
2: No?
6: No. No. Costino, no.
2: No.
6: No.
2: Ma perché?
6: Tutto è partito da stanotte con la zanzara, Joe. Zanzara!
2: Sì.
6: A ottobre, le zanzare, andare in vacanza, no, rompere i coglioni le persone che lavorano. No!
2: No!
6: Ok.
2: Ok, vedi, lui ascolta Cruciani, evidentemente si innervosisce questa cosa. Computerone, per caso sei ancora lì?
7: No.
2: Sei andato via?
3: Dopo
2: il Dome.
3: Oggi il sì e no non...
2: È confuso. Sì. Dai che giochiamo, Computerone, non fare il pirla, che giochiamo? Elabora.
7: Il testo senso.
2: Ma è da un po' che non lo facciamo il testo senso. Come funziona?
3: C'è questa canzone che non è italiana, no, ma viene tradotto in italiano.
2: Sì.
3: Dovete individuare il titolo e l'artista della canzone dalla traduzione.
2: Sì, ci sono delle parole chiave che possono aiutarvi. Attenzione che però la base che sentite non è della canzone, quindi non shazammate. Individuate le parole, ma soprattutto il titolo e l'artista della canzone tradotta. 393-7366-240.
8: Il testo senso. Se hai studiato è facile. Se non hai studiato, usa il sesto senso. Indovina questo testo di canzone.
9: Donna, che vuoi fare? Decidi se rimanere o andare, altrimenti non cercarmi più. Se te ne vai, me ne vado anch'io. Se mi colpisci, lo faccio anche io. Amore mio, balliamo fino alle 10, finché i piedi non fanno male. Con lui ti fa male il cuore e con me ti fanno male i piedi. Con lui ti fa male il cuore e con me ti fanno male i piedi.
2: Dai, che canzone è? Fa male il cuore, fa male il cuore, fa male il cuore, fa male i piedi.
3: Per fortuna solo i piedi.
2: Ha voglia. Perché, no. Fra poco, soluzione vincitore o vincitrice, divertente.
8: Radio Peter Pan. Peter Pan.
7: Peter Pan.
8: Forever Fan.
7: Forever.

0: Usual Moving to the Sun. Si è giocato per assegnare un altro ticket di questa settimana, il numero
1: 6.
0: Con il gioco del testo senso, una canzone tradotta in italiano, la lingua originale, adesso te lo posso svelare, era l'ispanico.
1: Lo
0: spagnolo. Diceva: se te ne vai, me ne vado anch'io. Se mi colpisci, lo faccio anch'io. Balliamo fino alle 10, amore mio, finché i piedi non ti fanno male. Perché con lui ti fa male il cuore, con me ti fanno male i piedi.
1: Chi era?
0: Non cammina per una settimana poi.
1: Chissà perché. Bad Bunny.
0: Non era Bad Bunny.
1: Enrique Iglesias, Bailamos.
0: Non era Bailamos.
1: Jolier Costelle.
0: Capito che Jolier non parla proprio l'italiano preciso.
1: No, non parla italiano.
0: Cioè sarebbe italianino, dai. Poi
1: Woman di John Lennon.
0: Bella ma non era.
1: Oppure questo
2: Demi Lovato, Heart Attack.
0: Heart Attack, no, cioè c'è tipo un infarto.
1: Non era quello.
3: Il cuore fa male i piedi, Matteo Bellù.
0: Non è Matteo Bellù, non so chi sia. Mi fai sentire la canzone originale come faceva?
1: Sì.

0: adesso andiamo avanti così. Enrique Iglesias, Duele il Corazon. L'ha scritto lui, è stato il più veloce. Si porta a casa il ticket numero...
1: numero 6.
0: Lui è...
1: Daniele Bonato.
0: Bravo Daniele. È felice Daniele?
1: È felice. Rifacciamolo.
0: È felice Daniele?
2: Forza Juve.
0: Vedi perché diceva forza Juve. Abbiamo boicottato. Sì. Daniele, nel frattempo, you win.
3: Peter Pan, Generation.

0: Emily Warren.
1: Chissà perché.
0: Era così bella la base degli Another, si arriva a cantarci sopra. Silver Lines chiude la puntata di metà settimana della Generation.
2: Here we go!
0: L'abbiamo portata a casa, quindi l'appuntamento è per domani, dalle 10 alle 13 con la Generation, tutto normale, tutto sereno, tutto bellissimo.
1: Tutto bellissimissimo.
0: Mi raccomando, fai qualcosa di interessante oggi pomeriggio.
1: Devo fare la tesi oggi.
0: Bello!
1: Sì, oggi ho deciso che mi metto a fare la tesi, poi vado a fare anche CrossFit.
0: Ecco, quello è più interessante, sì. Così domani abbiamo qualcosa di...
1: cui lamentarsi, cioè le mie gambe.
0: Da raccontare. Fra poco c'è Peter Panamanetta con...
1: Alice e Fede!
0: Ciao Emma!
1: Ciao Gio!

0: Sport.
1: Balla, e c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things a
5: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Gino si batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 13 da un minuto.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
0: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani. Ma va, che mica scappa, Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
9: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai!
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendeva l'offerta!
12: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.

0: 2017, buon dì,
1: buon pomeriggio Fede.
0: Come sei presa?
1: Sono presa bene, a parte quello che stai per dire, sono presa bene.
0: Perché tu sei presa molto bene, io ero preso molto bene fino a mezzogiorno, adesso devo stare un po' più attento.

0: ottobre. Buongiorno Alice Serini.
1: Buon pomeriggio Fede, sei a posto?
0: Speriamo, dai, piano piano controlleremo mano a mano. Tu
1: hai
0: sarai
1: pantaloni marroni, eh?
0: Eh sì, però perché è proprio il colore ufficiale, eh. Ah, okay.

0: quella senza Alice Fassina, che in ferie ho sentito ieri, il tempo un po' così, un po' incerto, però approfitta per riposare. Quello che non riesco a fare io.
1: Lo farai settimana prossima, Fede?
0: Spero, più che altro spero di partire al 100%, perché sto preparando le valigie per partire. Ho iniziato a prendere i fermenti lattici, oggi non hanno funzionato.
1: Oggi non hanno funzionato, ma settimana prossima devono funzionare, perché dove andrai è una zona in cui la pancia potrebbe avere delle difficoltà.
0: Sì, vado in Egitto, quindi bisogna stare un po' attenti all'acqua, alla temperatura, alla frutta, eccetera, eccetera. Oggi sono veramente contento, in realtà, per una gran parte di mattinata, perché ho sistemato due paia d'occhiali che c'avevo, buttati nel cassetto, rifatto le lenti, sistemato le stanghette. Mentre aspettavo però che mi facevano questo lavoro, ho preso un caffè al baretto, quello sotto casa.
1: E che è successo? Perché ce lo stai dicendo?
0: Ma punito!
1: Ha fatto l'effetto sigaretta PC, cioè sigaretta e caffè?
0: Sì, però senza la sigaretta, quindi pensa il caffè come era andato. Tra poco vi racconto, perché ho dovuto utilizzare il protocollo 552.
1: Ma che cos'è sto protocollo 552?
0: Alice, te lo dico tra poco, perché oggi ho dovuto allertare l'FBI. Prima però si parte con un nuovo disco
1: molto figo.
2: Attenzione, no.

0: Piccola parentesi prima del protocollo 552. Se mandate dei messaggi al 393-7366-240, arrivano delle risposte incomprensibili. È Alice Serini.
1: Ma non incomprensibili, al massimo sbaglio una lettera, dai.
0: Alice, ancora da, sono tre settimane ormai che lavoriamo insieme, da una parte e dall'altra. Devo dire che non mandi mai un messaggio di senso compiuto.
1: Non è vero, ieri ne ho mandato uno.
0: Oh, finalmente.
1: Il primo.
0: Dal basso verso l'alto, tutto attaccato. Vabbè, questi sono i messaggi.
1: Vabbè, comprensibile, dai.
0: Perché la gente faceva domande sulla mia popò, però non parleremo di questo perché è pausa pranzo e c'è gente che sta mangiando. Ho preso questo caffè, ho dovuto aspettare gli occhiali, sono andata a casa, ma che cosa succede quando c'è lo sprouraus?
1: Vabbè, utilizziamo un altro termine più carino.
0: Lo squarabocchio.
1: No. Quando ho l'esse,
0: che succede? Che appena arrivi a casa ti passa in quel momento, perché il cervello lavora al contrario. Allora ho detto vabbè, intanto metto a fare gli spaghetti perché devo andare di corsa in radio. Appena ho messo l'acqua bowl, ho messo gli spaghetti a fare, ho messo il timer di 9 minuti, babam, esse
1: fortissimo.
0: SOS direi.
1: È arrivata. E quindi hai attuato il protocollo 552?
0: Non ancora, perché nel frattempo facevo avanti e dietro cucina, bagno.
1: Che non è il top cucina bagno.
0: No,
1: comunque,
0: però sempre sempre igienizzato tutto.
1: Ah, ok,
0: sono stato bravo. E poi però quando sono uscito a mezzogiorno e 43, dovete sapere che io abito a 1,5 km dalla radio e ho dovuto attuare il protocollo 5. Scusami, stavo
1: 5,
0: per,
1: 5,
0: grazie, stavo per starnutire. Che tra

0: A un certo punto, se magari qualcuno ha acceso adesso la radio, stavo poco bene ed ho dovuto attuare il protocollo 552.
1: Ma ce l'hai a base per il protocollo 552?
0: Come no, certo che ce l'ho. Praticamente cos'è il protocollo 552?
1: Sentiamo.
0: Corrisponde all'orario del mattino in cui vengo a fare le sveglie, massimo in cui posso uscire, quindi le 5.52 del mattino.
1: Sì, comunque proprio al limite.
0: Quello è infatti il protocollo X, quello super pericoloso, quello che non devi mai attuare, perché se lo attui vuol dire che stai correndo. Come funziona? Non devi chiudere la porta a chiave, perché le due mandate comunque risparmi del tempo.
1: Ah, ok.
0: Ladri,
1: vabbè, però ciao. Infatti non è tanto sicuro.
0: Lo so, la vita è un brivido, bisogna rischiare. Poi ti devi mettere la giacca sulle spalle mentre scendi le scale.
1: Cioè,
0: di corsa.
1: Correre alle 6 del mattino.
0: 5.52.
1: Ma
0: corri di fretta,
1: mia,
0: perché stai facendo tantissimo tardi e ti metti la giacca col rischio di inciampare con le mani dentro le maniche e di spaccarti in due.
1: Calmo, Fede, se non riesce ancora la S. No,
0: oh, calma. No, no. Poi ti metti
1: con calma.
0: Poi ti metti in macchina e là devi fare la guida da terrone.
1: Cioè, Fede?
0: Niente cinta. Poi tutto in terza, tirando tutte sulle marce.
1: Tu parti in terza?
0: Metto la prima, la seconda, la terza e spingo. Tiro su tutti i giri, 3.000, 4.000 giri. E poi ti devi acculare alle macchine davanti. Devi essere aggressivo. Arrivi alla rotonda, devi dare la precedenza alla
1: non
0: signorina.
1: Non la dai.
0: No, però fai una cosa, chiedi scusa.
1: Ah,
0: perché poi ti senti un po' in colpa.
1: Allora sì.
0: E se sei fortunato e il protocollo 552 ha funzionato, probabilmente fai in tempo a fare il segnale orario alle 13 o alle 6 in punto.
1: Non ce la faccio, non ho

0: Sì, vabbè, ma guarda che non serve fare tutte ste robe, perché guarda che anche se non vai in onda, no, è lo stesso per noi, sai, anzi è anche meglio.
1: Ma infatti io non lo faccio per voi, lo faccio per lo stipendio.
2: Bravo Fede, un professionista professionale.
1: No, lo faccio per l'amore della radio, il protocollo 552 è quell'emergenza che purtroppo quella volta l'anno potresti avere o potresti anche non avere mai nella vita, che però deve essere tutto organizzato quel momento per portarti al lavoro in tempo nonostante l'emergenza.
2: Secondo me è più probabile che tu abbia questa emergenza più volte l'anno che mai. Infatti Fede l'ha avuta oggi e immagino molte altre volte.
1: Ogni tanto, però vedo che Alice ha un po' cercato sull'internet.
2: Abbiamo trovato il protocollo 552.
1: Che cosa sarebbe?
2: In realtà è un codice che praticamente ti fa capire quando mandi un... è un errore che si crea. E quando mandi una mail, per esempio, ad una persona che ha la casella piena e quindi il destinatario non può accettare la tua mail. Oppure quando il messaggio è troppo grande, oppure quando il messaggio è uno tipo spam.
1: Quindi quando ci sono problemi con le mail,
2: quando hai bisogno di fare spazio, Fede.
1: Hai capito? Quando la casella è troppo piena, protocollo 552, tutto torna.
2: Hai bisogno di spazio, è quello, è quello.
1: Mi
2: e
1: piace.
2: Qualcun altro invece ride perché hai detto: immagino Fede in rotonda, mi scusi.

0: di protocolli, poi mano a mano che ci conosciamo e mi succedono cose, te li racconto e ve li racconto.
1: Li brevetti, insomma.
0: Li brevettiamo. Adesso noi ce ne andiamo in pubblicità e tra poco le ricorrenze
1: certificate. Radio

0: basta parlare di argomenti di merda.
1: Esatto.
0: Perché tra poco ci abbiamo da fare cose importanti.
1: Infatti, il protocollo 552 mi è piaciuto, ne vorrò avere sapere altri.
0: Ma c'è un sacco.

0: il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
14: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
15: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
16: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
15: E adesso?
16: Aspetta, in frigo...
17: I salumi dei fratelli Guerriero!
15: Siamo salvi.
18: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
19: Radio Peter Pan è anche in video.
20: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
19: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Sediaarredo.com. Da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
22: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
23: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
22: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
23: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
19: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
24: A Capodanno parti con UTAT Viaggi e scegli il tour Cina Storica, Pechino, Xi'an e Shanghai, ma anche Lenan, il monastero Shaolin e le spettacolari grotte di Longmen. 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Cina Storica Capodanno 2027. Scopri di più su utat.it.
19: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Peter Pan a manetta, di nuovo buongiorno Alice.
1: Buon pomeriggio Fede.
0: È arrivato il momento delle ricorrenze certificate in questo 14 di ottobre.
1: Perché oggi proprio si celebra la giornata internazionale dei rifiuti elettronici, quindi dobbiamo sensibilizzare sul corretto riciclo dei appunto dispositivi elettronici.
0: Sì, che poi uno pensa, no? Quando sistemi a casa e trovi 100.000 caricabatterie vecchi, 100.000 cavetti,
1: telefoni vecchi,
0: telefonini,
1: anche.
0: Dici che faccio? Li prendi e li butti al secchio, fa il bravo, anche perché il tema di quest'anno è il fast tech, l'attenzione è sui piccoli dispositivi tecnologici a basso costo e di breve durata che vengono smaltiti continuamente nella maniera errata, quindi smaltirli correttamente vuol dire aiutare l'ambiente.
1: E quindi vuol dire anche portarli nei centri appositi di raccolta, che sono quelli che poi vengono raccolti dalle persone che si occupano di smaltirli.
0: Sei sicura che tu fai sta roba?
1: Sì, io la faccio. No, Fede, davvero, vai. Sono seria. Brava, a parte che nei centri commerciali o comunque in alcuni posti ci sono i bidoni appositi, oppure direttamente in discarica se ne occupano loro.
0: Davvero, anche nei centri commerciali?
1: Sì, insieme alle pile, no? Ci sono quelli per le pile e quelli per gli altri dispositivi elettronici, power bank, telefoni vecchi.
0: Questo non lo sapevo. Tra poco vi parliamo del mercato più grande per quanto riguarda l'high tech al mondo, che ovviamente si trova in

0: Clean Bandit qui su Radio Peter Pan. La giornata mondiale oggi 14 ottobre per quanto riguarda la gestione dei rifiuti elettronici. Abbiamo fatto un po' un giro con Alice sui social, abbiamo trovato un canale Instagram molto interessante che si chiama Nice to Explore You,
1: che è andato in questa Silicon Valley dell'hardware che si trova in Cina, e in questo video possiamo vedere veramente qualsiasi dispositivo tecnologico esistente sulla terra.
0: Ve lo straconsigliamo, il mercato è quello di Shenzhen, Shenzhen, il mercato dell'high tech più grande al mondo. Vi consiglio anche questo profilo di questo ragazzo, Nice to Explore You, che a traduzione sarebbe è un piacere conoscerti, quindi lui va in giro per il mondo e a caccia di curiosità. Questo mercato in realtà è, non è il mercato classico che ci abbiamo al paesino.
1: È assolutamente no, è un insieme di edifici praticamente, c'è una città dentro la città, ci sono un sacco di piani che sono organizzati nei diversi dispositivi che puoi trovare, per esempio droni, smartphone, display, un sacco di Apple Watch abbiamo visto.
0: Puoi trovare cose originali e cose contraffatte di alta, di buona e di scarsa qualità. La cosa figa è che puoi contrattare, quindi se una cosa costa 70 euro puoi contrattare, magari pagarla 50. Una cosa altrettanto figa è che tutti i siti tipo Amazon, TikTok, Alibaba, Shein che passano di lì per quanto riguarda i prodotti tecnologici, lì in questo mercato arrivano diversi mesi prima per fare la prova, il test.
1: Però Fede, tu dillo che sei uno di quelli che va e contratta sempre, riesce sempre a portarsi a casa un prodotto che costa 50 euro a 10 euro.
0: Sai che io non sono un bravo contrattatore.
1: Beh, non me l'aspettavo.
0: No, perché mi vergogno, perché penso, siccome sono una persona onesta tra virgolette, se tu quella cosa me la fai pagare quella cifra, è giusto che io la rispetti.
1: Eh sì, però a volte quella cifra non è proprio giusta, eh.
0: E voi siete dei buoni contrattatori al mercato, al mare con l'asciugamano, oppure no? Ditecelo.

0: tanti ci avete chiesto il nome, perché magari qualcuno ha acceso la radio soltanto adesso. Non è un mercato qua dietro.
1: No,
0: come
1: non
0: si
1: proprio.
0: Chiama?
1: Si chiama la Silicon Valley della
0: il mercato di Shenzhen. L'hai scritta all'ascoltatore pochi secondi fa. Dove vai cercando?
1: Silicon Valley dell'hardware, il mercato di Shenzhen in Cina.
0: Oh, brava, adesso puoi prendere, pedalare fino alla Cina e mi vai a comprare un bel orologio high tech, così me lo riporti, perché risparmiamo un po' di soldi.
1: Guarda, sicuramente lo farò.
0: Vabbè.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Un po' romantico Thomas Menigazzi con i suoni del 2000 Heroes, che torna puntualissimo anche domani, tutti i giorni qui in Peter Pan a manetta, intorno alle 13.55.
3: E noi torniamo tra poco perché c'è il forse, ma forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: E poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
7: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
8: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
10: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
3: Le 14 da 2 minuti.
15: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
17: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
18: Denaro è tempo il?
19: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
21: Mantenere il veicolo nella corsia.
0: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
18: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
21: Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.

0: quasi dire
1: Ring my bell.
2: Era il Natale che suonava la campanella, è arrivato.
0: Attenzione, hai dato un bel gancio. Innanzitutto diamo il buongiorno. Ciao
2: buon
0: Alice.
2: Buon pomeriggio, ciao Fede.
0: Sì, quello che vuoi, perché c'è tanta gente che già ha mangiato, c'è tanta gente che ancora deve andare a mangiare, quindi buon appetito oppure buon caffè.
2: Va bene, abbiamo mangiato 3 ore fa ormai.
0: Purtroppo noi abbiamo questa cosa qui che per venire in onda senza la pancia gonfia,
2: la S.
0: Esatto, ma proprio visto quando c'è quella cosa addosso sullo stomaco, mamma mia, quando mangi e poi la biocco.
2: Non farlo troppo perché poi dopo
0: non voglio fare danni. Che dobbiamo fare? Dobbiamo purtroppo o per fortuna pranzare intorno alle 11:30.
2: Sì, dai, anche alle 12, Fede, non purtroppo, non ci lamentiamo.
0: No, non mi lamento, però adesso già ho di nuovo fame e quasi vorrei mangiarmi una cosa, però ci arriviamo tra poco.
2: Perché?
0: Perché oggi a quanto pare il 14 ottobre 1894 un certo Domenico Melegatti, da non confondere con Thomas Menegazzi,
2: è vero, è simile,
0: esatto, brevettò che cosa?
2: Il Pandoro.
0: Buono.
1: Attenzione,

0: scelta sbagliata.
1: Ho finito il lavoro, ho mangiato e ho preso l'autostrada. Cavolo, che fatica, mi viene sonno dopo mangiato. Meno male che ci siete voi.
0: E allora tira su il volume, o forse adesso potresti un attimo abbassarlo, perché parliamo di una cosa che, se c'hai sonno perché hai mangiato e sei sull'autostrada, potrebbe un po' essere a pesantimento, esatto, buono del tuo stomaco.
1: E l'abbiocco che stai avendo in questo momento mi ricorda proprio quello del post pranzo di Natale.
0: Che bello, che poi ti spari un super pandoro, ma noi non siamo come le altre radio che al primo freddo parlano del pandoro o del panettone. No, c'è un motivo, perché proprio oggi nel 1894 il pasticcere veronese Domenico Melegatti ricevette dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia il certificato di privativa industriale per un nuovo dolce speciale chiamato
1: pandoro, ovviamente. Infatti poi Melegatti rielaborò due dolci della tradizione veronese, il nadalin e il levà, direi di averlo detto
0: penso
1: bene,
0: di sì,
1: che era un impasto natalizio ricco di pinoli, uvetta, canditi e mandorle. Eliminò l'uvetta, i canditi, sì, e la copertura, e meno male perché neanche a me fanno impazzire, e arricchì l'impasto con burro e uova e prolungò la lievitazione ed è subito Natale.
0: Eh sì, mi sembra la base giusta per parlare di queste cose. Però che cosa, cioè, come ha fatto a diventare così un'esplosione questo pandoro?
1: Beh, il pandoro ovviamente divenne un dolce soffice, leggero e dorato, e poi una lievitazione ottima lo fa.
0: Ma lo sai perché? Perché c'ha quella forma lì, quella stella a otto punte, la piramide. Perché fece, commissionò Domenico Melegatti quest'opera ad Angelo Dall'Oca Bianca, che era un pittore veronese, un suo amico, e ha detto: senti, voglio far diventare iconico il mio pandoro, il mio nuovo dolce, e ti devo dire che sto tizio ci ha avuto il flash.
1: Infatti tipo il panettone ha una forma molto più classica, no? Invece il pandoro è unico.
0: E voi?

0: di ottobre 1894 Domenico Melegatti ricevette il brevetto del Pandoro, quindi possiamo dire che il Pandoro tecnicamente nasce proprio nel 1894, il 14 di ottobre. Abbiamo fatto un po' di ricerche sull'internet per vedere qual è il Pandoro d'oro.
1: Il Pandoro d'oro è quello del pasticcere Stefano Camozzi, che l'ha fatto nella sua pasticceria ed è ricoperto da, ovviamente, d'oro 23 carati e poi zafferano.
0: Fa un sacco ridere il nome, il Pandoro d'oro.
1: Il Pandoro d'oro, il Pandoro d'oro, sì, vabbè.
0: In realtà è quello veramente più caro, si trova a Como, con un prezzo indicativo di 60 euro, che devo dire è tanto.
1: Ma non tantissimo.
0: Ma non tantissimo, soprattutto messo a paragone col panettone.
1: È vero, che di solito sotto il periodo di Natale in pasticceria un panettone ti viene a costare veramente una follia.
0: Io ringrazio sempre Tommini, il nostro ascoltatore super top della pasticceria Tommini a Vicenza, che tutti gli anni ci manda il panettone a me, a Joe e a pochi eletti. Ai Remix no.
1: Attenzione.
0: Forse gli ha mandato la colombra, vabbè, dettagli, perché si vede che non se lo meritano. Però quanto costa il panettone più caro al mondo?
1: Costa 700.000 euro, non è quello di Stefano Camozzi. Fede, aspetta, torna su, sei vivo. Fede, ci
2: aspetta,
1: sei?
2: Scusate.
0: Quanto?
1: 700.000 euro.
0: Mi sembra un po' too much.
1: Ma è meglio comprarsi una casa con 700.000 euro o un panettone?
0: Indovina un po', fai un sondaggio, dai prova.
1: Sondaggio.
0: Poi con 700.000 euro.

0: sono appena uscito dal lavoro e sentivo voi con il panettone o pandoro, quello che è. 700.000, ma cosa parliamo, no, di panettone? Ma cosa mi dite di quella banana lì che costa la pagata 6.200.000 euro?
1: La banana, quella famosa.
2: Ma non c'era il panettone.
0: Ma no. 6 milioni per una banana.
1: C'ha ragione.
0: Stavo scherzando.
1: È vero. Un po' antumace la banana, quella dell'opera d'arte, non ricordo come si chiamava. Ah, è Catalan. Giusto, dico bene?
2: Yes, benissimo.
1: È veramente costata 6 milioni, non so per quale motivo, che poi quella si rovina, la devi mangiare e devi sostituirla, quindi vabbè, paghi il concetto lì in quel caso.
2: Se hai i soldi da buttare lo fai, se no te li tieni.
1: E infatti in quel caso c'è gente invece che al supermercato, che io conosco,
2: tipo
1: che quando
2: te.
1: Si fanno i nomi lì, sai, buona. E quando passano la banana alla cassa automatica, la fanno, prendono quella più buona al banco, mm-hmm, e poi la passano come quella economica.
2: Vabbè, Fede, sei tu, lo possiamo dire?
1: Alice, non si può dire però sta roba.
2: E ormai
3: su Peter Pan a manetta, Remastered the Trunks.
4: Remastered the Trunks.
3: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia gli amici di Remastered, che bomba che ci hanno tirato fuori con Michael Jackson coinvolto. Ricordiamo che la pillolina torna domani intorno alle 14:28. Noi torniamo tra poco con
2: Only Good News.
0: Peter Pan Remastered. Peter
3: Pan. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura

0: sia capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino...
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché...
9: Mi tiene loco, loco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Premi 5 per parlare con
13: il
12: un tempo
13: di attesa.
12: La preghiamo
13: sì,
12: premi 4 per avere assistenza.
13: Sarai contattato.
12: Per forse.
14: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
17: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
18: C'è chi sente una voce alla radio.
17: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
19: Hit Universe of Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
20: Stosa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Con garanzie ufficiali Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
21: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
22: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
23: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
24: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Alice, ti do un compito.
1: Vai.
0: Devi mettere l'audio a tempo. Vai.
1: Tan tan tan tan.
2: Alzate la musica a palla!
3: Schifo. Mi hai fatto schifo.
2: Ciao da Ricky da Pordenone.
3: Vabbè, vabbè, vabbè.
1: Vabbè, ci ho provato. Ci ho provato.
3: A volte va bene, a volte va male. C'è chi scende, c'è chi sale. Questa vita piena di scale.
1: È arrivato... il filosofo, il poeta.
3: Figlio il prodigo. Allora, mercoledì, ultimi 20 minuti di Peter Pan a manetta. Facciamo all the good news. In un mondo che è circondato di notizie brutte, deprimenti, tristi, noi vi diamo notizie che vi fanno ancora un po' sperare nell'umanità.
1: Oggi vi portiamo direttamente in una storia molto carina, molto, molto dolce, molto avvolgente, dove una signora che ha lavorato per una vita intera nel settore cinematografico è riuscita finalmente ad andare in pensione.
3: Sì, ha lavorato nel settore cinematografico, nel senso lavorava al cinema del paese.
1: Sì, esatto, vabbè, la volevo fare più filosofica.
3: No, perché
1: dai.
3: Quella che ha lavorato nel settore cinematografico c'ha un sacco di soldi. La signora che portava il carrello delle spese, rifiuti, eccetera, eccetera, economicamente era un po' più debole, diciamo.
1: Ok, va bene. E Mary, che era una ragazza che andava, no scusatemi, era la signora, un'altra ragazza che invece andava sempre al cinema, ha visto questa signora e ha detto: vabbè, io ci tengo a lei, ho visto che lei si è sempre impegnata nel suo lavoro, e quindi ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe e alla fine ha raccolto un sacco di soldi da donare alla signora che è andata in pensione.
3: Non dire quanto,
1: non glielo diciamo,
3: non dire quanto, perché mi piace un po' il brivido dell'ansia, dell'attesa.
1: Sono tanti,
3: tu immagini questa ragazzetta di 20 anni che c'ha il canale su TikTok, ha detto: vabbè, facciamo una raccolta per sta signora anziana che ha lavorato sempre, si è sempre prestata per 40 anni per il cinema di paese, però non c'è i soldi per andare in

0: Only Good News, questa storia che viene direttamente dal Tennessee, dove questa giovanissima ha notato che la signora Marie, quella poverina che stava, aveva 90 anni, che raccoglieva rifiuti, spostava il carrello pesante al cinema del paese, da oltre 40 anni ci aveva bisogno di una mano per andare in pensione, e ci ha pensato sta giovane ragazza.
1: Questa giovanissima ragazza aveva solamente 21 anni, l'ha vista, l'ha apprezzata per il suo lavoro e quindi ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe.
0: Però avrà detto, vabbè, cerco di darle una mano, magari tiro fuori 5, 600, 1000 dollari ti è per pagarle l'affitto.
1: Ma no, Fede, molti di più.
0: A quanto pare il video è diventato virale su TikTok, lei è una piccola influencer, e in 24 ore le donazioni hanno raggiunto circa 146.000 dollari.
1: Addirittura, ma non è l'unica a voler ricevere questo trattamento.
0: Facile così,
1: c'è
0: certo.
1: C'è anche qualcun altro.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Datemi il nome di sta ragazza qua, così fa la raccolta fondi anche per mandarmi in pensione anche a me. Grazie. Fatemi sapere. Ciao ciao, Liliana di Mansueto.
0: Liliana, sala, si chiama Mary. Però adesso mi ha detto mi è rimasto solo il portafoglio vuoto.
1: No vabbè, questa non ce la meritavamo.
0: Non ti piaceva?
1: No, per
0: voto
1: niente.
0: Voto 10. Mi piace.
1: Insomma.

0: grazie. Allora abbiamo finito, io sono San Giovanni e ci sentiamo domani.
1: La tua vita è irregolare come quella delle star.
0: Sì, allora l'ultimo disco del 2021 si chiama Lady, noi torniamo domani in Peter Pan a manetta e vi lasciamo a casa.
1: Sì Fede, torniamo seri.
0: Va bene, ciao Alice. Yeah. Seri.

0: Sport.
1: Realizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo...
5: I salumi dei Fratelli Guerriero.
3: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: È arrivata OneSweep 70, la nuova spazzatrice uomo a bordo full electric di eOnes. Compatta e maneggevole, è progettata per offrire alte prestazioni con un uso più efficiente dell'energia. In modalità EcoSmart, ottimizzi i consumi, riduci la rumorosità e aumenti fino al 18% l'autonomia della macchina. In modalità Smart, hai tutta la potenza necessaria per gli spazi più ampi e lo sporco più impegnativo. OneSweep 70, più efficienza, meno spazio. Sprechi tutta la potenza che serve. Scoprila su i-once.com.
8: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. HomeDecoItalia.it.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Giro se batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: L'ora di bussare, le 15.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Benvenuti da Ali.
16: Ma guarda, non sono mai state così basse.
17: Ma cosa?
16: Le birbe Amadori da 300 grammi. Guarda come sono basse.
17: A me sembrano normali.
16: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
18: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
19: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
20: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
21: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
23: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
24: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
25: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Fan, forever fan, forever young.
27: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Sì.
1: Agia. Uva.
0: Come?
1: Uva.
0: Agia.
1: Agia. Agia rigirigia. È ora di bussar. La la la la la la.
2: Dai, uva, butta dentro, dai.
0: Cos'è accaduto? Sei stato posseduto? Siamo pronti per partire. Andiamo con la sigla, Alex.

0: Sentiamo.
1: Oh, papà, buongiorno Mago.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Splendendo, splendendo questo mercoledì pomeriggio, Mago. Sì. Adesso maniche corte, però la mattina quando stai andando a lavorare in bicicletta c'è quel frescolino che se ti prende un attimo.
0: Molto
1: proprio,
0: bene.
1: Proprio bello fresco.
0: Sì, è vero. Bellissimo, vero.
1: Anche pomeriggio, anche perché Fede e la Alice hanno anticipato questa storia del che è nato il Pandoro, l'angolino, Mago, dai. Due fette di Pandoro magari pucciate in una bella birra fresca si potrebbe fare, Mago.
0: Ma no,
1: dai, un po' di
0: musica. Birra.
1: Cominci, Mago. Oh,
0: va bene, va bene, cominciamo, cominciamo. C'è stato chi ieri al 393-7366-240, conosciuto anche come il numero per comunicare con noi via WhatsApp, c'è stato chi mi ha detto: ma domani aiuti gli ascoltatori nel caso? Ma certo, questo programma è sempre aperto a musica, storie di ordinaria follia e un pizzico di magia. Quindi, se avete un dubbio, se avete un caso da sottoporre a Peter Paniani e Peter Paniane, anche in via anonima, scriveteci in chat. Nel frattempo, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuovo

rubato le parole di bocca, ci ruba le parole di bocca con questa canzone. Ma che vita, ma che vita, ma che vita sto vivendo. Se ti guardi attorno capita di esclamarlo, no? Allora, abbiamo aperto il nostro sportiglio, ovvero lo sportello del consiglio. In realtà è sempre aperto quando inizia questa trasmissione, quindi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, e c'è lui che dice ciao, faccio bene dopo 21 anni a cambiare una Volvo con 280.000 chilometri e consumo d'olio di 2 litri ogni 15 giorni e 50 litri di benzina a settimana? La risposta è sì. Cioè, basta, non dobbiamo andare oltre, non dobbiamo andare oltre, a meno che tu non abbia proprio un legame specialissimo con questa macchina, ma non mi sembra avere dei grossi vantaggi a tenerla. In ogni caso, dicevamo, what a life, what a life. Ti guardi intorno e insomma nel mondo non è che stia accadendo proprio qualcosa di bellissimo, e questo attecchisce anche sull'intrattenimento che mi ha fatto scoprire un nuovo format che si chiama Fish Tank. Fishtank.live è un nuovo reality show. Vorrei sapere se qualcuno in chat o comunque all'ascolto lo conoscesse già, perché è una cosa clamorosa. E allora, come boombox track di oggi, volevo portarvi a un altro reality show, Infamity Show.

0: Nitro con Infamity Show, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Saluto anche il mio fratellino Nitro e che chiedono: ciao Muva, cosa mi sono perso che c'è Infamity Show su Radio Peter Pan? Beh, prima di tutto è una bella canzone, per cui ogni tanto ci sta a suonarla. Ma seconda cosa, si collega un po' all'argomento che ho scoperto.

0: da un nostro tecnico, per favore.
1: Dunque, adesso c'è qualche problema con la computerizzazione. Sì. Non partono i brani. Vediamo.
0: Vabbè, ma non mi avete aiutato. Comunque. Allora, ho scoperto un reality show che va in onda online. Si chiama Fish Tank ed è un reality show estremo. Perché? Perché ci sono dei concorrenti che devono stare 6 settimane all'interno di questa casa, a mo' di Grande Fratello, diciamo. Solo che tu vinci il premio, chiaramente, se rimani dentro, se riesci a rimanere dentro. Che cosa dovrai affrontare? Umiliazioni costanti. Sfide al limite della decenza, annichilimento e prove sempre più estreme. Diciamo che per chi conosce la materia, un po' la Two Girls One Cup, ok? Cioè una cosa veramente veramente estrema. E ho visto qualche servizio su questo reality show interattivo, perché poi tutta la chat chiaramente masochista e sadistico può scrivere dei commenti, può suggerire delle torture da fare ai partecipanti. Creato dallo statunitense Sam Hyde, ha già fatto chiaramente discutere, anche se continua ad andare avanti nel suo spettacolo.

0: Sport.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
11: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è

0: solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
3: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Snake by the Ocean. Va bene, cioè ci sarà qualcosa legato all'oceano che dobbiamo sapere? Nel caso 393-7366-240. Allora, vi ho parlato brevemente di Fish Tank, questo reality estremo che va in onda sul web. Sono 6 settimane in cui i concorrenti vengono costantemente umiliati e deumanizzati, e il carnefice puoi essere anche tu. Non è uno spot, cioè non vi sto spingendo a farlo, però è un po' la direzione che mano a mano stiamo spingendo un po' questa parte dell'uomo nascosta che deve sempre prevaricare un po'. Si sta facendo sempre più manifesta in più forme d'arte, e c'è lui che fa una riflessione. Visto che è un po' lunga, la velocizzerò.
1: Non so se hai visto l'episodio di Black Mirror, dove praticamente suo marito e moglie, la moglie ha un incidente, da quello che ho capito, e le installano una nuova tecnologia nel cervello che fondamentalmente la fa tornare a camminare, a fare la vita normale, solo che questa tecnologia qua in abbonamento, ok? E dopo un po' di tempo l'abbonamento si evolve, costa sempre di più, e per poterlo utilizzare a un certo punto la moglie comincia a sparare delle pubblicità a caso. Nel senso, lì che stanno pranzando, lei dice: ehi, hai visto il nuovo shampoo? Compralo, è bellissimo, così a caso, ok? A un certo punto il marito, perché non ce la fa più a stare dietro quei costi dell'abbonamento per far star bene la moglie, si iscrive a un sito che fa cose del genere, dove la chat ti suggerisce le torture da autoinfliggerti. Ok. Cioè, ormai siamo arrivati a quel punto là, ragazzi. Black Mirror è lo specchio della realtà odierna.
0: Black Mirror ne ha azzeccate diverse. Adesso questa puntata non la ricordo, ma visto che lo nominiamo spesso, Idiocracy è questo film in cui si presuppone che l'umanità più andrà avanti, più diventerà stupida, e lo show che tutta l'umanità guarda ridendo a crepapelle è Aio le palle. Adio.

ho bisogno di un segno, dimostrami amore, dice, non parole, non bugie, ma amore. E noi siamo qui per dimostrare amore soprattutto a chi ce lo chiede. E c'è una mamma premurosa che dice: ciao Muva, buongiorno, potresti per cortesia fare gli auguri a mio figlio Aldo che oggi compie 16 anni? Auguri Aldo, ti vogliamo tanto bene, grazie mille. Allora mi aggiungo anch'io agli auguri ad Aldo, new sedicenne nella casa, sedicenne nella casa. Ma io vorrei farti una domanda, Aldo. Tu che hai 16 anni, che messaggio vuoi darci? Io vorrei chiedere, farti questa domanda molto ampia, visto che con le nuove generazioni, cosa mi sei tu? Una generazione alfa? Come viene chiamata alfa, giusto? Vabbè, tu che mi sei della nuova generazione, che messaggio vorresti darci? Per quanto riguarda invece il discorso Fish Tank, questo reality show estremo, c'è chi dice: ciao Muva, ma questo reality pieno di umiliazioni dove lo fanno? In internet. Tu vai nel sito e te lo becchi. E dice: perché potrebbe tranquillamente essere una diretta dall'azienda in cui lavoro. Devo dire che è un problema molto diffuso quello. Potremmo anche parlare un giorno di questo, ma nel frattempo.

0: Aldo? È arrivato Aldo?
1: Oh. Aldo! Aldo! Allora!
2: Aldo!
0: No, non è arrivato Aldo, va bene. Arriva Andrea De Luca DJ con More Music in the Mix.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time to...

0: un DJ di Peter Pan monta in consola fra poco.
1: Davvero molto bello.
2: Peter Pan. What?
3: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa,
3: la preghiamo di premi 2,48.
4: Per avere assistenza,
3: sarai contattato.
4: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai fumi di trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
13: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Radio Peter Pan.
15: Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Sono le 16 on point.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
18: Buon pomeriggio, in A1 ci sono code per traffico intenso tra variante di Valico e Aglio in direzione di Bologna, code a tratti anche tra Aglio e Rioveggio, sempre in direzione di Bologna, traffico rallentato tra variante Sasso Marconi Nord, ancora in direzione di Milano, ancora per traffico intenso. Segnaliamo anche una coda di 5 km tra Firenzuola e Badia per il tratto chiuso. Sulla A4 2 km di coda per traffico intenso e il ripristino di un incidente tra Trezzo e Bivio con la A58 verso Torino. Code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est verso Venezia. Sulla A13 i veicoli vengono scortati in direzione Padova tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Ferrara Nord. Sulla A14 ci sono code a tratti tra il bivio col raccordo di Casalecchio e Bologna San Lazzaro verso sud. Sulla A24 code a tratti fra inizio Complanare e bivio Complanare verso il grande raccordo anulare a causa della viabilità esterna che non riceve. Era l'ultima informazione, buon viaggio.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
20: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un Qashqai.
21: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba.
19: Tranquilli, intendeva l'offerta.
21: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
22: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
23: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
24: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
25: Sì, ma tanto c'è tempo.
26: Sì, sì, ci vado domani.
25: Ma va, che mica scappa,
26: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
24: Ah, le ultime parole famose.
0: Ma lo sai cosa ti perdi?
1: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Hola, amanti della musica!
4: Il menestrello della coscienza della musica.

0: Vabbè, non sono più capace. Bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa, Shaggy con Ehi Sexy Lady qui su Radio Peter Pan. Allora, ci siamo lasciati con la ricerca di Aldo. Alla ricerca di Aldo che compie oggi 16 anni. Quindi mi è a cavallo fra la generazione Z e la generazione Alfa. Quelli della generazione Alfa sono quelli nati dal 2010 al 2025. Per cui se tu, Aldo, sei nato nel 2010, cosa che credo, insomma, 2026 hai 16 anni, giusto? Però secondo me tu mi sei un sedicenne, perché ho chiesto: ma un sedicenne che messaggio vuole dare alla sua generazione, o comunque a Peter Paniani e Peter Paniane, così d'amblè?
1: Grazie mille degli auguri. Io alla mia generazione direi di vivere la vita senza pensieri, per ora, finché sia giovane.
0: Ma è una voce da trentenne, Aldo, cioè hai la voce già formata. Comunque il messaggio che vuole dare Aldo è:
2: state senza pensieri e cura mia. Va benissimo.
0: Va bene. Va bene. Allora, state senza pensieri e cura mia. Speriamo non lo sia alla Gomorra style.
3: Attenzione.

0: Domande, dubbi e storie di ordinaria follia. Procediamo con il prossimo messaggio, leggo! Sentiamo!
1: Grande Muva!
0: Ciao!
1: Ascolta un po', allora io sono uno che era un grandissimo, tu che sei un cultore della musica poi soprattutto. No?
0: Sì.
1: Allora io ero un grandissimo fan dell'hardstyle, no? Comunque tutta la musica techno pesante, anche hardcore non disprezzo. Ma tutta quella la early hardstyle, hai capito? Quella di Jimmy the Sound, un tatanka dei vecchi tempi.
0: Sì.
1: No?
0: Però?
1: Ultimamente, ma sai che mi fa quasi schifo tutta la musica, veramente.
0: No.
1: Non riesco più a trovare lo stile che piace, anche perché l'hardstyle di adesso non mi piace proprio.
0: Ok.
1: No? Cioè, veramente, questa crisi di mezza età musicale.
0: Aia!
1: Che ne pensi? Ciao!
0: Aia! Crisi di mezza età musicale, praticamente non gli piace più quello che gli piaceva in passato e non riesce a trovare qualcosa di nuovo. Io qualcosa di nuovo ce l'ho in serbo, ma anche in italiano, ovvero l'AMSI con The Party Never Ends, ovvero la canzone novità di oggi. Where the party

quello che mi piaceva una volta non mi piace più, ovvero un certo tipo di hardstyle. Adesso non riesco a trovare nulla che mi piaccia, cioè dice non riesco ad ascoltare una canzone, una musica che mi appassioni. È capitato per caso anche a te? Se vuoi puoi raccontarci la tua storia e magari anche il tuo sblocco, se c'è stato un gruppo, un artista, un evento che t'ha sbloccato poi di nuovo la curiosità musicale, al 393 7366240. All'interno di questo programma

Pan. Allora, stavamo cercando di aiutare in chat un nostro ascoltatore che dice: Muva, io ho una crisi di mezza età musicale, cioè quello che mi piaceva una volta non mi piace più e non riesco più a trovare un qualche genere di musica, un qualche gruppo, un qualche producer che proprio m'appassioni. Allora, molto spesso è già stato parlato di taste freezing, no? Cioè quando il tuo gusto musicale si frizza e insomma ne hanno parlato varie testate, intorno ai 33 anni dovrebbe accadere questo fenomeno, cioè fino ai 25 anni c'è una ricerca continua di musica, continui ad immagazzinare fondamentalmente, quindi ad andare in cerca di nuova musica. Fra i 25 e i 33 anni la curiosità verso la novità comincia a calare progressivamente e poi dai 33 anni in su il gusto si stabilizza, cioè si smette quasi del tutto di seguire le hit del momento per rifugiarsi nella musica del proprio passato. Allora, capisco il taste freezing, però secondo me esce della roba figa. Escono, cioè fino a qualche anno fa uscivano 100.000 canzoni al giorno su Spotify, 100.000 canzoni al giorno su Spotify. Vuoi che un paio non te ne piacciono? Però, se vuoi, possiamo andare alla ricerca di nuovi generi musicali, per esempio. Uno che sta andando molto, soprattutto per i reel di TikTok e Instagram, è il funk. Sotto, cioè, lo descrivono come un sottogenere dell'hip hop, però insomma è quel genere con le casse un po' come dire, con le casse che si sentono molto e con dei ritmi vagamente brasiliani che mettono in sottofondo a video di macchine e così via. Però andremo ad analizzarne altri. Nel frattempo Madonna con Density.

0: 2026. A fra poco con Muva nella casa.
1: Immagino il Black Friday com'è quello di Skoda.
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzato. Dati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
7: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group.

0: Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Peter Pan Pink Power.
1: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power, sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
2: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: attenzione però, Bobbo Sinclair, da non confondere con
1: Bob e Malle.
0: No, mai.
1: Aveva tutta la bianca zona.
0: Come?
1: Aveva tutta la casa verde.
0: Yo yo yo. Sì, sì, sì.
1: Bobby, Bobby, Roberto, Roberto.
0: Molto bene, molto bene. Bentornati e bentornati all'interno di Muova nella casa. Ultima mezz'ora scarsa da passare assieme. E abbiamo ascoltato poco prima della pubblicità un messaggio che diceva: Muva, non so più che cosa fare, non riesco più a trovare un genere musicale che mi appassioni. Una volta ero appassionato di psytrance, insomma di hardstyle, pardon, di hardstyle e tutti quei sottogeneri lì. Adesso non riesco più a trovare nulla che mi appassioni, ma proprio nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Fai una cosa, facciamo un lavoro nelle prossime settimane. Quando c'è una canzone che ti piace, mi dici questa, oppure me lascia Zammi e me la mandi, così cerchiamo di fare un profilo algoritmico attorno alla tua figura. A proposito di algoritmi, gli algoritmi adesso sono i canali che noi usiamo per scoprire nuova roba, nuova musica e altre cose. Infatti c'è lui che dice: i daily mix di Spotify sono la mia salvezza, divisi in base a rap, trap italiano, americano, gangsta americano e tech house. Nessuno mi conosce meglio dell'algoritmo di Spotify. Effettivamente sono fatti sempre meglio questi algoritmi, però non ti fanno provare, secondo me, la gioia di scoprire un pezzo per caso. Cioè io quando sto scanalando, che ne so, oppure guardo una serie TV e mi parte un pezzo che mi piace particolarmente, oppure, visto che lo faccio anche di lavoro, tutte le notti cerco della musica un po' randomicamente, mi capita quel brano che dico devo proporlo assolutamente in radio, quella

0: di quella sensazione in cui tu dici non mi ritrovo più nella musica, non trovo più nulla che mi piace e mi appassioni. E questa cosa qui, se l'hai vissuta almeno una volta nella vita, non provarla più ti fa stare male, chiaramente. Ma per fortuna ci sono i Peter Paniani e le Peter Paniane. Per esempio abbiamo il primo consiglio che dice:
1: bella muva. Ciao. Per il tipo dell'art style, siccome lo considero un fratello, perché anch'io ero dell'art style,
0: sì,
1: io sono passato al metal. Veda un po' lei.
0: Ok.
1: Ma non rinnego comunque a style, hardcore, eccetera.
0: Ma certo, effettivamente questi due generi non sembra, ma molto spesso si tengono a braccetto. Poi c'è anche chi dice: guarda Muva, è capitato anche a me un bel po' di tempo, solo che io la chiamavo intossicazione musicale, cioè ascoltavo solo musica di una volta caricata sulla chiavetta o semplicemente su CD. Per me è stato utile, perché ho fatto una lunga pausa, un distacco, così piano piano sono ripartita dalla base. Ho riscoperto la radio e poi leggermente a piccoli passi sono ad ascoltare musica nuova, musica che solletica in modo piacevole le orecchie. Beh, sono molto felice di questa cosa qua. Cioè, la radio, secondo me, una delle cose, delle funzioni che deve avere la radio è proprio quella: farti scoprire un brano che ti fa urlare.

Una mano da un punto di vista musicale, c'è lei che dice: quando si è in crisi ci vuole un cambiamento radicale, passa al rock, consiglio i Muse. Cioè, per esempio, effettivamente quando sei troppo pieno di un genere musicale, cambiarlo ti porta nuove emozioni. C'è anche chi suggerisce invece della musica che non stanca mai: jazz, blues e rock. Devo dire che siete tutti un po' sulla stessa barca in questo orario. Allora, io ti voglio consigliare invece un evento dove puoi andare ad ascoltare della musica firmata Radio Peter Pan. Sto parlando dell'appuntamento di sabato 17 ottobre, Pink Power alla fiera di San Simone, Codroipo, Udin, dalle 21:30 con Sister Gloria e la Dallan e l'animazione Pink con anche Pink Rocky assoldato nel team. Io come d'abitudine ti lascio con una suggestione musicale, cioè un ultimo consiglio che porta il nome di La Perla del Pirla che parla. Oggi Obscur con Speechless.

0: 7 con Muovo nella casa e vi lascio con Peter Pan 90210. Ciao!
1: Sono nella casa, Pumano, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Peter Pan,
3: squat.
4: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
5: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
6: C'è chi sente una voce alla radio.
5: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. ora.com.
10: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 on point, ciao.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
11: Benvenuti da Ali.
12: Ma guarda, non sono mai state così basse.
13: Ma cosa?
12: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
13: A me sembrano normali.
12: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
14: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
15: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
16: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
17: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
18: Denaro è tempo il...
19: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray!
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
3: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo.

sapete, e ha fatto ballare un'intera generazione. Si chiamava Dai Young e adesso voglio andare a colpire lì, proprio in mezzo a quella cerchia di ascoltatori, intenditori, dei

proporre anche qui, in questi 30 minuti in cui possiamo esagerare. E allora esageriamo. Io e il mio partner in crime abbiamo creato una doppietta ora che vi farà impazzire. Arriva Gigi D'Agostino e Elisir.

0: mia vita cambiata, capa volta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, super fico di Bel Air.
1: Willy, il principe di Bel Air.

frase finita. Che bella questa sitcom di questo ragazzo vivace di strada, originario di Filadelfia, che poi sarà ritrovato in questa lussuosa villa dei suoi ricchi parenti di zii Phil e Vivian in California. Stupenda. Io trovo che questa e Beverly Hills 92-110 sono al primo posto tra le sitcom più belle di quel decennio. Andiamo avanti, signori, entriamo nella seconda parte e, come vi avevo promesso, sarà travolgente. Disco Storia, Atahualpa, Ultimo Imperio 1990.

pace, sì, 10 tutti i giorni. Anche domani cercheremo di replicarci in quanto ad energia, emozioni e vibrazioni positive. Ma ora attenzione, perché stiamo per farvi ascoltare il disco Botta de Vita. Quando

e con CM Dream Universe dal 1997. Si chiude il terzo appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90 210 e arrivati a questo punto non ci rimane altro che

0: piacere. Le DL ne dice Max e vi salutano e ora vi lasciano con lo sfogatoio Marco Baxo e Pedro e buona serata. Ciao!
1: Più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
8: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.

0: motorizzata. Apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegumi 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Usci. E poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
5: Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
6: Perfetto, a dopo.
7: Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
8: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
7: E adesso?
8: Aspetta, in frigo...
9: I salumi dei Fratelli Guerriero.
7: Siamo salvi.
10: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
13: Dove vuoi essere quando inizierà il 2027? A New York! Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. Manhattan, Central Park, la Quinta Strada, la High Line, Wall Street, le luci di Diker Heights. Quest'anno a Capodanno cambia scenario. New York ti aspetta. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
14: Stosa Cucina e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Solo per i primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027. E solo per i primi 25 clienti arredo completo a partire da 9.900 euro. Con garanzie ufficiali certificate Stosa Cucine e Chateau d'Ax. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste. E su homedecoitalia.it. Home Deco, la casa secondo te.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
17: Delix.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
17: Delix.it.
18: Delix, il tuo partner al lavoro.
19: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: È mercoledì?
2: Sì,
1: sa che il mercoledì dello sfogatoio è mercatoio, quindi pronti a fare i vostri audio annunci, mandate l'audio al 393 736 7240 per vendere qualsiasi
0: Radio
1: cosa.
0: Peter Pan.

0: giorno, perché sicuramente avrete qualcosa che non vi serve più, che potete mettere ora in vendita nel mercatoio dello sfogatoio, mandando un audio, descrivendo l'oggetto, dicendo il prezzo e lasciando i vostri contatti.
1: E lo alla fine.

0: viaggi.
1: Ma le città, i paesi devono per forza finire con lo stesso
0: Monaco.
1: Cioè Moimacco, Pagnacco, Casacco.
0: La I
1: non può essere Milano, Verona e Udine.
0: La I riesce a fare bene la metrica solo con le rime.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Va bene.
0: Salutiamo anche quelli di Premariacco che li abbiamo la
1: certo, beh, ci mancherebbe. Scusate, Premariacco, cosa vuoi?
0: Inizia lo sfogatoio che di mercoledì è anche mercatoio, quindi potete fare affari in tempo reale fino alle 19.30. Appunto, se avete qualsiasi oggetto da vendere o cercare, mandate un audio descrivendo l'oggetto che state vendendo, il prezzo e lasciate i vostri contatti letti lentamente.
1: Molto bene, amici nerazzurri, abbiamo fatto una figura di merda. Adesso non stiamo qui a entrare nel merito sul perché, sul per come. Dovremmo fare una puntata intera, però.
0: State assomigliando sempre di più alla Juve dei bei tempi, quella che vinceva solo scudetti, ma in Champions un cazzo.
1: Abbiamo il portiere più scarso di tutta l'Europa. Di tutta l'Europa! Anche ieri ha fatto una cagata, una minchiata che non faceva. Vabbè, dai, non è.
0: State
1: non è
0: assomigliando alla Juve dei bei tempi. Sto cazzo. Sto cazzo, è così.
2: San Siro per tre soldi.
1: Oggi sui social fa molto.
2: Quattro pere comprò.
1: Gli autogol hanno già fatto.
2: Arrivò Lautaro che segnò il pareggio, che fece una doppietta, segnò pure Boni, ma alla fine il culo bruciò.
1: Ha copiato gli autogol, l'hanno già fatto gli autogol.
0: Molto bene.

0: come il coso di Livenza ieri, com'era il
1: di Livenza, scusa.
0: Dai, di quello di Livenza che voleva, che si è proposto alle donne, come si chiamava?
1: No, no, no, questo è serio.
0: Immagino.
1: Questo le cuca sul serio. Mica scherzo.
2: Ciao Radio Peter Pan, io sono Isabella. Io vendo mio padre perché mi rompe sempre le palle.
0: Isabella, non si dice, ma come il papà rompe le palle? Ma non si,
1: si dice,
0: Isabella.
1: Coglioni, Isabella, dai. Che palle, palle vecchie ormai, dai.
0: Amici del mercatoio, pronti a fare affari, lui vende il suo ciao che però non funziona da 20 anni, però.
3: Buonasera, vendo ciao Piaggio PX del 92, fermo da circa 20 anni, colore celestino, con libretto da ristrutturare, tutto originale. Per informazioni o per foto chiamatemi al 347 73 68 053.
1: Bravo.
3: Per il prezzo vediamo.
1: Vediamo, ha detto vediamo, quindi ve la giocate bene, dovete prima andare a vedere il motorino, secondo me, ripeto, 347 736 8053, un bel ciao, interessa tantissimi,
0: Vediamo.
1: Sì, sì, sì, ciao, interessa.
0: Io credo che questa sia una moto, anzi è sicuramente una moto.
4: Ciao selvaggi, vendo Z750 del 2005, colorazione blu metallizzato, tenuta bene, prezzo 2.200 euro.
1: Ti ho dato una foto.
4: Se interessati, chiamare il numero 347 333 2425. Ciao selvaggi.

0: lui ce l'ha con gli juventini e i milanisti.
1: Ciao selvaggi, bellissimo ora. Tipici italiani.
2: Ecco.
1: Oggi l'Inter ha perso e ci dimentichiamo di carburante alle stelle, traffico per strada, colonne. Festeggiamo la perdita dell'Inter. Avanti tutta, siete i numeri uno.
2: Ma posso dire una cosa a sto ragazzo? Ma secondo te, durante il giorno dovremmo solo parlare di carburante?
0: Dovremmo.
2: Per te la vita sarebbe quella che noi durante il giorno dovremmo parlare solo dei problemi che ha l'Italia.
0: Dovremmo.
2: Cioè, che vita di merda sarebbe se hai una vita sola, sì, hai una vita sola.
0: Non ti scaldare, sa serio.
2: Mamma mia.
0: Allora lui vende due monitor da studio, amici del mercatoio.
3: Ciao selvaggi, io per il mercatoio vendo due monitor da studio, entrambe amplificate. Sono le BX5D3 della M-Audio.
2: Capito di questo?
3: Comprate parlo, l'anno scorso.
0: Condom.
3: Sono circa 115 euro a cassa. Io li vendo a 120 euro la coppia con l'imballaggio originale. Numero 349-4222-321. Ciao!
0: Lololo.
2: Molto bene.
0: Adesso, amici selvaggi, attenzione che lui fa una domanda. Occhio a rispondere.
4: Lo sfogatoio, lo so che non c'entra niente con il mercatoio.
0: Vai, vai.
4: Ma ho una domanda. Che cazzo succede a questa persona se muore all'improvviso ed è piena di debiti? E non c'ha nessuno, né parenti né niente.
0: Questo è il problema.
4: Cosa succede con i debiti?
0: Perché se avesse parenti, figli stretti, basta che loro fanno la rinuncia all'eredità e si salvano. Ma se non li ha, non so come funziona.
2: Se la prendono nel...
0: I creditori?
2: No, i debiti, sì, i creditori.
0: Non lo so.
2: Secondo me sì. Non lo so, credo che lo Stato possa pagare e saldare i debiti di un defunto.
5: Peter Pan!

0: rialzo mani.
1: Ste canzoni vanno messe quando c'è fuori la nebbia, quando fa buio alle tre, quando siamo tristi. No, che sembra primavera, siamo tutti felici.
2: Quando si fa un funerale.
1: Mamma mia. Amici, al mercatoio si vende, ma anche si cerca. Amici motociclisti, lui cerca una Buell.
3: Ciao selvaggi. Io invece sarei in cerca di una moto Buell XB12, modello dal 2008 in poi. Se qualcuno ce l'ha, la vuole vendere, io sono Giovanni, numero di telefono 347 30 35 689. Grazie, la lalla.
1: Che voce da motociclista che aveva Giovanni.
2: Facevo paura solo a sentirlo.
1: Ci trasferiamo nelle Marche, amici.
4: Ma comunque, se il gasolio aumenta, ci saranno meno macchine in giro a rompere le scatole.
1: Vedi?
4: Corredano dalle Marche.
1: Dai, E poi lui ce l'ha con quello che ha detto, con tutto quello di cui c'è da parlare. Parliamo dell'Inter che ha perso, ma non era interista, era in generale.
5: Oh, ciao ragazzi. Ma volevo rispondere all'interista là che si lamentava. Vecchio, perculi sempre e vieni perculato, metti in tasca e si va avanti. Madonna, gli interisti non si possono toccare,
2: sono
5: la squadra dello Stato, Dio santo. Vabbè, oggi il gasolio è alto, sempre a 2,20, va bene, ma intanto l'Inter ha perso.
2: Lololo.
1: Peter Pan.

0: al mercatoio tutti. Io non ho niente da vendere né da comprare, però volevo chiedere agli amici interisti se per caso avevano tre soldi da prestarmi. Lololo.
1: Però questa tipo Bax non l'ha capita.
2: No.
1: Lo so.
2: No, spiegami.
1: Perché ieri ci ha purgato tre soldi. Si chiama così.
2: Ha tre soldi?
1: Tre soldi, tutta tre soldi.
2: Ha fatto la tripletta?
1: Ha fatto la tripletta.
2: Ah, bellissimo.
1: Amici, rimanendo a parlare di calcio, lui dice che noi calciofili abbiamo dei problemi. Ci racconta questo aneddoto.
3: Penso anch'io, sai, tutti quelli che tifano calcio sono un po' problematici.
1: Addirittura.
3: Tipo, ero a Praga con gli amici a Capodanno scorso e sulla macchina di uno della Repubblica Ceca.
1: Sì.
3: E immaginate, sono piena di neve, quindi c'era scritto, c'è un tipo che ha scritto Mondiale 2006. Viva l'Italia, ma vabbè. È passato 20 anni.
2: Sì.
3: Sono passati 20 anni, figa!
1: Lolololo!
2: 20 anni, ma gli ultimi 3 mondiali non li abbiamo fatti.
1: No, e quindi ancora esultiamo.
2: Non abbiamo sofferto molto, dai, di questo 2006. Ma di questi 20 anni senza mondiali.
1: Amici poveri, mi dispiace perché torniamo a mercatoio. Il prossimo audio, la prossima inserzione è riservata ai ricchi. Perché finalmente si vendono barche, amici, barche.
4: Buonasera amici, io vendo gommone Joker Boat dell'89 con motore Johnson 737.
1: Bello.
4: dell'88, compreso di carrello con varicello elettrico.
1: Vedi?
4: Fermo da un anno perché non ho più tempo per andare via. Numero di cellulare 348 88 00 785. Prezzo 3.000 euro, trattabili, vendo tutto in blocco, provincia di Venezia. Grazie.
1: Lolololo.
2: Che sboro ci stava alla fine.
5: Peter Pan.

0: personaggio che ha chiesto se uno ha pieno di debiti ma non ha parenti e muore, come funziona?
1: Come funziona?
0: Ti risponde lui.
2: Ciao Selvaggi. Selvaggio che diceva dell'eredità con i debiti, possono venire in cerca fino a 7 generazioni.
0: Io sapevo 3.
2: Con il tempo. Quindi se tu sei all'interno di 7 generazioni e sai che ha debiti e non crediti, devi andare dal notaio, presumo, o l'avvocato, no, notaio, e rinunci all'eredità, ai debiti e ai crediti. Dopo tu sai benissimo che sono più debiti che crediti, o crediti zero, quindi ti viene fatta più presto se rientri dentro alle 7 generazioni.
0: Sapevo 3 perché l'ho dovuto fare per mio zio che si è magnato, ha fatto buchi da milioni, mia mamma era la prima ereditiera, sorella, e poi arrivavano a noi, però sapevo 3.
1: Quindi hai fatto la rinuncia?
0: Eh sì, per forza.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18 e 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
14: news. Buona serata da Federica De Boni. A Genova un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Al governo gli operai chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento nel territorio ligure. Il Papa sta bene, l'umore è buono, così il direttore della sala stampa Vaticana Bruni sul ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore al polmone. Oggi ha iniziato a mangiare e ha fatto fisioterapia respiratoria. Il decorso post-operatorio prosegue regolare. In Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Sul caro energia ammonisce, serve una risposta rapida. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca. Il nostro sostegno all'Ucraina, ripete, non è in discussione. Individuati i responsabili delle aggressioni con una minicar a Roma, due minorenni di 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato. Lo hanno fatto per noia. Sei casi contestati, le accuse, tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini e lesioni. Calcio dopo le sconfitte di Inter e Napoli, altra serata di Champions League con due italiani in campo, dalle 18.45 a Rotterdam, Feyenoord Como, dalle 21 all'Olimpico, Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
20: No, mi son persa la scoteca di stamattina.
21: Tranquilla, ci sono i podcast.
22: E per i servizi in camera?
21: Ci sono i podcast.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.

0: Quanto rimpiango l'estate 2018-17, l'estate di mettiti spessito.
1: Vabbè, però ci mette ancora un pochetto.
0: Non vengono lì dire.
1: Con l'entusiasmo, lo so.
0: Adesso invece chiedono metti fede.
2: Parlare perché. Ehi, salvo, mentre guardo le tue foto.
1: Niente, tu hai deciso di rovinare la nostra puntata. La maglia bianca.
0: Guarda che fa di quelle canzoni Fede bellissime.
1: Sì, bellissime. Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi 393-7366-240 per lasciarci un audio, per sfogarsi o anche per vendere qualcosa, come fa lui che vorrebbe vendere la sua Audi A3 Sportback.
3: Ciao amici del Mercatoio, io vendo una bellissima Audi A3 Sportback acquistata a Gemona del Friuli in Audi, concessionaria Audi. Attualmente si trova a Modena in Emilia Romagna e vendo causa assegnazione auto aziendale. È una 1003 e una 1006 TD diesel, 110 cavalli, full option, cambio automatico. Contattatemi, il mio numero è 338 93 50 590. Grazie.
0: Se volete una full optional.
1: Ma si dice full o deve essere lui che.
0: Che vedete la full optional.
1: Esatto. Ma più di full option?
0: Più di full option.
1: Amici, il prossimo selvaggio è incazzato nero. L'argomento è mense, ok? Ha scoperto questa cosa che lo manda via di testa.
4: Ciao selvaggi, sono incazzato nero perché dico io. Capisco mandare i bambini all'asilo, pagare l'asilo, pagare i corsi, pagare le mense, ok? Pagare le tasse per questo, tasse per quello, tasse per quell'altro. Ma perché chi sta in carcere le mense vengono a spese dallo Stato e quindi alla fine devo pagare anche la mensa per quello che sta in carcere? Ma mi sembra giusto? Ma due domande mi sono fatto, ho detto no, adesso mi sfogo, visto che è l'ora di sfogo.
1: Bravo,
4: anche.
1: Hai fatto bene, Lolo.
0: Benissimo. 393-7366-240, un mercatoio per vendere qualsiasi cosa, o vi sfogate semplicemente.
5: Peter Pan!

0: Ciao caro, ciao Vale. Allora, ricordo che sabato 17 ottobre c'è il Pink Power.
1: Sì.
0: Le nostre ragazze con la festa tutti in rosa saranno alla fiera di San Simone a Codroipo, provincia di Udine. Troverete lì dalle 21.30 Sister Gloria e la Dallan.
1: Carletto ci sta ascoltando?
0: Non lo so.
1: Allora niente, glielo dirò in privato. Devo dirgli un messaggio, ma. Va bene.
0: Andate a donne insieme ultimamente?
1: Come cazzo hai scoperto?
0: Ma sì, tutto.
1: Va bene. Beh, una sera l'ho trovato in centro a Treviso, in piazza, una super festa, circondato la gnocca, giuro che è vero. Grande Carletto, non era quello di cui volevo parlare, ma amici, sì. Tornando all'argomento, eredi e cose del genere, sentite in che paese meraviglioso che viviamo.
2: La domanda che ha fatto quel ragazzo è inerente, anche perché è successo a me in questo caso. Vi spiego in 30 secondi.
1: Sentite.
2: Se tu muori, tu lo sai che la tua tomba dura 40 anni?
1: Sì.
2: Bene, il comune ti viene a cercare fino a come succede con uno con l'eredità. Capisci? Quindi tu quando muori devi lasciare scritto e detto che fai la rinuncia. Quindi dopo tutte le spese che rimangono per eliminare il morto, la bara, tutto il resto sono a spese del comune. Capito, cari ragazzi? Lolo.
1: Ti vengono a cercare dopo 40 anni, eh?
0: Sarei felice se mi trovassero, se già
1: vivo?
0: Sarei felice, però a quel punto uno quando muore che cazzo ne frega.
1: Vabbè, però se c'hai un minimo, c'hai i parenti, i figli, così, cioè, dai.
0: Ma si divertiranno un po' anche loro,
1: sto cazzo
0: di coglioni.
1: Peter Pan.

0: con Florida.
1: Ti ricordi del 2013? Non farmelo dire, guarda.
0: Dimmi una cosa del 2013.
1: Che cazzo si ricorda? Amici, volevo parlarne anch'io. Purtroppo abbiamo come ministro dei trasporti. Come ministro dei trasporti?
0: Certo.
1: Chi è?
0: È lui.
1: Quel minchione.
0: Salvini.
1: Di quel minchione, più che minchione incompetente. Ha messo le mani al nuovo codice della strada. Ci sono un sacchissimo di novità. Volevo sciolinarvele, ma sono tantissime. Lui rimane basito per una di queste cose.
2: Ciao raga. Io rimango allucinato, basito a dir poco. Sappiamo tutti che la prima causa di morti sulle strade è la velocità. Cosa ti fanno il Consiglio dei Ministri? Pene ridotte se si superano i limiti di velocità. Pene ridotte. Cioè, ma io sono veramente basito, ma che cazzo di paese viviamo? Ma che merda di paese è? Questi giovani che continuano a morire sulle strade ogni giorno, e invece di inasprire le pene ne diminuiamo. Ma io sono veramente vado fuori di testa per queste leggi non da drogati.
0: Non vi va mai bene nulla.
1: Però io ne ho lette diverse e molte sono delle cagate, che invece che migliorare peggiorano.
0: Tu dici sempre? Sei sicuro di quello?
3: Programma in collaborazione con...
0: Stanco di gestione imprevedibile e di stampanti che rallentano il lavoro in ufficio? Svolta verso la serenità aziendale con Codognotto SNC, con sede a San Donà di Piave, soluzione di vendita, noleggio e assistenza per stampanti, plotter e multifunzione. Assistenza inclusa, interventi rapidi e tecnologia aggiornata su codognottosnc.it oppure chiamatelo 0421 22008. Ripeto 0421 22008. Codognotto SNC è in via Giovo Bortolazzi 84A San Donà di Piave. E soprattutto noi vi chiediamo: ma Codognotto?
1: Guarda, quelli di Codognotto ieri ha mandato un audio,
0: Sì.
1: Incazzato.
0: Codognotto, con quante gnotto si scrive?
4: Io

0: Ciao Selvaggi, ciao Fedro, ti rinnovo quello che ti ho scritto prima, quando hai detto dovremmo riferito al fatto che si dovrebbe pensare più all'aumento del carburante che alla perdita dell'Inter, e mi ha fatto morire come l'hai detto, è simpaticissimo. Ciao!
1: Grazie signorina, lololo!
2: La nonna, Fedro.
1: Signorina.
2: La nonna.
1: Purtroppo, amici Selvaggi, ci sono anche i calciofili che litigano e noi li facciamo litigare, va bene?
3: Ciao Selvaggi! Per cortesia dite all'interista che se vuole per 3 soldi gli vende un po' di Malox. Lolo.
1: E abbiamo
2: che battute scontate, dai.
1: E abbiamo un interista.
4: Buonasera amici juventini e bilanisti. Niente, volevo dire, sono contento per voi, insomma, siete contentissimi della perdita dell'Inter ed è giusto così. Mi ricordo nei bei tempi quando la Juve vinceva sempre, anch'io ero contento da interista che la Juve, quando la Juve perdeva, è una cosa normale, insomma, dai. È una buona cosa che tutti i calciatori con noi, siamo molto temuti, siamo una squadra forte e anche noi siamo umani, perdiamo. Poi abbiamo capito anche, se vi ricordate, perché la Juve vinceva sempre. Calciopoli, ciao ciao, forza Inter sempre.
2: Sempre, sei mai stato in Serie B, ragazzi.
1: Ah, lo sai.
2: Triplete.
1: Ah, lo sai. Ah, lo sai.
2: Certo.
5: Peter Pan.

0: Villa per la musichetta che c'è sotto?
1: Certo,
0: no?
1: Che sì.
0: L'hanno fatto?
1: Sì,
0: li hanno avvertiti?
1: Anche una citazione nel video della canzone.
2: Va bene, prima di andare.
1: Ti ricordi che canzone degli altri?
0: Cazzo, Big in Japan io l'ho ballata, ma ballata non da far venire le vesciche sotto i piedi.
1: Non te ne vantare perché ti
0: lascia fare.
1: Del vecchio,
0: che meraviglia, quelle erano canzoni. Va bene, stiamo per andare in pausa, amici, ma prima si torna al mercatoio e il prossimo audio è riservato ai possessori di non mi ricordo più. Sì, macchine movimento terra.
1: Sì.
0: Lui vende i filtri.
3: Ciao selvaggi. Ho dei filtri, olio, gasolio e aria da vendere.

0: 19 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendeva l'offerta.
8: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
18: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
19: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Benvenuti nella casa di Boombox, tuo fratello muove il microfono, a fianco a me Andrea Martini DJ alla Selecta, in regia Andrea De Luca.
9: Boombox, ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox, i suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini.
7: Boombox. Il tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile.

0: nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: sede di Venezia, su Checkato Motors potete ammirare la nuova BMW Serie 3 e anche la nuova BMW X5, che sono i nuovi arrivi di casa BMW di fine anno. Due macchine molto molto futuristiche, andate a vederle nel salone di Venezia e anche di Padova di Checkato Motors.
1: Terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi, 393-7366-240 il numero per cocondurlo, vendere qualcosa, perché il mercoledì è anche mercatoio.
0: Sì.
1: E riprendiamo questo quartino con lui, perché tra i vari sfoghi abbiamo sentito quel selvaggio lamentarsi di aver scoperto che le mense delle carceri non sono gratis, si pagano, le paghiamo noi, aveva detto. Il romagnolo,
0: tutto ciò che c'è nel carcere, se non è privato, ma paghiamo noi.
1: Il romagnolo, che è sempre incazzato, gli risponde:
2: oggi voglio rispondere a quel deficiente che si incazza perché paga le tasse, le mense, quelle puttanate lì, non me ne frega un cazzo. E si domanda il perché in carcere la mensa è gratis. Oh, pezzo di merda, la mensa non è gratis in carcere.
1: No.
2: Capito? Le spese carcerarie, quando essi ti vengono a casa, coglione, prima di parlare, pensa, testa di cazzo, lollo lollo.
0: E uno che c'ha l'ergastolo, cosa gli arriva a casa?
1: Non mangia.
0: Non mangia.
1: E poi, amici, stiamo per sentire un aneddoto. Ha rischiato di essere investito, ma...
3: Oh, quanto è bello lo sfogatoio, proprio bello. E ora, se c'è quel cretino deficiente che ha cercato di mettermi sotto apposta in monopattino fino a 2 minuti fa, volevo solo dirgli che ho preso la targa e farò segnalazione ai carabinieri, visto che li conosco un bel po' di carabinieri simpatici.
0: Vabbè,
3: è gente deficiente,
0: sotto,
3: rincoglionita, che non sa guidare e che diventa pericolosa. Ritirate la patente a vita. A vita. Deficienti.
0: Lui è un monopattinista, quindi.
1: No.
4: Attenzione.
1: È stato investito.

0: Volkswagen Touran.
1: Bella.
2: Ciao selvaggi. Allora, mercatoio.
1: Yes.
2: Vedo se va bene l'affare. Vendo Volkswagen Touran 2013. Wow. Grigio, metano, benzina, EcoFuel, 24 kg di metano. Quasi 300.000 km. Trattative di chiamate, chi interessato.
1: Ecco.
2: 347 08 68 672.
0: Lololo.
1: Molto bene.
0: Ed è il momento degli amici motociclisti, perché lui vende la sua Suzuki.
3: Vendo moto da cross Suzuki RMZ 450 anno 2013, tenuta in maniera maniacale. E ammortizzatori e davanti e dietro appena revisionati, catena corona e pignone nuovi, usata solo in campagna da amatore, mai competizioni, e all'attivo a circa 80 ore, cifra sui 3.000 euro trattabili e dopo la visione. 348 53 67 246. Ciao.
0: Che marca era?
1: Suzuki.
0: Amici, si parla anche di cronaca, lo sapete, il Papa aveva un tumore, è stato operato e lui è incazzato.
4: Pazzesco, cazzo. Il Papa operato subito, tolto e via. Tu comune mortale, forse dopo 20 anni ti operano. Che mondo di merda.
1: Beh, però posso dire, ti aspettavi diversamente?
0: No.
1: Si saprà.
5: Peter Pan!

0: se il Papa è stato operato subito, il suo amico che aveva bisogno di visite?
1: Beh, vogliamo parlare anche delle visite INPS INAIL.
0: Parliamo.
1: Dove che un amico mio lo hanno chiamato a più di qualche visita. Che gli manca, praticamente questo qua aveva su una mano, aveva solo il pollice e il mignolo, ok? Mm. Le altre tre dita se le tagliate con un attrezzo, un macchinario. Mm. Ogni tot lo chiamavano a visita a controllo. E lui mi diceva: scusa, ma cosa pensano? Che mi ricrescano le dita? Non è assurda sta cosa?
0: Sì, in effetti, una volta che la visita di controllo, se ti mancano le dita, non è che ti ricrescono, ormai, cioè, dopo la prima visita, basta, cioè, voglio dire. Però, cosa vuoi?
2: Va bene! Quindi, in quel caso hanno dimostrato anche troppa volontà.
0: Fin troppa. Va bene, parliamo delle nuove regole.
2: Però magari il taglio, cioè, in senso,
0: vabbè, però le dita non ti ricrescono.
2: La parte della falange è rimasta, vabbè, ma un controllo anche per un discorso di infezioni, no?
0: Parliamo del nuovo codice della strada, dei nuovi limiti di velocità, delle nuove multe.
3: Ma va, che la colpa non è mica della velocità, il problema è fermarsi all'improvviso. Lololollo.
0: Beh, ovviamente ci mancherebbe.
2: Però se vai veloce, fermarsi all'improvviso è più complicato.
4: Ciao ragazzi. Allora, sono d'accordo che bisogna correre piano e rispettare i limiti. Però prendere una multa di 100 euro, 90 euro per un chilometro orario,
2: sì,
4: mi sembra eccessivo.
2: Quello sì.
4: Ok. Soprattutto magari in tangenziale,
2: perché
4: insomma, dove si può correre un po' di più. E vabbè, notte, lollo,
5: Radio Peter Pan.

0: sull'argomento multe per limite di velocità, il selvaggio che stiamo per sentire sostiene che avete detto delle cazzate.
1: Aia.
2: Ma in realtà il ragazzo di prima sta cannando un pochino, nel senso non ha letto un granché il decreto. Il decreto non parla di abbassare le multe di velocità, ma le multe in generale. Le multe di velocità invece sono state aggravate, perché se si legge bene c'è scritto che tutte le multe di velocità subiranno una variazione in base a quanto superi il limite consentito. Quindi in realtà si inaspriranno le multe per chi va troppo forte nei posti dove non consentito e dove il limite è basso.
0: Lololo, molto bene. E lui ha fatto prima un selvaggio, ha detto però di questa cosa che la causa di incidenti principale è appunto la velocità. Non è la velocità, dice lui.
3: Ciao ragazzi, ma cosa sta dicendo quello lì? La velocità. A causa di incidenti sono la distrazione del telefono, la maggior parte. La velocità perché o sono ubriachi o sono drogati. Ecco, tutto qua.
1: Tutti ubriachi o
3: drogati. Quando si va forte perché si va forte, guarda chi va piano perché chi va piano. Ma basta, basta, lì, basito, non basito. Imparassero a guidare la gente. Ciao ragazzi.
0: Lololo.
1: Molto bene.
0: E niente, parliamo sì di Salvini.
4: Buonasera selvaggi. Allora io direi intanto che ho seri dubbi che il signor Matteo sia in grado di modificare il codice della strada. Capisci. Semplicemente lui credo sia un fantoccio messo lì a fare il ministro, perché non gli si
1: l'ha fatto bene
4: poteva
1: stavolta.
4: Far fare altro, no?
0: Ma...
4: E invece rispondendo all'ascoltatore, i limiti di velocità, le sanzioni per il superamento sono state rese proporzionali, quindi se si supera di poco rispetto a prima la sanzione sarà più bassa, però se si supera di tanto invece la sanzione sarà molto più alta. Bisogna leggere un po' meglio secondo me,
1: meglio
4: prima
1: così,
4: di
1: secondo me.
4: Mandare messaggi audio.
1: Perché parliamo male di Salvini se stavolta ha fatto la cosa giusta.
0: Ma se Salvini si può parlare male così.

0: pattino, amico delle guardie.
1: Dici? Beh, l'aveva detto. Allora amici, prima di andare in pausa ci lasciamo con lui, che parla dei costi delle mense dei carcerati, e sentiamo cosa dice.
2: Che dice?
3: Prima di parlare informati, perché una volta uscito dal carcere ti arriva la lettera a casa con il totale da pagare.
1: E infatti aggiunge:
3: sì, se parlate davvero con uno che c'è stato dentro, ti dirà che il periodo più brutto viene fuori, perché nessuno lo prende a lavorare e c'è i debiti da pagare.
1: Vedi? Lolo lollo. Mi sembra anche giusto.
4: Il vero carcere è dopo il carcere, dici?
5: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
6: Pan. Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con il un tempo operatore, di attesa, la preghiamo di premi 2,4. Per avere assistenza, sarai contattato. Forse.
7: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
8: Buongiorno, come posso aiutarla?
9: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
12: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
15: Nova, del gusto è la prova.
16: Peter Pan Pink Power.
17: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
18: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
19: Non si batte, è troppo forte.
1: Terpano Clock. È l'ora dei selvaggi, più o meno le 19.
20: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da Benvenuti da Ali.
21: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
20: A chi?
21: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
20: A me sembra normale.
21: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
22: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita. Breaking
23: News. Buona serata da Federica De Boni. Decorso regolare per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, riferisce il direttore della sala stampa vaticana. Bruni oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. La degenza di una settimana resta confermata. Lavoratori dell'ex Silva occupano la prefettura di Genova. L'irruzione improvvisa degli operai di Cornigliano e Novi all'interno dell'edificio dopo 3 giorni di presidio. Chiedono garanzie scritte sulla continuità dello stabilimento. A Roma confessano i due minorenni della banda della minicar. Uno è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così, le loro parole. Sequestrata l'auto, i due sono accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. Si sono tenuti nella chiesa di San Luigi Gonzaga al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante la cerimonia sono risuonate le note di Nessuno tra i suoi brani più noti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
24: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
25: In macchina dal CarPlay, in bagno dallo smartphone, al ristorante, al bar, in coda alle poste o al lavoro, usa l'app di Radio Peter Pan.
26: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
27: Denaro è tempo il?
28: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
29: Bollettino Digiversario numero 1.
30: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia dopo aver osservato i prezzi di fare stretching alla mandibola.
29: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
31: Sì, ma tanto c'è tempo.
32: Sì, sì, ci vado domani.
31: Ma va, che mica scappa,
32: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
31: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
32: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: comprato la moto Suzuki, l'ho comprata soltanto per te.
1: Che meraviglia.
0: Ma da quando tu non me lo succhi, la moto Suzuki la tengo per me. Ciao selvaggi.
1: C'era la moto La Verda, ce n'erano un sacchissimo di moto. Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240, co-conducete insieme a noi, ma è mercoledì, è sì, anche mercatoio, e quindi se volete uno scooter o un set di gomme, prendete
2: vai,
1: questo
2: da
1: numero.
2: Scooter?
1: No, il set di gomme per BMW.
2: Per BMW.
3: Ciao selvaggi, per chi è interessato vai da vendere uno scooter cinquantino, marca Kiway, due tempi.
2: Kiway.
3: Tenuto molto bene, usato da una ragazza.
2: Cioè la Kiway.
3: 13.000 chilometri, tenuto veramente bene. L'altro è un set cernia di gomme invernali per BMW, serie 3 o serie 5, gli ultimi modelli, con gomme Pirelli termiche, tenuti in maniera divina. Ho fatto solo due inverni. E se vi servono queste due cose, 340-5510-880. Grazie a tutti.
2: Adesso, com'è che una gomma si tiene in maniera divina? Cioè adesso
1: non la
2: usi. Dice che la gomma l'ha usata due inverni. Allora, l'ha usata due inverni, com'è che
1: vabbè,
2: la tiene divina?
1: Se lui fa 10 km al giorno.
2: Se tra una buca si ferma, mette una copertina e fa passare la
1: magari
2: macchina.
1: Magari la fa 10 km al giorno.
4: Radio Peter Pan.

0: Audi da vendere, amici. Un'altra Audi A4. Prendete questo numero.
1: Ah, buonasera, buonasera a tutti. Allora, io vendo un Audi A4, sì, del 2004 con 160.000
2: chilometri, sì, 1.900
1: TDI, 130 cavalli,
2: 134
1: con impianto a gas, potevo, colore nero, cerchio in lega, full, sì, opzionale. Prezzo 6.000. Lollo lollo.
0: Occhio che adesso dal numero, prendetelo.
1: Ah, scusate, numero di telefono 389-582-9907.
0: Vabbè, sei un coglione, eh? Sei un coglione. Ma tu dici i numeri sopra il numero di telefono.
2: Deve essere sempre il 4, no?
0: Porco Giuda, che coglione.
2: Vabbè, 389-582-9904.
0: 4, sei un coglione. Il prossimo messaggio è per voi, ingenui. Ma in che mondo vivete, vorrei sapere io, veramente, guarda.
3: Ciao selvaggi, io non ci credo che siete così ingenui. È il gioco del bastone e della carota. Hanno aumentato i controlli in autostrada e in tutte le strade.
0: Siamo sicuri?
3: Stanno progettando per portarveli via i soldi, no? Per allentarvi.
2: Non li hai visti? Capito?
0: No.
3: Ciao loro lollo.
0: Io
2: loro lollo.
0: Vorrei vederli perché mi piacerebbe vederli, non li vedo mai, quindi che ti devo dire? Ma rimanendo a parlare delle multe per il superato limite di velocità.
4: Buonasera Radio Peter Pan, rispondo a quello ascoltatore che è molto istruito, devo dire, forse ne dubito che non abbia mai preso multe in vita sua, ma comunque, se su una strada c'è il limite di 90 km orari e lui dice ah, ho preso la multa per un chilometro orario in più, quindi andavo a 91, no, perché se leggi il verbale, almeno in tutta Italia è così, non so lui se abita su Marte, sulla Luna, su Giove, non lo so, significa che andava già a 96 km orari, non 91. Quindi quel chilometro orario in più va oltre i 5 di abbuono.
0: Capito?
2: Va oltre.

0: Ragazzi, ma avete letto di quanto tolgono? Tolgono 3 euro, 4 euro, la multa da 84 euro diventa 80 euro, quella da 74 diventa 71, mamma mia che scopo.
1: Beh, sempre meglio dell'aumento.
2: Quello è sicuro, quello è sicuro. Mi sembra strano, eh? Quello che stiamo per sentire dice che avete detto un sacco di cazzate.
1: Ma strano, sembra strano, strano, strano.
3: Sera ragazzi, allora, siccome sto sentendo un sacco di robe strane per quanto riguarda la guida, io vi posso dire che i dati Istat dicono che le cause di incidenti solitamente sono per distrazione o guida indecisa, mancata precedenza o semaforo, velocità troppo elevata al terzo posto, manovre irregolari o distanza di sicurezza insufficiente.
1: È vero.
3: E quindi questi sono dati Istat del 2024. Quindi, secondo me, uno, bisogna dare un'occhiata di più all'anzianità dei piloti, tra virgolette, delle persone che guidano. E bisogna prestare anche una particolare attenzione per i super giovani.
2: Lololollo!
1: 393 736 240.

0: Siamo arrivati alla fine?
1: Siamo arrivati alla fine, gli ultimi due co-conduttori, il penultimo parla per il mercatoio e vende 4 pneumatici invernali.
2: Ciao selvaggi, vendo 4 pneumatici invernali, hanno percorso solo 4500 km, 4500 perché poi ho venduto la vettura. Misura 225 50 17 marca Ovation, vendo tutti e 4 a 250 euro trattabile.
0: Molto bene.
2: 342 55 15 088.
1: Lolo lollo.
0: E poi?
1: E poi finiamo con un classico di questi giorni e lui è così, amici.
3: Io punto sempre al sciopero delle stronzate dette in questo programma.
0: Sì, quello ubriaco.
3: Lolo lolla.
1: Lolo lollo.
0: Bene, niente, ragazzi.
1: Scioperà.
0: Esatto.
4: In giro fino all'alba.
1: No, è normale che sciopera.
4: Bianca, sporca di cioccolato di quel cornetaro.
0: Vai Fede, vai Fede.
1: Sentite.
4: Un bacio non
1: ma
4: mi basta.
1: Il testo. Sì, freddo è orrendo.
4: Avanza. Ti dare giubbino, ma rientriamo e tardi si incazzato.
1: Dai, devo andare
4: via,
1: Smith.
4: Giri per casa scalza, tuo padre che si scalza. Perché è scaduto
0: mia.
4: Il volo.
0: Giri per casa scalza, tuo padre che si scalza. Guarda che è un poeta.
1: Porca
0: guarda che è un poeta. Tu
1: amici, la buona notizia è che lo sfogatoio è finito.

0: Podcast. C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 €. Da 4 pezzi in su, 2,99 € al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubri Service, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies per il settore.

0: il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
1: Altro che mostri, streghe e fantasmi, questi sono i veri incubi di un'attività, ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
8: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro. Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.

0: chica, anzi jive, ci siete?
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, amorcito, come stai?
1: Tutto bene, tu?
0: Bene, bene, ormai mi sto abituando ad averti qui, quindi diamo il benvenuto anche ad Alice. Inizia la puntata del mercoledì, siamo a metà settimana di Feel the Vibe.
2: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo. Feel the Vibe. Peter Pan è Feel the Vibe.
0: Buonasera Givi, buonasera Give, sono le 19.37, è mercoledì 14 ottobre, siamo in diretta da Radio Peter Pan con Feel the Vibe. Ciao Alice!
1: Ciao Ele, buonasera!
0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto
0: sei
1: bene.
0: Sei carica?
1: Carichissima, un po' dolorante, ma sono carica.
0: Perché Alice ha fatto la prova CrossFit, io l'ho fatta la settimana scorsa e ho ancora i dolori.
1: Io ho ancora
0: i dolori e purtroppo dobbiamo soffrire. Per essere belle bisogna soffrire.
1: Per essere Give fino in fondo.
0: Bravissima.
1: Questo è il prezzo da pagare.
0: Tra l'altro è uscito un bellissimo reel che fa vedere Alice come ci si sente Give e infatti c'è Fede che fa il suo dovere, quindi
1: Fede si è dissociato.
0: Fede purtroppo è caduto nella nostra trappola. All'interno di Feel the Vibe noi parliamo di musica, parliamo di nuove uscite, di intrattenimento, il mondo musicale a 360 gradi, abbiamo un po' di cose succose di cui parlarvi.
1: Esatto, tantissime, quindi rimanete qui.
0: Certo, dove andate? State qua almeno fino alle 9 e non vi dovete muovere.

0: McKnown, Take Me Back. Noi iniziamo subito a parlare di musica, di nuove uscite e di artisti italiani. Infatti apriamo la puntata di Field Vibe con i Pinguini Tattici Nucleari,
1: che stanno per uscire con il prossimo loro album, che tra l'altro c'entra anche un po' con il Take Me Back, perché in questo album loro vogliono ripercorrere la loro vita, quindi queste tre anime che si uniscono tra passato, presente e futuro. E insomma, in questi 90 minuti classici di una partita di calcio, loro rivivono tanti replay, e loro vogliono fare così con il prossimo album. Insomma.
0: Esatto, tra l'altro Riccardo Zanotti dice: potremmo dire che Replay sia un album con tre anime diverse ma comunicanti, quindi, come abbiamo detto, passato, presente e futuro. Fa una sorta di parallelismo con la novella di Dickens. Quindi loro hanno detto che sono coscienti che l'eccesso di passato porta alla nostalgia, l'eccesso di presente alla moda, e l'eccesso di futuro un po' all'illusione. Quando pensiamo al futuro ci illudiamo un pochettino, no?
1: È vero, e quindi loro vogliono rimanere distanti da tutte e tre, in perfetto equilibrio però.
0: Esatto,
1: saranno comunque in tour negli stadi a giugno 2027, lo ridico, e quindi partiranno insomma con tutte le loro date.
0: Partiranno da giugno passando da Bibione, poi si fermeranno un paio di giorni a giugno a Milano, passeranno anche per Padova il 21 di giugno, poi andranno a Bari, Napoli, Messina e Roma. Quindi fan dei Pinguini Tattici Nucleari, è meglio che vi muoviate, perché di solito i loro biglietti vanno molto velocemente sold out.

0: su Radio Peter Pan. Tra poco sentiremo un pezzo iconico degli anni 2010, per essere precisi 2012, che è con i Club Dogo e Giuliano Palma, PES. Ed è proprio di Jake La Furia che andiamo a parlare adesso.
1: Infatti da qualcuno è stato recentemente definito il King del Rap, anche se il King del Rap, lo sappiamo, è qualcun altro.
0: Sì.
1: Ma comunque Jake La Furia ha contribuito abbastanza nel mondo del rap, e Chris Nolan, che è famoso per essere il produttore di Tedua, ha scelto Jake La Furia per uno dei suoi feat del suo prossimo album, che si chiama La Tavola dell'Umore.
0: Esatto, uscirà il 23 di ottobre e lo storico producer ha raccontato di come sia stato un po' impressionato per la velocità di scrittura e la forza, insomma, di questa traccia. Jake dice: Chris Nolan dice: sono cresciuto con le sue barre, è proprio uno di quelli che non poteva assolutamente mancare.
1: Non mancherà ovviamente anche Tedua all'interno di questo album, perché hanno lavorato insieme tantissimo tempo e Tedua la maggior parte dei suoi brani li ha fatti produrre proprio da Chris Nolan.
0: Esattamente, quindi una bellissima collaborazione che vedrà, insomma, tutti insieme. Io non sono una grande follower di Tedua, tu lo segui?
1: Ma non tantissimo, più di Jake La Furia rispetto
0: a Tedua. Ecco, vedi, allora ce l'ascoltiamo quando era con i Club Dogo e

0: chiudere la prima mezz'ora di Feel the Vibe, torniamo con Sfera e Basta, vero?
1: Con Sfera e Basta, giusto?
2: Su Peter Pan con Nadallan. Su Peter Pan Nadallan. Su Peter Pan c'è Nadallan. Feel the Vibe. Su Peter Pan con Nadallan. Peter Pan Sport. Andrea, tra 10 minuti siamo da voi.
3: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
4: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
3: E adesso?
4: Aspetta, in frigo?
5: I salumi dei fratelli Guerriero.
3: Siamo salvi.
6: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
11: Hit Universe of Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Quiere que le ponga música pa' que baile hasta bajo la bebé. Bebimos par de botellas y una se...
14: Radio Peter Pan.
15: Non se batte, è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Peter Pan Meteo.
18: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Classica autobrata fino alla giornata di sabato per la presenza dell'anticiclone subtropicale dalla Spagna, con delle giornate stabili e assolate. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso nella giornata di domani, giovedì e anche la successiva di venerdì. Rimane basso, proprio del tutto assente il rischio di pioggia. E appunto con quest'autobrata le temperature miti gradevoli per la stagione durante le ore pomeridiane, con valori che spingeranno fino a 22-23 gradi in pianura padana, poi invece la notte fresca con minime che scenderanno anche fino a 10-11 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
20: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinato all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
25: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
26: Forever Fun, Forever Young.
1: Peter Pan è Field Vibe. La musica la mettiamo.

saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: diventa ricchi per sempre. Sarebbe una bella cosa, no?
1: È un bel sogno.
0: Vive ricche col macchinone dal 2018 su Feel the Vibe. Parliamo proprio di Sfera perché è uscito il nuovo singolo che si chiama Lontano.
1: È uscito in realtà quasi un mesetto fa e parla proprio del rovescio della medaglia, perché sì, bello il successo, belli i soldi, bella la fama, però c'è anche tanta solitudine, tanta distanza dalle proprie origini che non è sempre facile da gestire.
0: Esatto, il brano è il primo estratto dal nuovo album che si chiama Puro Sangue, la cui appunto uscita è prevista per l'11 dicembre, quindi non manca molto. Ci sono appunto anche delle piccole news per quanto riguarda il video ufficiale, perché è stato girato a Milano davanti al Cenacolo Viniciano, che è l'ultima cena di Leonardo da Vinci, quindi
1: è di una importanza abbastanza rilevante.
0: Sì.
1: E tra l'altro è stato l'unico artista ad avere l'accesso a appunto
0: questo posto.
1: Esatto, questo posto per registrare il video. Neanche per le registrazioni del Diavolo Veste Prada erano stati autorizzati.
0: Non è vero.
1: È vero, è vero, tutto vero.
0: Cioè, Diavolo Veste Prada, no. Sfera e basta, sì.
1: Sì, a quanto pare.
0: Ma
1: sì.
0: Incredibile, ma che king abbiamo noi qua?
1: In Italia.

0: ogive. Lady Gaga, Doechii, Runaway, proprio la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 che abbiamo citato. Insomma, a loro gli è stato detto di no, di andare davanti all'opera del Cenacolo, ma Sfera e Basta sì!
1: Esatto, Sfera e Basta alla
0: adoro,
1: fine
0: adoro.
1: Ha vinto.
0: Incredibile!
1: Sì, decisamente. Beh, però torniamo all'Italia, dove è uscito da poco la collaborazione tra Neffa e
0: tra chi?
1: Tra Neffa e Fabri Fibra. Che si chiama Zarathustra Style, sì. E lui, Fabri Fibra, ha detto: a me non interessa che i ragazzi della generazione Z non mi ascoltano, sì. Io voglio che mi ascoltano i quarantenni che vanno a lavoro.
0: Ma certo, anche perché comunque Fabri ha una certa, Neffa pure, noi che lo abbiamo ascoltato quasi dall'inizio, mi tiro in mezzo, stiamo andando verso i 40, cioè io che ho 32 anni mi tiro in mezzo. Sono molto contenta però che anche i giovani, tiro fuori anche te,
1: certo.
0: Ti metto dentro, iniziano ad ascoltare loro, soprattutto Neffa. Questo si chiama joint album e succede appunto quando due rapper decidono di portare avanti una collaborazione insieme.
1: Io Fabri Fibra in realtà mi piace, l'ho ascoltato, però devo dire che non sono grande fan. Probabilmente se fossi nata qualche anno prima adesso lo
0: allora dovresti capire intanto tutta la storia di Fabri, quindi già quando ha avuto problemi con Nesli, che è suo fratello, con la mamma, con i primi album, quindi Mister Simpatia. Se ti ascolti Mister Simpatia mi dici che Papa B e Nerissima Serpe
1: non sono nulla.
0: Sono leggerissimi, cioè ci vanno proprio giù molto molto leggeri. Ognuno ha secondo me il suo cantante di riferimento per l'età che sta vivendo.
1: Allora, dato che hai tirato fuori Nerissima e Papa V, io sono più da quella parte, più fan loro.
0: Va bene, faremo una gara una volta, ok?
1: Va bene.
2: Six foot two, eyes blue, I'm into it.

0: Parliamo di Olivia Rodrigo. Abbiamo un po' di news questa sera. Tante belle notizie,
1: infatti,
0: devo dirlo.
1: Olivia Rodrigo che uscirà proprio domani con una nuova canzone e una nuova collaborazione con Chaperone.
0: Sono veramente due opposti queste ragazze. Cioè,
1: infatti,
0: Olivia Rodrigo, la classica acqua e sapone, carina, composta. Chaperone, molto, molto eccentrica.
1: Esatto, iconica però.
0: Iconica, veramente.
1: Entrambi
0: iconica.
1: Iconiche in modo diverso, ma comunque. E dopo tutte le varie dicerie che sono state messe in giro, adesso è ufficiale. Finalmente uscirà un nuovo singolo e si tratterà di un remix di Expectation.
0: Ah, bella Expectation. Mi piace, mi piace. Io non so che cosa aspettarmi, so però che ultimamente queste donzelle stanno veramente facendo molto bene. Parlo di Olivia Rodrigo, parlo di Chaperone, parlo anche di Sienna Spyro. Fortissime. Poi Ray, che comunque ha avuto il suo esplat dopo Where Is My Husband.
1: Sì.
0: Siamo veramente arrivati a un livello di cantanti femminili, secondo me, molto molto alto. Veramente brave queste gibe. Noi ne abbiamo una però italiana, giusto?
1: Abbiamo Anna con White Girl Wasted. Radio Pitter Pan. Radio

0: stasera le good vibes che porteranno anche i nostri amici dell'Okera, che questo pezzettino, questa rubrichetta che ci fa muovere è il culito, e in questo momento noi li sappiamo annunciare molto bene. E salutiamo anche chi fa il mixato, che è il nostro Edo Cancian. Ciao Edo, pronti?
1: Ciao.

0: Ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
3: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: E c'è chi vuole far ballare.
10: C'è chi aspetta il drop.
9: E chi vuole decidere quando arriva.
11: Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Hit Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
14: Peter Pan Pink Power.
15: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
16: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
17: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
18: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
19: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
20: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: the end of this song. Justin Timberlake, Rock Your Body, era il 2003. Stai ascoltando Feel the Vibe? È già l'ultima mezz'ora, cara Alice.
1: Ci siamo già.
0: Vola il tempo quando ci si diverte. Parliamo di musica, parliamo di Karol G. Tra poco la sentiremo con il suo nuovo pezzo e c'è un po' una situazione beautiful. Raccontami.
1: C'è una sorta di gossip, sì. Perché Anuel A.A., che conosciamo bene, un po' più stile reggaeton lui, ha scritto: Karol G, sbloccami per favore, non lo sto dicendo per prenderti in giro, ma veramente ho bisogno che mi sblocchi perché sono innamorato di te.
0: Ai, Dios mio!
1: Ai, ai, ai! C'è subito il gossip, entriamo nel vivo, sì. E in realtà non era l'unico a dire questa cosa, perché anche il nostro Bruno Mars, che noi tanto adoriamo, sì, ha detto una cosa simile a Karol G, perché dopo la canzone che hanno fatto insieme, che si chiama Still, l'ha vista ballare sul palco con Drake e si è offeso.
0: E si è offeso, vabbè, non sapremo mai la verità in realtà con queste cose, perché a volte ci sono dei momenti che servono un po' per il gossip, dei momenti un po' che magari veramente hanno avuto qualcosa di tenero,
1: esatto.
0: Però io e l'Alice nel fuori onda siamo andate su Instagram a vedere il profilo di Anuel A, cioè 10-0 Bruno Mars intanto.
1: Sì, quello.
0: Poi,
1: sì,
0: noi vorremmo dirti una cosa, Anuel A, perché ti fai quella frangetta? Cioè, perché ti sei fatto quella frangetta? Secondo me voleva imitare Fred De Palma, vero?
1: Ma non è l'unico quella frangetta, sta andando di moda ultimamente, soprattutto tra i rapper.
0: Raga, non si può vedere, possiamo dire. C'è anche, cioè, i rapper che si vestono eleganti, che si fanno sta frangetta, no.
1: Sono gusti, però.
0: Ma non mi piace, vabbè, non mi piace. Io...
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
0: E ciò che piace a me. Io preferisco il mullet, grazie.

0: vogliamo dare spazio a una ragazzuola di nome Angelina Mango, che ormai è ritornata finalmente anche nel mondo mainstream, che si era un po' tirata via per dei problemi personali, perché ha una cosa che non tutti fanno, soprattutto nel 2026,
1: e che dovrebbero fare.
0: Esatto,
1: lei si sveglia e ascolta tutto il giorno la radio,
0: ma lei se la porta proprio via, questa radiolina piccolina che porta sempre con sé, e l'ha fatta anche vedere sui social.
1: Esatto, e poi ha detto: io in qualsiasi posto vada compro sempre una nuova radio.
0: Esatto,
1: ma che bello.
0: Ma
1: finalmente,
0: ma ti immagini se Angelina sta ascoltando adesso Radio Peter Pan
1: tramite la sua radio, proprio in fisica, non dal telefono, in macchina, dalla sua radio.
0: Non scarica l'app, non va in streaming, non ci ascolta in DAB, ma veramente con la radio. Beh, Angelina Mango, se per caso sei in onda, noi ti salutiamo.
1: Esatto, noi ti salutiamo. E poi è bellissimo vedere come i giovani, cioè io sono la prima ad essere giovane, però mi piace sempre vedere dei giovani che ascoltano la radio, perché non è tanto tra i giovani.
0: No, no, ma sai quanti? Mi capita di far serate nei locali, di avere dei ragazzi giovani che vengono lì e no, ascolto sempre Radio Peter Pan, e gli faccio: ok, ma quando sei in giro? Eh no, quando sono in giro Spotify. E
1: sì,
0: quindi quando l'ascolti magari quando sono a lavoro e poi basta. Ma perché? No, ragazzi, dovete tornare ad ascoltare la radio, perché noi siamo Forever Fun, Forever Young.
2: Peter Pan,

0: Prospa, Tristan Harry, Good Girl. Noi siamo delle Good Girls perché vi invitiamo agli eventi di Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Sabato 17 ottobre un bel Pink Power alla fiera di San Simone a Codroipo in provincia di Udine, dalle 21.30 con Sister Gloria e la Dallan con l'animazione Pink e anche un Pink Rocky. Esatto, vi aspettiamo per questa serata tutta rosa, infatti devo andarmi a prendere un bel top rosa, cara Alice, perché non ce
2: infatti,
0: l'ho.
2: Infatti vai, corri.
0: Sono molto contenta appunto di condividere il palco con la Sister, con l'animazione Pink e Rocky tutto rosa, e poi vi invito ovviamente a seguire Radio Peter Pan su tutte le nostre piattaforme, parlo di social e di sito, ma ci potete ascoltare anche in altre modalità
2: sulla nostra app in DAB in FM, insomma sul nostro sito anche peterpan.it, dove trovate tutte le altre informazioni sui nostri eventi.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Peter Pan.
1: Forever Fan.
3: Forever.

0: sesta puntata dei metà della settimana di Feel the Vibe.
1: Ma noi ci troviamo domani.
2: Peter Pan è.
1: Noi ci troviamo domani sempre su Radio Peter Pan dalle 19.30 alle 21 con Alice Serini, ospite per questa settimana.
3: E la Dallan, ovviamente come sempre dopo lo sfogatoio. Ciao, ciao.
2: Con la Dallan. Tra poco Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, Road to Avengers, Doomsday, l'universo Marvel, raccontato da più voci, a tempo di DJ Maxwell.
4: Spot. Conosci. E poi c'è un Veneto tutto da scoprire. Oltre a Venezia, città d'arte e borghi, le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, le Dolomiti, ville e siti UNESCO, laghi, terme e mare. Un territorio sorprendente, ricco di bellezza e di storie da vivere. Cammini, sapori e grandi vini. Il Veneto è la destinazione da scoprire nel 2027. Veneto, the land of Venice. Scopri di più su veneto.eu.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop. E chi vuole decidere quando arriva? Quando arriva? Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Gino se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 21 da due minuti.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione. In abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
8: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
9: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
14: Denaro è tempo il...
15: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
17: Forever Fun, Forever Young.
18: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
19: DJ Maxwell presenta
20: Cinedisco Speciale.
19: La saga dell'infinito.
20: Questa è la battaglia della nostra vita e la vinceremo.
19: L'universo Marvel. A tempo di DJ Maxwell.
20: 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
19: Road to Avengers. Doomsday. Eroi, battaglie, destini.
20: Bravo a fare discorsi, vero?
19: Road to Avengers, Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 3, The Avengers, l'unione.
21: Abbiamo lasciato Steve Rogers in una Times Square che non riconosceva. Con 70 anni di assenza è un appuntamento impossibile da raggiungere.
22: Sei sicuro di stare bene?
23: Sì. Sì, è solo che avevo un appuntamento.
21: Nello stesso presente, il Tesseract recuperato da Howard Stark è al centro delle ricerche dello SHIELD. Fury spera di comprenderne l'energia. Dall'altra parte dell'universo, qualcuno avverte invece che il cubo è tornato accessibile.
24: Il Tesseract si è ridestato. Si trova su un piccolo mondo, un mondo umano. Vorrebbero avere il suo potere.
21: Nel laboratorio l'attività del Tesseract aumenta senza che gli scienziati l'abbiano provocata. Fury vuole evacuare la base e salvare le ricerche. Clint Barton, l'agente incaricato di sorvegliare il progetto, osserva il cubo da una prospettiva diversa. Se apre una strada, quella strada può essere percorsa anche in senso contrario.
25: E il cubo è un portale che conduce dall'altra parte dello spazio, giusto? È accessibile da entrambi i lati.
21: L'allarme cambia significato. Gli uomini non stanno soltanto perdendo il controllo di un esperimento. Qualcuno sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Il varco si apre davanti a loro e ne esce Loki con uno scettro in mano e la Terra come nuova destinazione.
19: Cinedisco, Cinedisco, sul radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco. Road to Avengers, Doomsday. Tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel, raccontato da una voce

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.
1: A tempo di DJ Maxwell,
0: l'universo Marvel su Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Nel laboratorio dello Shield, Loki ha appena attraversato il passaggio aperto dal Tesseract. Gli agenti provano a fermarlo, ma lo scettro gli permette di colpire prima che comprendano chi sia. Fury rimane davanti all'invasore. L'uomo che Thor aveva visto cadere nel vuoto è tornato con una nuova certezza da imporre agli altri.
1: Io sono Loki, da Asgard, e sono ricolmo di gloriosi propositi.
2: Fury cerca di farlo parlare. Vuole capire perché abbia scelto la Terra e quale accordo sia possibile. Mentre attorno a loro la base comincia a cedere. Loki risponde come se gli uomini dovessero essergli riconoscenti.
1: Libero da cosa? Dalla libertà. La più grande menzogna della vita.
2: Tocca Barton e Selvig con lo scettro, sottraendo loro la volontà. Con due uomini dell'agenzia al proprio servizio, porta via il cubo. Fury riesce a uscire prima del crollo, ma ha perduto anche le persone che avrebbero potuto aiutarlo a inseguirlo.
3: Questo è un livello 7. Da questo momento siamo in guerra.
2: L'iniziativa Avengers, rimasta a lungo un progetto, diventa una necessità. Fury deve convincere persone abituate a cavarsela da sole che questa volta nessuno può farcela senza gli altri.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco.
1: La saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco.
1: Natasha Romanoff è lontana dalla base, seduta davanti a trafficanti che credono di tenerla prigioniera. Sta lasciando che parlino quando arriva la telefonata di Coulson. La gente non le descrive soltanto una nuova emergenza. Pronuncia il nome di Clint Barton, l'uomo a cui Natasha deve una parte della propria vita.
2: Barton è stato compromesso.
3: Resta un attimo lì.
1: Per ritrovarlo però deve prima raggiungere Bruce Banner a Calcutta. Il Tesseract lascia una traccia di radiazioni gamma e Bruce sa come cercarla. Natasha lo conduce in un luogo appartato. Lui ha imparato a riconoscere le trappole molto prima di sentirsi promettere che non ce ne siano.
4: Mi ha portato ai confini della città, Scaltra. Io immagino che il luogo sia circondato.
3: Solo lei e io.
1: Natasha gli mostra l'immagine del cubo e spiega ciò che è accaduto. Banner ascolta, ma dietro ogni richiesta continua a sentire il rischio di una nuova cattura. Vuole sapere se stiano cercando lo scienziato o la creatura che l'esercito non è riuscito a trattenere.
4: Quindi Fury non dà la caccia al mostro?
3: A me non l'ha detto.
1: Accetta di partire. Natasha ottiene l'aiuto necessario, portando con sé anche una paura che nessuno dei due può cancellare con una rassicurazione.
0: Rassicurazione. Cinedisco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 3. The Avengers. L'unione. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Ferrara.

0: Nick Fury deve recuperare il Tesseract, mentre il consiglio che lo supervisiona gli chiede di affidarsi alle armi dell'agenzia. Riunire gli Avengers significa investire in persone difficili da controllare, segnate da conflitti e fallimenti. Fury conosce quei limiti, ma ha visto anche ciò che ciascuno ha scelto quando altri erano in pericolo.
1: Può darsi che loro siano degli emarginati o squilibrati, ma con le giuste motivazioni possono essere quello che ci occorre.
0: La sua fiducia deve adesso raggiungere Steve Rogers. Il capitano passa il tempo a cercare di abituare il corpo a un presente in cui tutto il resto gli è estraneo. Fury lo trova ancora prigioniero dei ricordi della guerra e gli propone una missione. Steve si domanda se sia un modo per aiutarlo a rientrare nella vita.
1: Per reintegrarmi nel mondo, per salvarlo.
0: Poi Fury gli mette davanti il dossier sul cubo. Fra tutte le cose nuove di quel secolo, Steve riconosce proprio quella che sperava di aver lasciato sul fondo dell'oceano. La guerra interrotta 70 anni prima ha trovato una strada per raggiungerlo.
2: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, a tempo di DJ Maxwell, DJ l'unico grande racconto, su Radio Peter Pan. Hyper, hyper.

0: Il Tesseract è di nuovo nelle mani di chi vuole usarlo. Steve ricorda le armi di Hydra, il volto di Schmidt e l'aereo che lo ha portato nel ghiaccio. Per gli scienziati è una scoperta da studiare. Per lui è anche il motivo per cui non è tornato da Peggy.
1: Hai qualcosa del Tesseract che dovremmo già sapere?
2: Dovevate lasciarlo nell'oceano.
0: New York, nello stesso momento, Tony Stark sta accendendo una fonte di energia costruita dall'uomo. La nuova torre porta il suo nome, ma Pepper ha partecipato al progetto e ne condivide l'attesa. Tony guarda l'edificio illuminarsi come la prova che la sua tecnologia possa servire a qualcosa di diverso dalla guerra.
3: La Star Tower sta per diventare un esempio di energia pulita autosostenibile.
0: Steve e Tony non si sono ancora incontrati. Li unisce già Howard Stark, padre dell'uno e compagno di guerra dell'altro, ma sarà il cubo a portarli nella stessa stanza. Dovranno imparare a riconoscere un alleato dietro due modi molto diversi di stare al mondo, di stare al mondo, di stare al mondo.
4: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, episodio 3 di Avengers. L'unione, un unico grande racconto.
5: A tempo di DJ Maxwell,
4: Road to Avengers, Doomsday.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan.
1: Nella Star Tower, Tony e Pepper hanno appena cominciato a godersi il risultato del loro lavoro, quando arriva Phil Coulson. La gente porta un dossier e una richiesta che Tony credeva di non dover più ricevere. L'ultima valutazione di Fury separava l'utilità di Iron Man dall'affidabilità dell'uomo che lo indossava. Tony non ha dimenticato quella distinzione.
2: Il progetto Avengers era stato respinto. Mi pare, e non ero nemmeno consigliato.
3: Non sapevo neanche questo.
2: Sembra che io sia instabile, egocentrico e scostante con gli altri.
1: Pepper vede l'urgenza dietro l'irritazione e lo incoraggia a leggere. Coulson, intanto, accompagna Steve verso la base. Per l'agente cresciuto con il mito di Captain America, è un incontro atteso da una vita. Steve teme invece che l'uniforme e ciò che rappresentava appartengano ormai a un'altra epoca.
4: Forse alla gente serve qualcosa di antiquato.
1: Coulson offre a entrambi una fiducia che ancora non sanno avere l'uno nell'altro. Mentre li conduce verso la stessa missione, Tony studia un futuro da impedire e Steve cerca di capire che cosa del proprio passato

0: Fine disco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 3. The Avengers. L'unione. Un unico grande racconto. Tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Ferrara.
1: Lontano dagli uomini che Fury sta radunando, Loki deve rispondere a chi gli ha offerto un esercito. Il patto con i Chitauri gli promette la conquista della Terra. Il Tesseract, invece, dovrà essere consegnato al loro padrone. Nell'incontro con l'emissario, Loki scopre quanto piccola sia la propria ambizione rispetto a ciò che gli altri cercano attraverso il cubo.
2: Noi guardiamo oltre la Terra a mondi più grandi che il Tesseract rivelerà.
1: Prova a rivendicare il merito di aver aperto la strada e il diritto di essere trattato come un sovrano. L'emissario lo lascia parlare. Poi gli ricorda che l'aiuto ricevuto ha un prezzo. Il potere che Loki esibisce sulla Terra non lo rende libero da chi glielo ha affidato.
2: Se il Tesseract non ci verrà consegnato, non esisteranno regni, né lune deserte, né crepacci dove lui non verrà a trovarti.
1: Lo scettro nelle sue mani e il Tesseract rubato appartengono già alla stessa ricerca, anche se gli uomini non ne conoscono ancora il disegno. Loki torna al proprio piano. Per conservare la promessa di un trono, deve riuscire

0: Cinedisco su Radio Peter Nipanna. Cinepanna.
1: Sulla base dello Shield, Steve Rogers incontra Natasha e Bruce Banner. Lo scienziato è abituato a vedere negli occhi degli altri l'attesa di Hulk. Quando Steve gli parla dei suoi studi sui raggi gamma, Bruce gli chiede se sia davvero tutto ciò che conosce di lui.
2: Questa è l'unica voce che gira su di me?
3: L'unica che può interessarmi.
1: Quella risposta gli concede almeno un principio di normalità. Poco dopo la struttura comincia a muoversi. Bruce guarda il metallo attorno a sé e immagina il posto peggiore in cui richiudere qualcuno che potrebbe trasformarsi.
3: È un sottomarino.
4: Salto, muoviti!
2: Sì? Vogliono mettermi dentro un container di metallo pressurizzato.
1: L'Helicarrier si solleva invece dal mare. Nel cielo, Fury dispone finalmente di uomini e strumenti con cui cercare Loki. Banner entra in un laboratorio e trasforma la propria competenza in un compito da condividere. Il cubo emette una traccia che può essere rilevata.
2: Chiamate tutti i laboratori che conoscete, fate piazzare gli spettrometri sui tetti e calibrateli per i raggi gamma.
1: Per la prima volta il gruppo lavora nella stessa direzione. Bruce cerca un segnale. Altrove, Loki prepara una scena pubblica in cui sarà impossibile non trovarlo.

0: del portale. Ora esce davanti alla folla e usa lo scettro per costringerla a inginocchiarsi. Gli uomini terrorizzati diventano il pubblico del sovrano che vuole essere. Si rivolge a loro come se la sottomissione fosse una verità finalmente riconosciuta.
1: Voi siete nati per essere governati.
0: Un anziano rimane in piedi. Loki sta per colpirlo quando arriva lo scudo di Steve Rogers. Per il capitano tornare in Germania significa ritrovare anche una pretesa che ha già combattuto. Quella di un uomo convinto di poter decidere per tutti.
2: È l'ultima volta che sono stato in Germania e ho visto un uomo innalzarsi su tutti gli altri. Abbiamo scelto il dissenso.
0: Steve affronta Loki senza sapere se abbia la forza necessaria. Poi, dal cielo, arriva Tony Stark. La musica e l'armatura irrompono in uno scontro che aveva il sapore di un'altra guerra. Iron Man punta le armi. Per un momento, due uomini così diversi chiedono la stessa cosa allo stesso nemico.
3: Fa la tua mossa, piccolo cervo.
4: Gli Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo.

0: Mie parole famose, ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Ah, tra 10 minuti siamo da voi.
5: Perfetto, a dopo. Ma non mi avevi detto che venivano stasera?
6: Io? Pensavo te lo ricordassi tu.
5: E adesso?
6: Aspetta, in frigo...
7: I salumi dei fratelli Guerriero.
5: Siamo salvi.
8: Fratelli Guerriero, il gusto è di famiglia. Cercali nei migliori supermercati.
9: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
10: C'è chi sente una voce alla radio.
9: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Peter Pan Pink Power.
12: Sabato 17 ottobre, Codroipo si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Alla Fiera di San Simone arriva il Pink Power. Dalle 21.30 alla console al femminile con Sister Gloria, Francesca Voice e l'animazione Pink di Rocky. Peter Pan Pink Power. Sabato 17 ottobre, alla Fiera di San Simone. Codroipo, Udine.
13: E-Ones, spazzatrici industriali, celebra BMW Italia Ceccato Racing. 3 titoli in 4 anni, una storia di performance, passione e risultati. BMW Italia Ceccato Racing conquista ancora una volta il campionato italiano GT3 Sprint e E-Ones è orgogliosa di condividere questo importante traguardo al fianco del team. Una partnership nata da valori comuni, eccellenza, sportività, performance e orientamento al risultato. E-Ones entra nella storia della categoria insieme a BMW Italia Ceccato Racing. Complimenti a tutto il team. E-Ones, smart, green, always on. Scopri tutte le spazzatrici industriali E-Ones su www.e-ones.com.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
16: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
19: Forever Fan, Forever Young.
20: DJ Maxwell presenta Road to Avengers, Doomsday, la saga dell'infinito. Episodio 3, The Avengers, l'unione.
21: Steve e Tony stanno riportando Loki alla base dopo la cattura a Stoccarda. Non hanno ancora avuto il tempo di capire perché si sia arreso, quando Thor irrompe sul velivolo e porta via il prigioniero. Lo raggiungono nei boschi. Prima che possano fermarlo, Thor cerca di parlare al fratello che credeva perduto. Dietro la minaccia, alla Terra, continua a vedere il bambino cresciuto con lui.
22: Siamo stati allevati insieme. Abbiamo giocato insieme, abbiamo combattuto insieme. Non ricordi nulla di questo?
21: Loki gli oppone ciò che ha conosciuto durante l'esilio. Thor sente che qualcuno lo ha armato e sostenuto. Vuole capire a chi debbano rispondere entrambi, oltre al loro conflitto di famiglia.
22: Chi ti ha mostrato questo potere? Chi controlla il mancato re?
23: Io sono un re!
21: Tony interviene e lo scontro si sposta fra i due possibili alleati. Steve arriva per separarli. Non conosce ancora il rapporto di Thor con Mjolnir e sceglie una richiesta poco prudente.
24: Dimostralo. Dammi

0: martello.
1: Ah, sì, no, brutta richiesta, non toccargli il martello.
0: Il martello colpisce lo scudo e l'urto abbatte gli alberi. Quando tornano in piedi devono riconoscere di essersi combattuti mentre Loki aspettava. Lo riprendono e raggiungono insieme l'Heli Carrier, ancora molto lontani dall'essere una squadra.
2: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Road to Avengers, Doomsday, tutto conduce a un nuovo destino. L'universo Marvel, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. Living Voice, Maxwell. Andrea Ferrara.

0: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell, l'universo Marvel su Radio Peter Pan.
1: Su Lady Carrier, Nick Fury accompagna Loki nella cella sospesa sopra il vuoto. Un comando può sganciarla e lasciarla precipitare. Fury vuole mostrargli che la cattura ha conseguenze. Loki osserva invece le precauzioni e comprende per chi fossero state pensate.
2: È una gabbia stupefacente. Non costruita, credo, per me.
3: Per qualcosa di molto più forte di te.
1: Nell'altra parte della base, Thor racconta agli uomini radunati da Fury ciò che ha scoperto. Il fratello ha un esercito pronto a raggiungerlo. Il furto del cubo non serviva soltanto a sottrarre una risorsa allo Shield.
4: Ha un esercito. Sono i Chitauri. Non sono di Asgard o di altri mondi conosciuti. Intende condurli contro il vostro popolo. Loro sconfiggeranno la Terra. In cambio immagino del Tesseract.
1: Il Tesseract può aprire la strada all'invasione. Lo scettro intanto ha già trasformato Barton e Selvig in strumenti del nemico. Hanno rinchiuso Loki, ma nessuno dei due uomini è tornato e il cubo è ancora fuori dalla base. Più considerano quella resa, meno somiglia a una vittoria. Da dentro la propria cella, Loki continua a osservare le persone che Fury spera di unire.
0: Su Radio Peter Pan, Cinedisco, la saga dell'infinito. A tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Cinedisco, Cinedisco.
1: Nel laboratorio dell'Eddie Carrier, Tony Stark e Bruce Banner cercano la traccia del Tesseract. Fra calcoli e ipotesi, riconoscono subito il piacere di parlare con qualcuno capace di seguirli. Steve ascolta e si trova ancora una volta davanti a un mondo che usa parole strane.
2: Ecco qualcuno che parla la mia lingua.
3: Perché noi cosa parliamo?
1: Tony tratta Bruce con una familiarità che gli altri non osano avere, ma spinge quella confidenza fino alla provocazione. Vuole capire come trattenga Hulk. Steve vede il rischio e interviene prima che il laboratorio diventi un esperimento sul loro compagno.
3: Sei impazzito?
2: Non si sa. Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
1: La divergenza si allarga alla missione. Tony non crede che Fury abbia raccontato tutto sugli studi del cubo e ha chiesto a Jarvis di entrare negli archivi dell'agenzia.
2: Tra poco saprò ogni sporco segreto che lo SHIELD ha tentato di nascondere.
1: Steve diffida dei suoi metodi, ma decide di cercare a propria volta. Mentre Banner continua il lavoro, gli altri seguono due indagini. Dove si trova il Tesseract e perché lo SHIELD lo volesse tanto. La fiducia richiesta da Fury comincia a incrinarsi proprio dentro la sua base.
0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito. Episodio 3, episodio 3. The Avengers, l'unione. L'unione, un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell, Living Voice. Andrea Ferrara, Andrea Ferrara, Andrea Ferrara.

0: Peter Pan, Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco. La saga dell'infinito. Al tempo di DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell, DJ Maxwell.
1: Natasha raggiunge la cella di Loki. Barton è ancora nelle sue mani e lei vuole capire come salvarlo. Per far parlare il prigioniero, gli offre qualcosa di personale. Il ricordo di quando Clint l'aveva trovata, molto prima che lavorassero insieme per lo Shield.
2: Inviarono l'agente Barton ad uccidermi. Lui decise in modo diverso.
1: Loki sente il debito dietro quelle parole e cerca di usarlo. Richiama le vittime del passato di Natasha, ferite che lei non può cancellare, entrando in una nuova organizzazione. Vuole convincerla che salvarne uno non basterà a riparare a ciò che ha fatto.
2: Quella nota rossa sul mio registro deve essere cancellata.
3: Davvero? Riusciresti a cancellare quella nota così rossa?
1: Natasha sembra cedere. Lo lascia avvicinare al punto in cui smette di difendersi e comincia a vantarsi. Quando accenna alla bestia che distruggerà gli altri, lei comprende perché abbia accettato la cattura. Interrompe il confronto e avverte la squadra.
2: Loki ha intenzione di scatenare Hulk.
1: Corre verso il laboratorio. Adesso sa che ogni provocazione rivolta a Bruce, ogni sospetto cresciuto attorno a

0: Peter Pan.
1: Nel laboratorio dell'Helicarrier, la ricerca del Tesseract è diventata un confronto con Fury. Steve ha trovato prove concrete degli esperimenti dell'agenzia. Tony attende ancora i risultati di Jarvis. Il capitano mette sul tavolo ciò che ha scoperto, riconoscendo nelle armi una storia che sperava finita con Hydra.
2: Cos'è la fase 2?
3: Quando lo SHIELD utilizza il cubo per fabbricare armi. Scusate, il computer era troppo lento per me.
1: Fury giustifica il progetto con la necessità di difendere la Terra. Thor si sente accusato. Tony contesta il controllo dell'agenzia. Steve mette in dubbio il suo coraggio. Accanto a loro, lo scettro accompagna una tensione che ormai trova una ferita in ciascuno.
4: Non sei il tipo votato al sacrificio, che si stende sopra un filo spinato perché gli altri lo scavalchino.
2: Io il filo spinato lo taglierei.
1: Bruce prova a raccontare che cosa significhi vivere senza poter sfuggire al proprio corpo. Intorno a lui continuano a discutere come se fosse soprattutto un pericolo da gestire. Steve si accorge allora che, senza rendersene conto, lo scienziato ha preso un oggetto dal tavolo.
3: Dottor Banner, metta giù lo scettro.
1: Il segnale del Tesseract interrompe il confronto. Fuori dalla base, però, Barton si sta già avvicinando. Loki non ha bisogno di uscire dalla cella per portare la guerra fra loro.
5: Cinedisco, cinedisco. Sur.

0: disco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 3. Episodio 3 di Avengers. L'unione. L'unione. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Road to Avengers. Doomsday. Su Radio Pizzurpan. Pizzurpan. Pizzurpan.
1: L'El Carrier viene colpito dagli uomini guidati da Barton. Un motore cade. Il pavimento si apre. Bruce e Natasha precipitano nei livelli inferiori. Lei è ferita e cerca di liberarsi. Davanti a lei il respiro di Banner sta cambiando. Sa ormai quale effetto Loki cercasse e prova a raggiungere l'uomo prima che scompaia nella trasformazione.
2: Bruce deve combattere. È questo che Loki vuole.
1: Thor affronta Hulk, mentre Tony e Steve collaborano per impedire alla base di cadere. Natasha riesce infine a fermare Barton. Loki, intanto, evade dalla cella e colpisce Coulson, che aveva provato a opporsi. La gente ancora cosciente gli parla dal punto in cui è caduto.
3: Quale sarebbe il mio discapito? Manchi di convinzione.
1: Loki fugge. Gli uomini radunati per salvare la Terra sono dispersi, feriti, incapaci di fermare il nemico. La perdita della gente che aveva creduto in loro resta sulla base insieme ai danni. Fury deve trovare un modo per farli ripartire da lì. Tire da lì.
0: Cinedisco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 3. Episodio 3 di Avengers. L'unione. L'unione.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Sull'heli carrier danneggiato, Steve e Tony siedono davanti a Fury. Il direttore mostra loro le figurine di Capitan America, appartenute a Coulson. Fino a poco prima discutevano di potere e controllo. Adesso c'è il posto vuoto di qualcuno che li aveva cercati uno per uno. Fury racconta l'idea per cui aveva accettato di rischiare.
1: La nostra idea era di mettere insieme un gruppo di persone eccezionali, sperando che lo diventassero ancora di più e che lavorassero insieme quando ne avremmo avuto bisogno per combattere quelle battaglie per noi insostenibili.
0: Tony non riesce ad accettare che Coulson abbia affrontato Loki da solo. Steve conosce quel tipo di perdita e prova a parlargli dell'uomo che ha scelto di restare, anche senza una via sicura per salvarsi.
2: A volte non c'è una via d'uscita.
3: Certo, già sentito.
2: È la prima volta che perdi un soldato.
3: Noi non siamo soldati.
0: Il dolore non indica dove andare. Devono tornare alle mosse di Loki, alla resa troppo facile, alla folla costretta a inginocchiarsi. Cercando il luogo che gli somigli, cominciano finalmente a ragionare insieme.
3: Vuole un pubblico.
2: Esatto, così come ha fatto a Stoccarda.
3: Sì, era la prova generale e questa è la prima. E Loki è una diva a tutti gli effetti. Vuole fiori, vuole parate, vuole un monumento costruito in cielo col suo nome sopra.
0: Tony riconosce la propria torre in quella descrizione. Il reattore può alimentare il portale e l'edificio offre a Loki il palcoscenico desiderato. Gli Avengers ripartono. Barton, tornato libero dal controllo, segue Natasha per affrontare ciò a cui è stato costretto a collaborare.
4: Stai ascoltando Cinedisco Speciale, la saga dell'infinito.

0: Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan, Cinepan. Nella Stark Tower, Loki guarda New York, aspettando il proprio esercito. Sul tetto, Selvig lavora al congegno del Tesseract. Tony entra senza armatura. Deve guadagnare tempo mentre prepara una nuova possibilità di combattere. Parla degli uomini, che Loki considera ormai sconfitti, cercando di fargli capire che cosa abbia lasciato dietro di sé sull'Helicarrier.
1: Cosa dovrei temere?
2: I Vendicatori. Ci facciamo chiamare così.
0: Loki gli ricorda l'esercito in arrivo. Tony sa che non può promettere una vittoria. Può però dirgli che la morte di Coulson non li ha lasciati nella condizione che sperava.
2: Se non riusciremo a proteggere la Terra, stai pur certo che la vendicheremo.
0: Scaraventato dalla torre, viene raggiunto in caduta dalla nuova armatura. Il portale si apre e i Chitauri scendono su Manhattan. Gli altri arrivano mentre le strade si riempiono di persone in fuga. Banner li raggiunge a piedi. Steve gli chiede se sia il momento di arrabbiarsi.
3: È questo il mio segreto, capitano. Sono sempre arrabbiato.
0: Hulk ferma la creatura che avanza contro di loro. Nel caos, ciascuno aspetta un compito. Steve comincia a distribuirli.
4: Ascoltatemi. Finché non chiuderemo il portale, faremo contenimento. Barton, ti voglio sul tetto. Occhi su tutto, schemi e azioni isolate. Stark, a te il perimetro. Ogni cosa oltrepassi i tre isolati, la incenerisci o la rimandi indietro.
5: Hai un passaggio?
6: Certo, prego, Legolas.
4: Thor, bisogna restringere quel portale. Rallentali. Hai i fulmini. Brucia quei bastardi.
0: Poi guarda l'alleato più difficile da comandare.
4: E Hulk? Ah!

0: Immagine disco speciale. La saga dell'infinito. Episodio 3. Episodio 3. The Avengers. The Avengers. L'unione. L'unione. Un unico grande racconto. A tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
1: A Manhattan gli Avengers cercano di contenere l'invasione e di tenere i civili lontano dagli scontri. Finché il portale rimane aperto, altri Chitauri possono arrivare. Natasha raggiunge Selvig sulla torre. Lo scienziato è tornato cosciente e ricorda una possibilità lasciata nel congegno, legata allo scettro di Loki.
2: Forse può chiudere il portale.
1: Natasha può tentare di interrompere l'invasione, ma il consiglio ha deciso che New York sia ormai perduta e ha autorizzato un attacco nucleare. Fury avverte Tony, mentre il missile è già in volo.
3: C'è un missile diretto verso la città.
1: Tony lo intercetta. Sopra la città vede ancora il varco e chiede a Natasha di aspettare. Può portare l'ordigno contro la flotta nemica. Steve comprende che cosa significhi attraversarlo.
4: Stark, è un viaggio di sola andata.
1: Oltre il portale, Tony vede la vastità dell'attacco. Il missile distrugge la nave, l'armatura si spegne, ricade sulla terra prima che il varco si chiuda e Hulk lo afferra. La città è salva. Thor riporta Loki e il Tesseract ad Asgard. Lo scettro rimane sulla terra, lontano da loro. L'emissario dei Chitauri riferisce la sconfitta al suo padrone.
5: Sfidarli e lusingare la mano.
1: Thanos ascolta. La ricerca delle gemme continua oltre la vittoria che il mondo celebra. Tony è tornato da quel cielo, ma qualcosa di lui è rimasto davanti a ciò che ha visto. Lo ritroveremo a casa, accanto a Pepper, incapace di sentirsi davvero al sicuro.
0: Cinedisco speciale, la saga dell'infinito, torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con l'episodio 4.

0: Sport.
1: Realizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
3: C'è chi sente una voce alla radio.
2: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: Hit Universe of Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi Hit Universe of Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
5: Quest'anno a Capodanno cambia scenario. Festeggia l'arrivo del nuovo anno nella città che non dorme mai. Manhattan, Central Park, la Quinta Strada, la High Line, Wall Street, le luci di Diker Heights. New York ti aspetta. Scegli UTAT Viaggi e prenota ora. Scopri di più su utat.it.
6: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
7: Hey, hey, here come the trouble.
8: Ciao, ChatGPT.

0: E inoltre puoi ascoltare in streaming la tua radio ovunque ti trovi. Attenzione, sito vietato agli ascoltatori di...
1: Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: More Music in the mix. La notte mixata dai DJ di Radio Peter Pan.
1: Ora sta suonando
0: Timo.
2: Ciao, sono Timo.
0: Questo era il mio More Music in the mix. Mi raccomando, let's play house music. Peter Pan. Squat.
3: Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Peter Pan, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Che è chi parla? E chi vuole essere ascoltato?
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
6: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
7: Lo conosco, è sediarreda.com.
6: Certo, ma sedia

0: Adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
1: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
2: Cina storica, Capodanno 2027. Pechino, Xi'an e Shanghai, ma anche Lenan, il monastero Shaolin e le spettacolari grotte di Longmen. 12 giorni per vivere la Cina imperiale, quella delle grandi tradizioni e quella futuristica. Scopri di più su utat.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
4: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
5: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix. More music.

0: more music in the mix. It's time to Spillo.
1: Bella raga, ben ritrovati in questa nuova puntata di More Music in the Mix. Oggi puntata ricca di tracce, non vi anticipo niente, vi lascio così.

0: inside the rave.
1: E questa era l'ultima traccia, io vi ringrazio per essere stati all'ascolto con me, ci vediamo la prossima settimana sempre alla stessa ora, sempre qui su Radio Peter Pan. Se vi va seguitemi, call me _ Spillo, ciao.
2: Tra poco Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi. Peter Pan.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Soggiorno conveniente negli alberghi della Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
5: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: Radio Peter Pan.
12: Techno Classic.
11: On Radio Peter Pan.
12: La mia,
11: la tua,
12: la nostra storia.
11: Techno Classic. La storia della musica techno con Luca Antolini e Marco Corvi.
12: Story by Andrea Nordio.
11: On Radio Peter Pan.
12: Techno Classic.
11: Perché il classico non si perde.
13: Ladies and gentlemen, we are back. Siamo quelli di Techno Classic, quelli elegantissimi di Techno Classic, ovvero Luca Antolini, Marco Corbi e Andrea Nordio. Vero è che la mia partecipazione a questo programma è marginale, perché principalmente quello che è importante sono i dischi che sentirete da adesso in poi per un'ora. E quei dischi li hanno selezionati e mixati per voi, appunto, il cacciabombardiere Marco Corbi e il navigator Luca Antolini. Buon sabato se state ascoltando la puntata in edit, altrimenti buonasera se state ascoltando una delle repliche settimanali, oppure buon qualsiasi cosa se ci state ascoltando. Attention.

0: dei dischi abbastanza recenti, perché infatti qui
1: ci spostiamo tra il 2019 con il primo disco, che è di Monolink, si chiama Return to Oz, nel remix di Artbat,
0: e poi
1: ci stabilizziamo nel 2022 con Anima Running e con Stefan Bozzin Earth
0: nel remix di Mind Game.

0: mix è quello di Mine Against, l'avete richiesto voi, è un disco del 2022 molto bello, molto alta già l'asticella di Techno Classic. Prima Anima Running
1: e ad aprire invece Monolink Return to Oz Artbat Remix,
0: e anche questa richiesta da voi.
1: Perché è così che funziona Techno Classic, un programma che
0: richiede attenzione e poi anche partecipazione, perché
1: potete appunto scrivendo direttamente ai profili social
0: o dei protagonisti di Techno Classic
1: o al canale di Techno Classic sia su Instagram sia su Facebook
0: e richiedere appunto una canzone che vorreste ascoltare, un suggerimento.

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecno Classic, solo su Radio PT.

0: FH dal 2010.
1: E ad aprire un disco del 2002 invece i Rocky Esascica con Kazan. Altra cosa che non ho detto che riguarda appunto la partecipazione a Tecnoclassic, se ne avete la possibilità e ne avete voglia,
0: potete sempre spargere il verbo di Tecnoclassic repostando, postando, pubblicando
1: delle stories per far capire cosa vuol dire ascoltare Tecnoclassic.
0: E quindi taggateci, ovviamente, taggate
1: Luca Antolini, Marco Cordi, Tecnoclassic, Radio Peter Pan e anche me, se vi va, insomma, chiocciolina. Andrea Nordio.
0: Aumentiamo la velocità, eravamo partiti a 125, adesso arriviamo a 138, lo facciamo con
1: Saccoman, The Bounce Sane,
0: richiesto da voi.
1: Poi Manuel S, Nord Jet del 1999, e dallo stesso anno il primo disco che ascolterete adesso,
0: Mario Più, a.k.a. Arabesque.

0: Ascoltando Tecnoplastic.
1: Tecnoplastic
0: su Radio Peter Pan. La storia della musica. Selezionata e mixata da Luca Antolini.

0: si chiama Nord Jet, il disco di Manuel S che chiude questa tranche, prima Saccoman The Bounce Scene e ad aprire Mario Più aka Arabesque
1: Serendipity.
0: E già una mezz'ora di Techno Classic sta volando, non so se ve ne siete accorti ma è già passata mezz'ora, adesso ci sarà la prima
1: traccia a 150 bpm che ci fa chiudere in bellezza e poi andare in pubblicità.
0: Quella di questa puntata, la prima,
1: è di Cherry Moon Trax, Acid Dream, The Prophet.

0: Dream, The Prophet, disco del 2005 di Cherry Moon Tracks, che chiude la prima mezz'ora di Tecno Classica. Adesso pubblicità, ma la Tecno continua, quindi non andatevene.
1: On Radio Peter Pan. Tecno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
2: Peter Pan. Spot.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 736 12.

0: Sì, che state ascoltando Radio Peter Pan, io sono Andrea Nordio e sto semplicemente presentando i dischi che hanno mixato e selezionato per voi
1: Luca Antolini e Marco Cordi, i veri protagonisti di Tecno Classici, docenti
0: di scuola di Tecno.
1: Perché il classico non si batte.
0: Siamo partiti a 125 bpm, quindi a una velocità che comunque è considerevole, però per Tecno Classici cosa sono?
1: Sono bazzeccole, giusto?
0: Adesso siamo già a 135 bpm, lo facciamo con Adam Beyer, Leighton Giordani e Green Velvet. Space Date.

0: disco del 2022,
1: poi Spectre con Back into Consciousness e a chiudere
0: un disco richiesto da voi, anche questo
1: del 2023.
0: Sto parlando di ASYS e si chiama The Acid.
1: Senti con che delicatezza
0: si ripresenta Tecnoclassic.

0: best date del 2022.
1: Ridendo e scherzando, bisogna dirlo, 2022 vuol dire già 2 anni fa, è già passato, capisci?
0: Adesso invece parliamo realmente di passato, parliamo realmente di storia della musica.
1: Perché? Perché i prossimi 3 dischi, anzi in realtà i prossimi 2,
0: sono i veri dischi storia di questa puntata di Tecnoclassic.
1: Wire. Dicevo, i primi 2 dischi storia, perché il terzo, quello richiesto da voi,
0: è del 2004 ed è di Energy e si chiama Energizer.
1: I primi 2 invece,
0: dal 1995, Cosmic Gate,
1: Fire in Wire,
0: e subito dopo Kate Acid, Destiny's Path,
1: del 1996.
0: Perché il classico non si batte.
2: Wire.

cresce tutta a 138 bpm. Energy Energizer del 2004, richiesto da voi. K-Trested Destiny Path dal 1996 e Cosmic Gate Firewire del 1995. Non ci spostiamo di tantissimo, devo dire la verità, perché questa tranche, quella che sta per arrivare, i prossimi tre dischi, sono tutti tra il 2000 e il 2001. Sempre livello altissimo di musica per Techno Classic. Warm Dusker, Saint Line Bass Drum. Subito dopo DJ Vortex e Arpa's Dream, This is London. E a chiudere DJ Rainia con Exchanged, un'altra richiesta degli ascoltatori.

0: super fan con le vostre stories su Instagram o su Facebook. La puntata è finita, ma non la techno, quindi
1: ancora un grande ringraziamento a Luca Antolini e Marco Cordi, i veri artefici
0: di questo programma.
1: La techno è finita, andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
2: Hasta la vista, baby.
3: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: E chi parla e chi vuole essere ascoltato.
1: C'è chi sente una voce alla radio.
0: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Peter Pan. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Forever Fun, Forever Young. La notte è Peter Pan. Night Vibes.
4: See what type ways with a buddy in the face will be fucking up the-

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: The Second Voice. The Second Voice. The Second Voice.

0: informazioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Radio Peter Pan non è solo una passione. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, it's me.